Rocky! Rocky! Rocky!

Radio Città Fujiko.

King of New York and Soul, Mr. Lou Reed.

0: Gico 103.1 FM.
1: This is called Man's Sod World.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Ho un amico di Volpiano, un fotografo. È un nostro amico immaginario, ma anche reale a volte. È immaginario condiviso in più occhi. È una forma strana di amico immaginario. E questo nostro amico si intitola Francis Delacroix. Eccolo lassù.

0: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, emiliaromagna@usb.it.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansar Allah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi. Intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti. Già 2000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2 della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Mosikili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March and March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum perché gli stranieri senza documenti lascino il paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale, punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre 1 milione di manifestanti. In Sudafrica ad aprile si osserva un aumento dell'intolleranza verso i migranti, con gravi episodi di violenza. Il governo di Cyril Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i paesi tramite l'Unione Africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici. Un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile invece nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast come atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente De La Espreglia vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putumayo, in Amazzonia, recuperando una pratica messa al bando 11 anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da un'organizzazione locale, secondo cui la sostanza dispersa nell'ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all'ecosistema. Si tratta della quarta sentenza che sospende azioni di questo tipo. Le fumigazioni dei campi di coca vennero praticate in passato, ma poi nel 2015 il governo le mise al bando, dopo che l'OMS ne proclamò la tossicità. L'attuale esecutivo, parte dell'alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Nel calore del tuo seno. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Due caccia italiani sono decollati in Lituania dopo che due aerei militari russi avevano violato lo spazio aereo del paese baltico. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, mentre Giorgia Meloni era a Oslo, dove ha parlato alla stampa insieme al primo ministro norvegese. Le provocazioni di Mosca si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione da una situazione sul campo della guerra che non sta andando come aveva promesso, ha detto la Presidente del Consiglio, aggiungendo che non bisogna reagire alle provocazioni perché andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. Oggi a Kiev dovrebbero arrivare circa 3 miliardi dall'Unione Europea per l'acquisto di missili e droni.
2: Donald Trump ha annunciato che prenderà una decisione importante sull'Iran. Voglio intervenire e annientarli oppure no? Si è chiesto il presidente parlando al sito americano Axios. La guerra avviata a febbraio insieme a Israele prosegue. Ieri sera i pasdarani iraniani hanno annunciato di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz e il conflitto continua ad avere un impatto pesante anche a livello economico. Nelle ultime ore negli Stati Uniti il prezzo del gasolio ha raggiunto un record storico e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile.
1: La lettera di Schlein a Meloni per un confronto sui temi dell'energia fa infuriare gli alleati del campo largo. Una mano tesa e incomprensibile, Meloni ha sabotato tutte le politiche climatiche, ha detto Angelo Bonelli di AWS. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare le trivellazioni, e il giudizio invece è il capo dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ieri, dalle pagine di Repubblica, la segretaria del PD aveva scritto una lettera alla Presidente del Consiglio chiedendole di discutere insieme le strategie su clima e energia con una sorta di patto in 5 punti, richiesta a cui Meloni ha aperto dicendosi disponibile a approfondire.
2: Il fenomeno della violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nella vita del paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella ieri all'ospedale di Grosseto, visitando la Stanza Rosa, lo spazio dedicato alle pazienti vittime di abusi o maltrattamenti, nato nel 2010 e diventato un modello in tutta Italia. Contro i femminicidi serve anche l'educazione nelle scuole, ha detto Mattarella, un richiamo al disegno di legge Valditara, che al contrario per l'educazione sesso-affettiva a scuola ha stabilito l'obbligo del consenso informato dei genitori.
1: In Piemonte c'è stato un sit-in organizzato dalla Fly CGL a Lagnasco in provincia di Cuneo, dove due giorni fa era morto un operaio agricolo, un uomo di 44 anni di origini pakistane, investito da un'auto mentre era in bici e rientrava a casa dal lavoro. Non siamo di fronte a una fatalità ma a una tragedia che richiama responsabilità pubbliche, ha detto il capo della sezione regionale del sindacato. La mobilità sicura, ha aggiunto, deve diventare una priorità concreta. Tra le richieste quella di percorsi protetti per le bici, in un territorio in cui gli spostamenti con questo mezzo sono spesso legati proprio al settore agricolo.
2: Anche oggi sarà una giornata di tempo instabile su gran parte d'Italia. Ieri forti piogge su tutto il centro-nord, dal Friuli alla Liguria. La situazione più critica è in Toscana, con vasti allagamenti a Empoli e a Massa Carrara. A Firenze in un'ora sono piovuti 45 mm di pioggia. Il temporale ha causato un'infiltrazione nella Galleria degli Uffizi, nella sala che accoglie 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha bagnato il vetro esterno della teca protettiva dell'opera, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al Bacco o agli altri dipinti.
1: A Modena la nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-2 la Slovenia nell'ultima gara della prima fase degli europei. Nel suo girone la squadra azzurra ha vinto tutte le partite, domenica affronterà la Danimarca negli ottavi di finale. La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Dottore, questa è la presentazione, così che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
1: Certo, io piede a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
0: Lo dica allora che sono repliche.
1: Sono dottore. Repliche, signori, sono repliche.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. La la la la la la la, è venerdì, la la la la la la la, è venerdì. Ultimo giorno di trasmissione, giù dalle brande, Massimo Alberto.
0: Buongiorno, beh, ultimo della settimana, poi c'è domenica.
1: Sì, però... Basta le vatacce.
0: Sì,
1: da domani.
0: Domenica è un orario comodo.
1: Il veglio alle 10.
0: Bene, bravo.
1: Ah, sì. Ferie.
0: Si riposi pure. E allora, vogliamo dare una buona notizia.
1: Un'altra buona notizia.
0: Che riguarda le mutande rosse natalizie.

0: La cometa sul davanti.
1: Posso smentire, non è vero.
0: Magari era come le sue, anche queste qua.
2: Non ci servono molte cose per vivere. Non ci serve il frizzante buongiorno di Massimo Eberto, non ci serve ascoltare Giù dalle Brande, Breakfast Club e le altre trasmissioni di Radio Città Fujiko. No, queste cose non ci servono per vivere. Ci servono per sentirci vivi, Giù dalle Brande, per vivere la vita.
3: Giucmo, che è?
1: Nuovo in diretta, buongiorno a tutti, parliamo di arte. Oggi parliamo di arte con il nostro piccolo Lollo, buongiorno Lollo.
4: Ciao Massimo, sta finendo la scuola.
1: Sta finendo la scuola e finisce anche Giù dalle Brande, finiscono queste lezioni di arte per i più piccoli che passano attraverso questa descrizione che faccio io di un'opera e del parere che il nostro piccolo Lollo dà col suo giovane entusiasmo fanciullo. Allora oggi parliamo di Tracy Emin, la sua litografia con i due uccellini creata per i Giochi Paralimpici di Londra. La Emin la conoscerete tutti, il dottor Piana è un suo estimatore, è un'artista britannica che lavora con diverse tecniche, disegno, pittura, scultura, videoarte, installazione, fotografia, tutti insieme. In questo caso è una litografia, questa qua che ho mostrato al piccolo Lollo. Ci sono due uccellini delicatamente appoggiati sui rami che quasi sembrano baciarsi, molto teneri. Attorno a loro tre agitos paralimpici volteggiano come foglie che cadono dall'albero e sopra di loro si legge un motto che vi dico in italiano: mi ispiri con la tua determinazione e ti amo. Non ve la dico in inglese perché il mio inglese è pessimo, ma vediamo, questo è, come dire, il racconto dell'opera che potete andare a cercare su Wikipedia, ma quello che mi preme è come questa opera riesce ad arrivare all'animo fanciullo del nostro piccolo Lollo. Cosa ti ha ispirato, Lollo? Ma questi
4: Massimo,
1: uccellini che si baciano.
4: Ma Massimo, ascolta, io però non so cosa sono gli agitos. non lo sapevano né la mamma, né il babbo, né il nonno e neanche la nonna.
1: E quindi come hai fatto?
4: La nonna mi ha detto, mandala a Clulà.
1: Clulà sarei io.
4: Saresti te. E la mamma, sperar che se pabrisa un quel sessuel che concluca là, che saresti sempre
1: io,
4: per te, ed stare attenti. Ma Massimo, cos'è quel sessuel che conosci te?
1: Diciamo che non c'entra nulla col quadro. Io starei concentrato su questa litografia, sui due uccellini, lascerei perdere quello che hanno detto i tuoi genitori, che evidentemente non hanno capito il senso dell'opera, che è un'opera parolimpica, ricordiamoci.
4: Però Massimo, io ho letto la scritta che c'è sul quadro, però in italiano.
1: Certo, anch'io.
4: Il nonno dice che è una dedica a te da una delle tue amiche, quelle vestite poco.
1: Allora, non ho amiche vestite poco e non mi fanno dediche sui quadri.
4: Lui dice che lei ti ama perché te vuoi arrivare in fondo a tutti i costi e così la ispiri.
1: No. Cioè, qui stiamo travisando un'opera importante, stiamo dando dei significati terreni che non ha. Qui si vola alto, con gli uccellini si vola alto.
4: Sì, infatti il babbo ha detto, dice quell'altro. Se al Dutaur, che
1: sono io,
4: sempre te, hai fa l'ispirazione bacca bacca. Sei bravo Massimo, quella cosa lì lo so anch'io che cos'è, ti ho visto tante volte farla qui alla radio quando le signorine poco
1: ma cosa dici?
4: Ti vengono a trovare e te gli fai l'ispirazione bocca a bocca.
1: Allora,
4: dopo sembra che stiano meglio.
1: Stiamo finendo malissimo.
4: Sei bravo Massimo.
1: Sì, sono bravo.
4: A farle stare bene.
1: Sta finendo malissimo, boio d'un mondo. Lollo, finiscila!
4: Forse respirano male perché così poco vestite prendo un freddo.
1: Ma sì, ma sì.
4: E viene il raffreddore.
1: Diciamo, ma sì, è vero.
4: Ma non ti attaccano anche a te, Massimo?
1: Ma non mi attaccano niente, non mi attaccano niente. Mi attacca solo la depressione. La depressione, una depressione di quelle... Vabbè, grazie Lollo, grazie. Torna a casa, la mamma ti aspetta, torno.
5: Incontinenza? Antipatiche perdite? Macchie variegate su tutti gli slip? Scegli con fiducia la Casa del Pannolone di Vannacci.
6: Presso la Casa del Pannolone troverai nuovi modelli, anche firmati, e potrai sperimentare nuovi materiali assorbenti derivanti da un brevetto della NASA.
1: Casa del Pannolone e la Ligalli non sarà più un problema, anche se ascolti Giù dalle Brande. In nome in diretta chiudiamo questa puntata molto faticosa per me con un nuovo ospite e ricordiamo che questa emittente da sempre si prese di questa

0: a sua inclusività, cioè diamo spazio anche a voci discordanti, voci diverse, voci che non sono magari allineate e che non esprimono il nostro pensiero. Questo per dirvi che sta per arrivare Spartaco Malossi, che è il presidente del circolo Arditi del Bitone, questo circolo che ha preso il posto della vecchia Casa del Popolo, gli Amici di Baffone, che ha una proposta culturalmente lontana da questa emittente, diciamo, mettiamola così. Buongiorno Malossi.
1: Giovane italiana Bariselli.
0: Ma che giovane italiana, già partiamo così, a me già mi vengono due zanetti.
1: Il mio italico cuore sanguina.
0: Perché?
1: Sangue patriottico sgorga copioso dalla ferita aperta, dallo squarcio bolscevico inflittomi.
0: E cosa hanno fatto? Dov'è lo squarcio bolscevico?
1: Prima di entrare in studio, quei comunisti che sono all'ingresso mi hanno obbligato a togliere la mia Colt 45.
0: Beh, veniva qua con la Colt.
1: E la baionetta.
0: Ma mi sembra giusto.
1: Vi chiedo, vi sembra corretto?
0: Sì, sì, sì.
1: Io sono qui in studio circondato dai comunisti e sono praticamente indifeso, mi dovrò pur cautelare, no?
0: Allora, Malossi, lei non è un bambino, quindi non verrà mangiato, allora, sia tranquillo.
1: Ma lei, Bariselli, non mi preoccupa.
0: Certo.
1: Un po' gobbo.
0: Ma gobbo no.
1: E con le grinze una manganellata è sufficiente. Di là...
0: Il dottor Piano è un po' meno, eh.
1: Quello là, grande, mi preoccupa, anche se è dimagrito.
0: Sì, sì, è uno stecchino.
1: Perché voi siete quelli degli obblighi e dei divieti antipatriottici.
0: Il dottor Piano è dimagrito perché non trova più bambini da mangiare, quello è il problema.
1: Niente armi nelle scuole.
0: Esatto, niente armi nelle scuole.
1: Niente fucili nelle strade.
0: Sì.
1: Niente rivoltelle nei negozi.
0: Mettiamo dei veti su tutto.
1: In giro nudi ci fate andare.
0: No, quello no.
1: E adesso anche qui in radio. Ma allora, io, mi dica, io... Come mi difendo da tutti questi stranieri malintenzionati e da voi comunisti sovversivi? Eh?
0: Potrebbe essere, non c'è bisogno di difendersi.
1: Me lo dite?
0: Magari non serve difendersi.
1: L'altra sera nel Parco Frullo c'era un estero.
0: Un estero?
1: Un estero seduto su una panchina.
0: Quindi?
1: Ma per fortuna, una fortuna patriottica italica, avevo con me il mio moschetto.
0: E quindi?
1: E quando gli sono passato davanti gliel'ho mostrato. Stai attento, essere crepuscolare.
0: Ma stiamo scherzando, cioè.
1: Gli ho detto, non ci metto niente a farti un'asola, ma senza il bottone, che io ho il grilletto facile.
0: Cioè, questo mi sembra veramente, stiamo andando oltre ogni proposta, cioè. Fino adesso vi davamo spazio, ma non
1: ci crederete. Ha chiamato un vigile, comunista pure lui, e l'ho visto che aveva un fischietto da manifestazione.
0: Il vigile mi ha fatto la multa.
1: Mi ha fatto la multa?
0: Certo, mi sembra giusto.
1: Ha fatto la multa a me invece di sbattere in galera lui.
0: Lui era lì seduto sulla panchina.
1: Le sue chiappe estere su una panchina italica patriottica. Ma dove andremo a finire?
0: Beh, mi sembrava almeno una cosa fatta bene.
1: Con tutte le panchine occupate dagli stranieri e le galere da noi italiani.
0: Ma non è mica così. Vabbè, Malossi, grazie, abbiamo chiuso questa... Chiudiamo, la trasmissione non c'è più. Lei può stare lì al bitone, non venga pure. Non venga più. Grazie, Malossi.
2: E questo è tutto, padre.
3: Figliola, sai che è molto peccato, vero? La penitenza deve essere adeguata. Ascolterai Giuda le Brande tutti i giorni per 2 mesi.
2: Ma padre, non ho mica ammazzato nessuno.
4: Giuda le Brande è uno sbiancante per l'anima.
0: Di nuovo in diretta dopo questa faticosa puntata, chiudiamo con...
1: Ha fatto una bella lingua questa puntata.
0: Non è possibile, non è possibile. Cosa facciamo stasera? E non sia che sia una proposta che mi piace, che poi vanno in vacanza, chiudo la settimana e il periodo in bellezza, spero.
1: Ecco. Ma, dottore, io spero che le piaccia, se non le piace o se le faremo la ragione.
0: Ti vedo cipollare il microfono.
1: Perché scende, vede, questo qui è un microfono che sta...
0: Ha così. Qualcosa che dovrebbe sembrarti familiare, ecco questa discesa.
1: Che ho trovato, lei qualcosa le ricorda, no, se... questo guardare verso il basso. Dai, le ricorda qualcosa.
0: Andiamo avanti.
1: Comunque adesso l'abbiamo messo.
0: Perfetto,
1: posto.
0: Abbiamo messo
1: con la testa, con la punta in su.
0: Perfetto, tutto bello, sono contento per te. Cosa facciamo stasera?
1: Questo invece non le ricorda niente.
0: Cosa facciamo stasera?
1: Cose passate, insomma. Ore 20.
0: Ore 20.
1: Perché è così agitato, dottore?
0: Mi hanno agitato.
1: Oggi è
0: Lollo mi ha agitato. Quell'altro imbecille mi ha agitato. Tu mi stai agitando.
1: Della settimana. Perché è così nervoso? Stia calmo. Ore 20, presso il mercatino coperto di via Frullo.
0: Bene.
1: Gianvito... noto come il King of Big Onion,
0: il King dei cipolloni, il re dei cipolloni,
1: il re del cipollone, festeggia il suo fidanzamento con Fonso del banchetto al Furnarencine. Pane e cipolla, no? Un pasto
0: che delicato quadretto per chiudere in bellezza la settimana.
1: Un pasto di una volta,
0: no, no, bello, pane e cipolla.
1: Della povera gente, sì, non sì. Come dei fighetti come lei, insomma. Ci sarà una torta a forma di ape car, dorata dalla pasticceria all'indice glicemico, e la chitarra di zio Buster, che canterà le canzoni preferite della coppia, cioè brani di Raff e di Gianni Togni.
0: Raff e Gianni Togni?
1: Sì.
0: Ci sono dei fan di Raff e Gianni Togni?
1: Mica.
0: No, chiedo, chiedo no, perché...
1: Io gliel'ho appena detto, sì.
0: Luna, non essere... Sì. Bisogna avere degli anni per amare Gianni Togni. Ma anche Raff non è proprio fresco fresco.
1: Lei chi ascolta? Lei?
0: Cosa
1: Blanco?
0: Resterà di questi anni 80?
1: Lei chi è da Blanco? Se era lei che a fidanzarsi con lo Furnarencine?
0: Non pensavo di fidanzarmi con Furnarencine. Credo di... Mi sento molto lontano da questa...
1: Ma perché lei si fa sempre dei preconcetti, ho capito.
0: Ma che preconcetti? Allora, vabbè, pensavo che questa festa sia torta da peccare.
1: Per l'occasione, amici, simpatizzanti e semplici clienti...
0: Sì?
1: Quindi non osteggiatori come lei.
0: Ma io non sono un osteggiatore, posso fare la spesa benissimo da loro.
1: Quindi a questo gruppo che ho appena citato verranno offerti a metà prezzo le cipolle tropea e i barilini acqua e farina.
0: Bene.
1: Cioè, non è mica male acqua e farina.
0: Per me anche la tropea piace.
1: Bene, allora così ha risolto la cena. Si ricaccia una bella mozzicata... un bel morsicotto al panino, una boccata alla cipolla...
0: Fagioli, borlotti.
1: No, stia te perché fagioli.
0: Sì, due fagioli.
1: Fagiolini, l'ortolano, quindi dai fagioli quelli verdi.
0: Voglio dei borlotti o dei cannellini.
1: Sono buoni, però, però non sono adatti.
0: Va bene, faticosamente siamo arrivati alla fine di questa puntata, questa settimana, questa stagione. E ci sentiamo domenica per l'ultimo saluto prima della pausa estiva.
1: L'estremo saluto.
0: Ci sarà qualche replica comunque per tenervi compagnia e poi forse un sorpresone finale ed estivo.
1: Finale estivo.
0: Beh, vi potete sentire in spiaggia, ma ci ragioniamo, vi sapremo dire. Tenete occhio alla pagina Faccia Libro.
1: In realtà non lo sappiate anche.
0: Esatto, tenete occhio alla nostra pagina di Faccia Libro. Ciao a tutti.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po. Da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane. La cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
6: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
7: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
8: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
9: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
10: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

che oggi pochi convenevoli perché siamo in ritardo. Non è colpa mia, giuro, mi scuso, però sono totalmente innocente. Ma la prima colazione in diretta c'è e come venerdì 18 settembre. Quindi salutiamo l'estate con quest'ultima vigilia di weekend estiva 2026, luce che comincia a tardare al suo arrivo. I quotidiani però almeno sono puntuali, grazie l'edicola Cabianca, grazie Simone, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori per la prima colazione in diretta. Cominciamo appunto con la lettura delle prime pagine, passiamo la linea al GR di Popolare Network alle 7.30 circa, al che si ritorna con un'estesa presentazione per la rassegna di Angelica 2026 nel termine dell'anno. Da settembre a dicembre diversi appuntamenti, vari ed eventuali che conosceremo, al che avremo Teatro Nucleo in conclusione perché al venerdì si va in scena. Allora, www.radiocittapugico.it per l'estensione di frequenza in DAB per lo streaming, comunicazione e co-conduzione in diretta dal 333-180-9494. È venerdì, quindi grazie Dino per la playlist, un trittico in playlist in musica italiana che inizia con un cantautore di origine laziale, da Latina, Emanuele Colandrea, che promette. Il brano si chiama Prometto e con un buon ascolto iniziamo questa playlist di musica italiana augurandovi un buonissimo venerdì e una buona colazione. A tra poco!

0: E anche di star meno tempo a lucidare la panda, eh? Come siete messi con la pulizia dell'autovettura? Veramente io ho un aspetto che mi vergogno, però tra tutto il lavoro da fare, gli impegni, sono scuse, perché è una questione, basta poi poco, però ogni volta che qualcuno deve entrare nella mia auto chiedo se si è vaccinato contro il tetano o altri aspetti, perché non è esattamente una realtà alla quale tengo in particolar modo. L'importante è che faccia il suo lavoro, poi, e vabbè, al microfono in regia la voce di William Piana, ma penso di essere in buona compagnia con questi aspetti. Detto ciò, lettura delle prime pagine. Volevo ringraziare ancora una volta Dino dalla Bolognina per la playlist in musica italiana che ogni venerdì ci tiene compagnia intervallando la lettura delle prime pagine, che è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E allora si parte con Corriere della Sera e con Repubblica. Dal Corsera, titolo principale: navi e jet, i due fronti dell'Italia. Intanto Crosetto dichiara: la Marina garantirà i nostri mercantili a Bab el Mandeb, andrò in aula. Sì, Stati Uniti d'America, le sanzioni per Mosca. La Premier dice, afferma, lo zar provoca. Incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Ma come siamo forti! Il risveglio di Bruxelles e l'editoriale di Paolo Mieli, e poi le scelte del governo. Meloni, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi. Grillo contro Conte, sussurra i cavalli, Movimento 5 Stelle senza idee. Proposta di Schlein, campo largo diviso. Poi il leader canadese, perché sapete che il Canada adesso è in Europa, eh? Europa, Kearney, insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. Il piano, no all'accesso agli under 13, social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi, è la conclusione del Corriere della Sera. Prendiamo la Repubblica, sarebbe ben più facile parlare di cultura, aggregazione, cose più interessanti, proposte alternative ai social, bah, sarà uno che crede nell'utopia e lo sono, però per me fare divieti e censure non è mai stato utile. Detto ciò, le primarie dell'energia, la Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta, Conte non si lavora con questo governo, Bonelli un errore, il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso, come abbiamo letto dal Corsera, il bollo, lo stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto, bomba d'acqua investe Firenze, rischia un Caravaggio agli Uffizi, e non solo, direi, quale immagine a centro pagina da Repubblica, conclusione del maltempo. Carne, il Canada e l'Unione Europea insieme più forti contro le tempeste. Femminicidi, allarme di Mattarella, è un'emergenza, serve la scuola. La conclusione così di Repubblica, alle 7:09. Intanto dopo porto una proposta per avere alternative dai social, e alle, come ho detto, 7:09, lo ribadisco così tanto per far due chiacchiere e preparare il brano di Bad Mary, Marisa Cuomo, Lasciatemi ballare, un brano che riporta un'altra canzone che ben conosciamo, è la proposta in musica italiana che arriva per dar continuità alla nostra playlist.

Ballare è di Marisa Cuomo, Bad Mary, il nome d'arte per un elettropop registrato in modalità lo-fi, il brano in playlist grazie a Dino dalla Bolognina. Dicevo, non ha certo bisogno della mia pubblicità questa pubblicazione che io attendo ogni venerdì e spesso mi capita di condividerla con dei ragazzi in età di scuola media. È la settimana enigmistica, pensate con che facilità a volte si riesce a distrarre nello stesso tempo o portare attenzione su contenuti che certamente hanno a che fare con la cultura, non banali, una gita, le parole crociate, le parole crittografate. Le parole crociate a sillabe sono da condividere anche con i giovani per inventarsi dei giochi, per così stare assieme senza avere costantemente l'attenzione su uno schermo, sul telefonino, sui social e quant'altro. Perché non proviamo dalle piccole cose? Questa è una mia semplice proposta.

che condivido anche con voi. Avete un quiz, un quesito, un gioco che vi piace particolarmente, se vogliamo fare due chiacchiere, guardate, io ci sono al 333-180-9494. Cornici concentriche, bersaglio, per me è tutti i tempi. Ti rendi conto di quanto sia più utile che un qualsiasi social così da scorrere inutilmente? Il Manifesto, il luogo del delitto, trattenuto per il secondo giorno in questura, il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei CPR, mentre vengono a galla decine di casi di autorizzazioni firmate sbrigativamente o illegalmente e poi smentite dai giudici. Ma la caccia ai reati si ferma sulla porta dei centri. Intanto camici compiacenti, storie di colleghi che non vedono chi tenta il suicidio, medici senza frontiere, il giuramento di Ippocrate qui è completamente messo fuori legge. Dagli esteri, Medio Oriente, Houthi, salpa Crosetto o non ancora, il ministro dichiara: ho deciso di mandare la marina a protezione delle nostre navi, poi non decido adesso. Gli studenti di Gaza sbarcati a Roma e in Italia, la strada verso il futuro, che auguro chiaramente però. Unione Europea, Canada, carne e superstar, l'ira di Trump, subito i dazi. Alla vigilia del voto, le sanzioni infernali di Trump contro Putin, Italia, arriva il nuovo iPhone, Apple Store in sciopero, ecco, ne abbiamo parlato poc'anzi. Tempo di agire, non rassegniamoci alle guerre e all'intelligenza artificiale sregolata, è una bella schifezza. Il Fatto Quotidiano, titolo principale, le loro priorità, due fiducie sul Melonellum e i vitalizi. Fine impero, Meloni blinda la sua legge e il voto anticipato, faida tra i forzisti, il governo garantirà assegni a tutti. E anche in caso di scioglimento prima di aprile, l'asse Marina Pascale, Tajani, Purga, Zangrillo and Company, il rimpallo tra Camera e Chigi, referendum giustizia, il comitato dei 15 fa causa al governo, non ci hai pagato i 500.000 euro. Pista nera, i verbali inediti delle Chiai era capaci, il pentito, nota di Scarpinato sullo Cicero, il PM non la vuole. Senza attendere l'Unione Europea, Crosetto manda la Marina contro il blocco UTI. Da lettera a Salini, la RFI a WeBuild, richieste di costi extra infondate. Pacifisti smemorati, Pizzarotti e altri ex 5 Stelle e gli affari coi droni a Kiev. I due fronti interni, Putin testa i russi, Ucraina sospetti pure su nuovo PG. Intanto a fondo pagina, le minacce a Cortina, tentate pressioni anti-Lotito su Forza Italia, parlare a Tajani. Sopra la testata le ultime due righe del Fatto, il GIP archivia all'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, accusato di essere stato corrotto da Esempio. Finalmente la gazzarra su Garlasco incontra i giudici veri, dice il Fatto. E alla conclusione il Domani, titolo principale, bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. In 4 anni il governo non ha fatto nemmeno una riforma economica, ma si è affidato alle mani, buttando miliardi che non hanno aumentato la crescita e i salari, mentre la pressione fiscale cresce. Melunellum, intervista a Stefania Craxi, le donne non tradiranno e la legge passerà. Leggiamo anche l'editoriale, ma il governo è fermo, misura spot, il dramma dei più poveri è l'inflazione. Stato di polizia, la caccia ai medici fa paura, le accuse sui migranti e CPR. Ira Trump, patto ostile, ora più dazi, asso Unione Europea e Canada, carne e patto tra democrazie. Ieri è arrivato un messaggio di Matteo che leggerò tra l'ultima parte, il brano che conclude la nostra playlist, che è molto interessante. Scusa Matteo se ieri per motivi di spazio-tempo non sono riuscito a darne lettura, ma è quanto mai valido anche oggi. Chiudiamo: i Berlusconi lo stimano, gli altri no, Lotito è il fuoco amico di Forza Italia. Chiudiamo il Domani alle 7:18, ultimo brano proposto da Dino, semplice, è Newt, si chiama Domestico di cognome, io pensavo che Domestico fosse il titolo dell'LP, no, Domestico è il cognome, nome d'arte Newt, ce lo ascoltiamo, semplice, torniamo in diretta e concludiamo con il resto del Carlino e Giornale, a tra poco.

Molto King of Convenience sonato questo brano, seppur di origine partenopea, classe 1981, Claudio Domestico in arte Newt. No, io ti ringrazio Dino perché poi faccio ricerche su questi musicisti. Stamattina una levataccia anche per questo motivo, ma è un piacere conoscere, vedere le biografie, vedere le origini, la proposta musicale per arricchire anche quella che può essere una playlist che proviene tendenzialmente dal mobilone, come chiamano i miei amici la stanza degli orrori, perché vengono avvolti da questa quantità di dischi in vinile e da CD, per cui ben venga la playlist alternative in musica italiana. Buongiorno da Matteo. A mettere il Canada dentro la comunità europea non farà altro che favorire l'import di beni alimentari o altri beni generici fatti in quelle zone. Nessun controllo alla faccia del preservare i prodotti fatti in Europa. Sì, grazie Matteo. 333-180-9494. E allora concludiamo il resto del Carlino e giornale dal quotidiano Felsinio. Mar Rosso, blitz di Crosetto, invio la Marina senza l'Unione Europea. Il ministro della difesa assicureremo la navigazione nello stretto di Bab el Mandeb. Poi la frenata, deciderò con governo e Parlamento. Gasolio e benzina intanto sempre più cari. Capito che frenata è? Canada, Europa, Trump si infuria, dazi molto pesanti se l'intesa resta dopo la mossa di von der Leyen. Tassa via dal 2027, come funziona? Bollo auto e moto, chi è esentato dal pagamento. La strategia in vista del voto, Meloni e le alleanze, no a vannacci a costo di perdere. A fondo pagina, leggiamo, piove negli Uffizi, acqua sul Caravaggio, Firenze, temporale infiltrazioni, spostata la tela del Bacco. Non favorì l'archiviazione di Sempio, cade l'accusa di corruzione all'ex PM Venditti Garlasco, l'ipotesi di reato resta, si indaga su altre persone. Medici anti-CPR, la procura, rete ramificata e organizzata, addirittura il Carlino, associazione a delinquere. Chiudiamo il resto del Carlino, da Modena, l'auto sulla folla e la strage, Bin Laden, attentati e ISIS, le ricerche web sospette di El Kudri. Da Bologna, girato da un agente, in un altro video Fakir si agita sconvolto, lo credo. Chiudiamo con il giornale, non è folle, El Kudri è jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra, le indagini sui 60.000 accessi online dell'attentatore di Modena prima della strage, un giorno su due cerco online ISIS e video degli attacchi in Europa, l'account 11 settembre 2001 si va verso l'accusa di terrorismo, è un attimo mettergli dentro queste ricerche, dai su, che con il computer potete fare quello che più vi pare piace, il mio terrore. Mar Rosso, arriva la Marina, scortate le navi italiane, Bab el Mandeb, è la conclusione del giornale con Uffizi, diluvio su un Caravaggio, la teca del Bacco del Caravaggio bagnata dalla pioggia. 7:25 minuti, linea al GR di Popolare Network, si ritorna subito dopo. Iniziamo un lungo servizio con Massimo Simonini e non solo per l'imminente inizio di Angelica 2026, una data in settembre, poi ottobre, novembre e dicembre al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. A tra poco!

0: programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Caffè in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
1: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, @usb.it.
9: Le tensioni tra Mosca e la NATO in Lituania, due caccia italiani sono decollati dopo che due aerei militari di Mosca avevano violato lo spazio aereo del paese. Nelle stesse ore Meloni era in Norvegia e invitava a non rispondere alle provocazioni. Da oggi in Russia si vota per le elezioni parlamentari, la vittoria del partito di Putin è scontata, ma dalle urne sono attesi comunque segnali sulla tenuta del regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione. Devo decidere se annientare l'Iran. Trump torna a minacciare Teheran mentre i Pasdaran annunciano di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. Ieri dall'ONU nuove accuse agli USA per il bombardamento della scuola di Minab e agli Ayatollah per la repressione delle proteste di piazza. La politica ha opposizioni divise sulla lettera di Schlein a Meloni. La segretaria del PD ha chiesto alla presidente del Consiglio di discutere insieme le strategie su clima ed energia. La mossa ha aperto però una questione nel campo largo, una mano tesa incomprensibile, accusano Conte e Bonelli. E a Milano nel weekend si apre Nova 2.0, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle mette a punto il suo programma. Dalla kermesse passerà anche la costruzione del campo largo. Da capire cosa voteranno gli iscritti sull'Ucraina, ai nostri microfoni l'eurodeputato Tridico rassicura: come sugli altri temi, anche su Kiev troveremo una mediazione. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nella notte il sindaco di Mosca ha annunciato l'abbattimento di 35 droni diretti verso la città. Le forze ucraine continuano a rispondere agli attacchi dell'esercito di Putin con incursioni in territorio russo, mentre le tensioni, come sentivate nei titoli, legate alla guerra continuano ad andare ben oltre i due paesi in conflitto. In studio con noi Andrea Monti. Andrea.
10: Buongiorno. Poche ore fa due caccia italiani della NATO sono decollate in Lituania dopo che due aerei militari russi avevano violato lo spazio aereo del paese baltico. Il fatto è avvenuto mentre Giorgia Meloni era a Oslo, dove ha parlato alla stampa insieme al primo ministro norvegese. Le provocazioni di Mosca si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione da una situazione sul campo della guerra che non sta andando come aveva promesso, ha detto la presidente del Consiglio, aggiungendo che non bisogna reagire alle provocazioni perché andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. Oggi a Kiev dovrebbero arrivare circa 3 miliardi intanto dall'Unione Europea per l'acquisto di missili e droni. Negli Stati Uniti ieri era stato approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'inizio del secondo mandato da presidente di Donald Trump, che però deve ancora firmare il provvedimento. Se lo farà, sicuramente sarà più difficile arrivare a una soluzione pacifica in Ucraina, ha commentato il portavoce del Cremlino.
9: Grazie Andrea. E in questo contesto oggi in Russia iniziano le elezioni parlamentari, sono le prime dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
11: Non si tratta di stabilire chi vincerà le elezioni in Russia, ma di quanto. La chiamata alle urne che da oggi a domenica porterà al rinnovo della Duma, la Camera Bassa, di alcune regioni e di molte città, è stata indicata come un passaggio fondamentale da Vladimir Putin. Ufficialmente la motivazione è dimostrare ai soldati al fronte che il popolo è compatto alle loro spalle e ai nemici esterni che non ci sono crepe nel sostegno alla guerra in Ucraina e al leader. La commissione elettorale ha preparato il campo, escludendo l'unico partito che si fosse apertamente dichiarato contro la guerra, Yabloko. Negli ultimi tempi Yabloko era salito molto nel gradimento della popolazione e, dicono alcune stime di centri studi, sarebbe addirittura potuto arrivare al 24,6%, imponendosi come secondo partito dietro Russia Unita, la formazione di Putin. Il presidente russo vuole dare un segnale che allontani le tensioni di questi mesi, i raid ucraini sugli impianti petroliferi, le code ai benzinai, l'aumento dei prezzi nei supermercati e l'incertezza del futuro. Nel suo discorso preelettorale ha richiamato più volte la parola patria e ha richiamato i russi a compiere il loro dovere elettorale perché, sostiene, ogni voto conta. Ed è proprio così. Putin potrà festeggiare la vittoria solo se il suo partito otterrà un risultato schiacciante, se, come hanno indicato i partiti d'opposizione, i voti saranno assorbiti da altre formazioni e la vittoria di Russia Unita sarà meno eclatante del previsto, allora potremo parlare di un segnale. In ogni caso, le elezioni si terranno per 3 giorni, ci sarà tutto il tempo quindi per contrastare l'astensionismo o mettere in moto la macchina di partito del capo, che tuttavia, mai come stavolta, si era mostrato preoccupato da un risultato che in fin dei conti è già scontato.
9: In Germania domenica ci saranno nuove elezioni regionali dopo quelle in Sassonia-Anhalt, vinte 2 settimane fa dall'AfD, e ieri è intervenuto il nuovo allenatore della nazionale maschile di calcio, Jürgen Klopp. Il servizio da Berlino.
12: Non voglio lasciare l'orgoglio nazionale alle persone sbagliate. A 3 giorni dalle elezioni di Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore, a entrare nel dibattito politico tedesco è anche Jürgen Klopp. Alla prima conferenza stampa da commissario tecnico della Germania, l'ex allenatore del Liverpool non nomina mai direttamente AfD, ma il riferimento al successo dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt è esplicito. Klopp parla di patriottismo positivo e dice di volersi riprendere la bandiera. Essere orgogliosi di essere tedeschi, sostiene, non significa rinunciare a essere aperti, inclusivi e solidali. Parole che arrivano a pochissimi giorni dal voto. Domenica si vota in due land e entrambi la partita è apertissima. A Berlino CDU e Linke sono praticamente appaiate, intorno al 20%, con la FD che insegue, ma la sorpresa arriva dal Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nell'ultimo sondaggio CDF, la SPD della governatrice Manuela Schwesig, dopo una lunga rincorsa, supera per la prima volta la FD, 37 contro 36%. Un distacco ampiamente dentro il margine d'errore, ma un'inversione rispetto a una settimana fa, quando l'AfD aveva ancora 3 punti di vantaggio. E intanto la CDU scende ancora, arrivando al 6%, rischiando di non entrare nel Parlamento del Land. Negli ultimi 2 giorni di campagna elettorale, i partiti giocheranno le ultime carte prima del voto, secondo appuntamento elettorale dopo il terremoto politico della Sassonia-Anhalt. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
13: Ora la crisi in Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato che prenderà una decisione importante sull'Iran. Voglio intervenire e annientarli oppure no? Si è chiesto il presidente parlando al sito americano Axios. La guerra avviata a febbraio insieme a Israele prosegue. Ieri sera i pasdaran iraniani hanno fatto sapere di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. Poche ore prima l'ONU era tornata a denunciare la repressione delle proteste di piazza scoppiate nel paese inizio anno e aveva accusato gli Stati Uniti per il bombardamento di una scuola che nel primo giorno del conflitto aveva causato la morte di 168 bambine, secondo i dati ufficiali di Teheran rilanciati dall'UNICEF. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
14: È una conferma di quanto Amnesty International aveva già chiarito mesi fa, cioè che quella scuola è stata colpita volontariamente da un missile statunitense.

0: commesso le autorità iraniane. Crimini contro l'umanità è un termine giuridico che ci sta tutto dal punto di vista della sistematicità, della intenzionalità, dei numeri di quel massacro. Le organizzazioni per i diritti umani parlano di 4.500 civili assassinati nella maggior parte dei casi tra l'8 e il 9 gennaio di quest'anno, quindi neanche 48 ore, e poi con una rappresaglia successiva di migliaia e migliaia di persone arrestate, di 29 manifestanti messi a morte, impiccati a partire da marzo. Anche in questo caso le Nazioni Unite hanno fatto un ottimo lavoro di indagine e sono arrivati a una conclusione che è inequivocabile.
1: A proposito delle conseguenze economiche della guerra, nelle ultime ore negli Stati Uniti il prezzo del gasolio ha raggiunto un record storico e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile. In Italia il ministro della difesa Crosetto ha annunciato una scorta per le navi del nostro paese che passano dallo stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dai ribelli Houthi dello Yemen. Ieri sera la Marina ha spiegato che Crosetto ha chiesto di verificare se per usare a questo scopo i mezzi militari italiani già presenti nella zona serva un'autorizzazione del Parlamento. Le ricadute economiche e i temi dell'energia sono in primo piano nel dibattito politico italiano. Nel campo largo soprattutto si è aperto un caso sulla lettera con cui Elly Schlein ieri ha chiesto a Giorgia Meloni di aprire un confronto sui temi del clima e dell'energia, lettera a cui Meloni ha risposto dicendosi disponibile ad approfondire. Una mano tesa incomprensibile e Meloni ha sabotato finora tutte le politiche climatiche, ha detto Angelo Bonelli di AVS. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare le trivellazioni. Il giudizio invece del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, gli alleati di Schlein dunque che stoppano al momento la proposta della segretaria del PD a Meloni. Intanto le regioni a guida centrosinistra sono in rivolta per la sospensione del bollo auto, per le ricadute che questa misura avrà sui loro conti regionali, mentre ci si interroga sulle prospettive politiche di questa mossa elettorale di Meloni. Avvicina il voto, sentiamo Marco Marzano, sociologo dell'Università di Bergamo.
2: Non sarà l'ultima delle mosse elettorali, dei conigli tirati fuori dal cilindro prima delle elezioni, perché le sfide incalzano il governo, soprattutto quella di Vannacci, e io credo che non si fermerà qui. Cercheranno qualunque misura, qualunque colpo di scena, anche quelli come questa abolizione del bollo fiscale, che sembra poi una misura discutibile. Se la legge elettorale va in approvazione, il governo deve puntare a vincere l'elezione, a superare il 42% per avere una maggioranza larga. Quindi se non si rassegnano al pareggio, faranno di tutto per vincere. Se Meloni è in difficoltà, Salvini ha la canna del gas, nel senso che è incalzato anche da un'opposizione interna molto molto forte. Avrà certamente bisogno di compiere qualche azione spettacolare.
1: E nel weekend a Milano inizia Nova 2.0, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle si confronta sui temi del programma da presentare poi in vista delle prossime elezioni politiche. Un appuntamento a cui guardano con grande attenzione anche gli altri partiti del campo largo, perché dal voto degli iscritti sui vari quesiti passerà anche la costruzione dell'alleanza tra le opposizioni. Tra i temi più delicati c'è quello della politica estera e del sostegno militare all'Ucraina, che divide i partiti del campo largo, in particolare il PD dal Movimento 5 Stelle. Ai nostri microfoni però l'eurodeputato 5 Stelle Pasquale Tridico rassicura: anche su Kiev si troverà una mediazione.
3: Negli ultimi anni con PD e AVS c'è stata una convergenza praticamente sulla stragrande maggioranza dei temi di un'agenda politica, e non era affatto scontato che sui temi del lavoro e dell'economia la pensassimo allo stesso modo. Sono stati sempre temi divisivi. Al contrario, oggi dall'ambiente all'economia, dal lavoro alla sanità c'è una grande
1: rimane la divisione sul punto della politica estera.
3: Sul punto dell'Ucraina si troverà immagino una mediazione. Io penso che sia PD che AVS, oltre che noi ovviamente, vogliamo tutti la pace in Ucraina e vogliamo tutti garantire certamente quella sicurezza, perché riconosciamo che l'Ucraina è un paese aggredito. Dopodiché siamo stanchi anche di continuare a dire, dopo 4 anni di strategia unica in quella direzione, che quella è l'unica strategia. La base vota esattamente sui quesiti, quindi anche su questo aspetto ci saranno le posizioni che il Movimento decide di mettere a votazione, incluso quella di non inviare le armi, e il Movimento si esprimerà.
1: Il fenomeno della violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nella vita del Paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella.

0: Bella ieri all'ospedale di Grosseto visitando la stanza Rosa, lo spazio dedicato alle pazienti vittime di abusi o maltrattamenti. Nata nel 2010 è diventata un modello in tutta Italia. Contro i femminicidi serve anche l'educazione nelle scuole, ha detto Mattarella, un richiamo al disegno di legge Valditara che al contrario per l'educazione sessuaffettiva nelle scuole ha stabilito l'obbligo del consenso informato dei genitori. L'inchiesta sui medici e i CPR, io trattato da criminale, è una caccia alle streghe. Così, intervistato da Repubblica, si è difeso Nicola Cocco, l'unico medico indagato dell'inchiesta per associazione a delinquere della Procura di Ravenna. Per gli inquirenti sarebbe Cocco a capo di una rete che falsificherebbe certificati di salute per impedire i trasferimenti dei migranti nei CPR. Un'accusa respinta in questi giorni da diverse ONG e organizzazioni sanitarie. La tutela della salute non si criminalizza, dicono le ONG a difesa di Cocco. Sentiamo il servizio di Vittorio Agnoletto, conduttore di 37.2, che in questi anni ha seguito con attenzione la vicenda, ospitando anche proprio Nicola Cocco. Sentiamo.
1: La perquisizione di 23 colleghi medici e l'accusa di associazione a delinquere nei confronti del dottor Nicola Cocco è la perfetta rappresentazione di un mondo al contrario, che cerca di tutelare la salute, la dignità e la qualità di vita, come recita il codice di deontologia medica, è perseguitato. Chi antepone la ragione di Stato all'etica professionale è invece celebrato come un professionista degno di rispetto. Il giugno scorso, insieme al dottor Cocco, abbiamo inviato una segnalazione all'Ordine dei Medici di Milano, chiedendo di verificare il comportamento di alcuni colleghi che avevano dato l'idoneità al trasferimento in CPR di un immigrato con un quadro clinico di polidipendenza cronica grave, cocaina, crack, hashish, e una fragilità psichiatrica caratterizzata da numerose cicatrici da autolesionismo. Fortunatamente un giudice di pace, preso atto del pericolo imminente per la salute e per la vita, ordinò il suo immediato trasferimento in una struttura sanitaria. Una storia simile ha riguardato un uomo palestinese con una diagnosi di tossicodipendenza e di disturbo di personalità. Per lo psichiatra, i suoi gesti autolesionistici erano solo finalizzati ad evitare un possibile rimpatrio in Palestina, che come noto è un ameno luogo di villeggiatura. Se qualche medico dovesse mai essere inquisito o radiato dall'albo, come chiede Salvini, i magistrati dovrebbero rivolgere altrove il loro sguardo, non certamente verso chi difende la salute di tutti senza distinzione.
0: Infine il tempo per la giornata di oggi, che sarà caratterizzata ancora da grande instabilità su gran parte d'Italia. Ieri forti piogge su tutto il centro nord, dal Friuli alla Liguria, la situazione più critica in Toscana, con vasti allagamenti che ci sono stati a Empoli, a Massa Carrara, anche a Firenze. In un'ora sono piovuti 45 mm di pioggia. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Andrea Monti. Le notizie tornano alle 8:30. A tutti una buona giornata.

0: Ritrovarci, nuova edizione, tredicesimo anno, prima parte, Angelica, centro di ricerca musicale, la musica risponde. Inizio stagione 2026-2027, presentata ieri in conferenza stampa, da settembre a dicembre, la realtà di incontro, cultura, musica, arte, teatro. Si inizia mercoledì 23 settembre al centro di ricerca musicale, dalle ore 15 alle 19 con Bernard Rook, risvegliare l'energia dei miei talenti. È un laboratorio esperienziale a cura di Giovanna Giovannini in collaborazione con Angelica nell'ambito di Orchestra I Tuoi Talenti e delle attività della Scuola di Musica Angelica. Questo è un inizio che porta dall'immagine che abbiamo trovato sullo sfondo di conferenza stampa, con una scalinata che prendeva uno spazio illuminandosi ogni gradino sempre di più in un panorama culturale di grande trasformazione. Angelica inaugura questa parte di stagione con un programma corale eterogeneo, intenso. Sono 16 appuntamenti che faranno dialogare la diversità, la pluralità di sguardi, di linguaggi, che sono elementi indispensabili, fino a toccare gli estremi. Di estremi parleremo con Massimo Simonini. Inizio subito, per poi dare spazio anche ad altre voci nella seconda parte, dopo gli spot delle 8. Questo è un incipit alla nostra conversazione, anche per il piacere, dopo lo stacco estivo. L'autunno è sempre un po' così, però è consolatorio l'inizio di stagioni che coinvolgeranno l'interesse in musica, cultura e tanto altro. Ritrovarci con amici sicuramente rende l'aspetto autunnale un po' meno, diciamo. L'autunno non è che sia poi così, capisco che è la primavera dell'inverno, però le giornate più corte, la luce che tarda ad arrivare. Ma come ho detto, su questa scala iconografica per Angelica 2026-2027 la luce c'è, e come. Tredicesima stagione, siamo di fronte a un'immagine di una scala che va in salita.
1: Non è quella di Sanremo, ma...
0: Dove vuole arrivare questa scala?
1: Quella scala spera che ci faccia crescere, e poi ognuno dà come sempre le sue interpretazioni. Queste sono cose frutto di visioni, dello studio grafico, mie e così. Infatti vedremo l'immagine che abbiamo già della seconda parte, che invece parla di un'altra cosa ancora, che però è in relazione anche alla scala. Quindi tredicesimo anno della stagione, ma sedicesimo anno del piccolo coro angelico e sedicesimo anno dalla fondazione del centro di ricerca musicale, perché dal 2011 poi abbiamo fatto 11-12 e ha avuto 2 anni e mezzo di chiusura il teatro per lavori di ristrutturazione e messa a norma. Poi c'è stato consegnato spoglio e noi l'abbiamo, con un certo virtuosismo direi, arredato, comprato un pianoforte, audio, luci, video, arredi, tutto.
0: Sì, questo
1: tutto
0: è un posto veramente...
1: Senza che in 15 anni ci fosse nessun aumento di contributi. Quindi diciamo che è stato un virtuosismo tutto nostro, in parte con l'aiuto di bandi, in parte con l'aiuto di mutui e scomodissime rate.
0: Ho capito. Ecco. Beh, del resto chi si occupa di queste realtà è avvezzo ad affrontare
1: e
0: tutto
1: poi
0: ciò.
1: E poi direi, caro William, che... è diventato uno dei posti più attrezzati in ambito di musica contemporanea, di ricerche d'avanguardia in Italia, e direi che solo all'estero ci sono dei centri attrezzati in questo modo.
0: Sì, è un posto magico, unico e speciale.
1: No, parlo anche di impianti,
0: certo,
1: microfoni, attrezzature.
0: Struttura, sì, oltre che una bellezza estetica.
1: E tutto questo poi, certamente, secondo anche le nostre possibilità, perché poi si può sempre fare meglio. Ma mi dicono anche i tecnici e le persone che sono venute qua che non si scherza.
0: Che vede veramente una distribuzione. Hai detto l'anno scorso, io sono un po' un vigile urbano per quanto riguarda il coordinare tutte queste curatele.
1: Sì, è un vigile urbano perché A volte mi limito solo a dirigere un po' il traffico, cioè arriva una proposta, che sia un musicista, che sia un curatore, che sia un musicologo, che sia una buonissima idea di un amico, cose del genere, o che sia semplicemente la necessità di aiutare una situazione, cerchiamo di darci da fare e da lì da dire quante risorse abbiamo,
0: come ci organizziamo,
1: quali sono le date, qual è l'equilibrio nel programma. Perché chiaramente se ci fossero solo esperienze legate al jazz, al di là che potrebbe anche capitare nelle esperienze più diverse, mi sentirei un po' limitato.
0: Certo.
1: Invece quando l'apertura è su vari fronti, e uno dei temi secondo me è anche le estremità, non come estremisti, ma come estremità che possono avere spazio nello stesso programma.
0: Certo.
1: Cioè c'è una cosa che parla di questo e c'è una cosa dall'altra parte opposta che parla di un'altra cosa, ma entrambe meritano ascolto, ma nello stesso programma è difficilissimo vederli insieme.
0: Anzi
1: direi improbabile.
0: Mettere insieme i confini.
1: Sì, direi che unire ciò che è distante e nell'insieme. Io ogni tanto faccio questo esempio e non so da dove mi è saltato fuori, che 1+1=3.
0: A volte
1: cioè non
0: sì.
1: È uguale a 2, perché in qualche modo è quel 3 che viene generato dall'unione di due forze, che ne genera un'altra.
0: Un'altra ancora.

Disco di Arto Lindsay, stiamo ascoltando il brano che sta adesso commentando e anticipando la presenza del grande artista, ex Lounge Lizard, produttore, chitarrista, ricercatore, Habit and Mim, dal disco Salt, Arto Lindsay. Il progetto è The Ghost of Unity, sarà sabato 31 ottobre, ne parleremo ulteriormente, con un insieme che vede la partecipazione di Icarus Ensemble per le musiche dello stesso Arto Lindsay e il coro interculturale di Reggio Emilia Gaetano Nenna. Sarà una residenza e registrazione perché Angelica è anche casa di produzione discografica. La collaborazione con Festival Aperto, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. Avremo modo di parlare con il curatore Roberto Fabbi nella seconda parte di altri suoi.

0: veramente un coordinatore eccezionale mettere assieme Roberto Fabbi, abbiamo Mario Chiari con la collaborazione con il Mambo di cui vi ho parlato, Giovanna Giovannini, Walter Rovere che saluto, Laura Agnus Dei e Laura Gramuglia, Mauro Stocco, Vanessa Mangiavacca, Michele Manzolini, Elisa De Mattia, Dimitri Sillato, Bifo Berardi. Marco Bertoni, insomma, non vorrei dimenticare nessuno di chi ha partecipato all'aspetto di curatela per tutti i progetti ricchissimi di questa edizione di imminente partenza. Sono le 7:57 minuti, quindi noi andiamo in pubblicità e rientriamo tra poco, perché come avete sentito parlare con Massimo è sempre illuminante, oltre che per conoscere i progetti all'interno del programma Angelica 2026-2027. A tra poco allora.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
7: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
8: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21:30. Prevendite disponibili su dice.fm.
9: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Mucci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: ci accoglie lo schizofrenico jazz dei Lounge Lizard con i fratelli Lurie e con Arthur Lindsay. Poi ascolteremo anche altre, ovviamente. Detto questo, per Angelica uniamo i puntini e il che cosa apparirà, gioco della già citata durante la lettura delle prime pagine della settimana enigmistica. Unire questi estremi per far apparire un disegno molto intenso, particolare da scoprire, perché all'inizio può apparire qualcosa di strano, poi man mano che prende forma si va appunto a trovare sensazioni, emozioni di una sensibilità molto intensa e particolare. Sottolineo le parole di Massimo: unire gli estremi senza essere estremisti, portar vicini per comporre queste apparenti lontane realtà in un contenitore che evidenzia tutto ciò. Come dicevo, nell'immediato per alzare l'asticella dell'ascolto, ma non rende esattamente l'idea tutto ciò, è molto di più. Entriamo nel programma ufficialmente con i percorsi già citati, come piccolo coro angelico riportato da Massimo. Io sottolineo che sarà martedì 13 ottobre alle ore 17:15. Poi abbiamo, per l'aspetto della curatela di Laura Gramuglia, la voce narrante, e Benedetta Conte, la voce fuori campo, con la musica all'elettronica, basso elettrico e sintetizzatore, Massimo Zambon. Abbiamo questo corpo, storia di Francesca Alinovi. Segue Archivio Aperto, Festival Image Memory Story, la 19ª edizione di Upside Down. È da scoprire un programma. A tal proposito, iniziamo ad addentrarci nei meandri di questo bellissimo labirinto chiamato Angelica. Abbiamo citato l'immensità del piccolo coro angelico, continuiamo con dei nomi che vogliamo così velocemente portare all'attenzione del pubblico. Ci sarà Arthur Lindsay a Reggio Emilia.
1: Sì. Ecco, questo.
0: Quindi vede anche collaborazioni.
1: Vedi, con Reggio Emilia collaboriamo dal 2004, quando Angelica si era inventata Concerti Contemporanei, che era un progetto che armonizzava le forze di tre teatri di tradizione: Teatro Comunale di Bologna, Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri di Reggio Emilia, con musicisti viventi. Vennero Stockhausen,
0: è vero,
1: vivente, Ornette Coleman, Cecil Taylor, per quell'occasione con Anthony Braxton, Tony Oxley e William Parker, Heiner Goebbels, concerti con orchestra, concerti in solo, concerti in combinazioni diverse. I teatri non tiravano fuori niente, si lamentavano un po', ma era una grande possibilità. È andata avanti fino al 2007, poi ci siamo fermati, abbiamo fatto altri progetti sporadici. Con Reggio Emilia le cose sono continuate, non ogni anno, ma c'è Roberto Fabi che, possiamo dire, il curatore del Festival Aperto. C'è Paolo Cantù che è il direttore della Fondazione dei Teatri, ma Roberto Fabi è un po' il curatore. Festival Aperto è l'unico festival italiano, al di là della Biennale di Venezia, che dipende anche chi è,
0: certo,
1: chi ne fa la programmazione, ma figlio delle istituzioni, che è veramente legato al contemporaneo in tante sue espressioni diverse.
0: Infatti ci sono ovviamente diversi motivi di dialogo con l'attualità, con il teatro, con l'immagine, con l'arte, con un aspetto che diventa la musica, sì, importante, ma anche tutto quello che genera questo incontro, collaborazioni,
1: cioè,
0: con il mambo.
1: Se io dico a Roberto Fabio, ho un'idea, guarda, si potrebbe fare questa cosa con Arthur Lindsay, lavora con dei musicisti del posto, Icarus Ensemble, che ha già lavorato anche,
0: sì,
1: con noi, con Heiner Goebbels, eccetera. Coro interculturale di Reggio Emilia, da questo titolo, The Ghost of Unity, che già il titolo è motivo di... Roberto, non hai bisogno di convincerlo, se vede la cosa, la vede. E io, che ho anche i miei anni, mi sono anche stancato di andare a convincere alcune istituzioni a dirgli: ma perché non proviamo a fare questo? Perché no, preferiamo fare solo Mozart. Fate solo Mozart.
0: Certo.
1: Poi tutti i compositori viventi, che fanno musica vivente, vanno all'estero, non lavorano, si adeguano a lavorare in progetti molto convenzionali, cioè senza poter esprimere se stessi e chi sono o chi cercano di essere. Questo è un peccato. E poi ci sono istituzioni che si proclamano progressiste, istituzioni che si proclamano conservatrici, eccetera, e anche qui vediamo le contraddizioni, cioè vediamo che qualche volta non conta niente, perché se sei progressista, questa è una delle prime cose, dare il lavoro ai compositori contemporanei, alle forze contemporanee, no?
0: Eh sì.
1: E allora cosa facciamo?
0: Questo
1: dillo
0: è un interrogativo che vado a sottolineare per quel po' che posso fare. Grazie a voi. Teatro vedo anche presente con il lavoro di Tommaso Sardi, di Alessandro Lo Giudice e di Porè, dramma contemporaneo in cinque atti che sarà mercoledì 25 novembre. L'inizio, come vi ho detto, con un'attenzione che vede un risveglio e risvegliare l'energia dei miei talenti, un laboratorio esperienziale esteso che sarà proprio l'apertura della stagione, e poi tanti altri nomi come John Rose o come David Shea con la curatela di Walter Rovere. Insomma, ci siamo, direi.
1: Ma io spero di sì. Comunque mi sento abbastanza in pace con quello che sento un po' dovrebbe essere un dovere di chi programma musica.

0: Vi dicevo, Angelica, casa di produzione, ha citato Anthony Braxton, che ha registrato appunto con Angelica questo lavoro in duo con Jacqueline Carrod all'arpa, Anthony Braxton al contralto, al soprano e al sopranino, una composizione in duo che vede nel 2018 appunto una luce importante nella ricerca musicale. Tanti altri musicisti che sono passati e che passeranno per tutto ciò. La collaborazione è importante, la collaborazione con Reggio Emilia. A tale proposito ho voluto parlare anche di partecipazione e di pubblico con Roberto Fabbi.
1: Appunto, come diceva Massimo, la collaborazione con Angelica è di lunga data. Quando lui mi propone le cose, in genere sono sempre molto stimolanti. E questa ha un aspetto, adesso al di là del valore di Art Lindsay,
0: certo,
1: che non devo adesso star qui a illustrare, ma il valore di queste collaborazioni è che si costruisce qualcosa che è di più di un concerto, diciamo, insomma, perché poi un grande artista come Art, internazionale, qualunque cosa questa parola significhi, perché insomma ci siamo capiti, entra in diretto contatto con le forze artistiche locali. La cosa quindi si deve costruire attraverso un processo che artisticamente è molto stimolante, perché credo dia molto a tutti, cioè a noi che lo organizziamo. Credo dia molto agli artisti locali che entrano in contatto,
0: sì,
1: con dei modi anche di fare che non sono quelli che praticano tutti i giorni, e immagino che sia un piacere anche per Arto entrare in contatto con queste realtà.
0: Parliamo di pubblico.
1: Cioè è un pubblico partecipe e abbastanza numeroso, a volte anche molto numeroso.
0: Non ci si lamenta mai del pubblico numeroso.
1: Insomma, dal versante nostro, Reggio Emilia, posso dire che questa è una cosa che viene da lontano, cioè il pubblico è stato coltivato,
0: okay.
1: Il pubblico non è stato inseguito, no? Inseguire i gusti del pubblico, questo non è stato fatto.
0: Coltivato mi piace di più che educato, la userò questa...
1: diciamo che... sì, educato presuppone,
0: preferisco coltivare
1: efficienza magari del pubblico, ci si coltiva una relazione.
0: Infatti.
1: In sostanza, quindi ci sono stati momenti più difficili, ma insistere con delle idee, dei progetti e un senso di fare le cose, alla fine ha conquistato,
0: certo,
1: il pubblico.

piccola licenza che mi sono permesso di prendere in playlist perché avevo voglia di ascoltare la formazione che vede Ralph Towner alla chitarra, Glenn Moore al contrabbasso, Paul McCandless al oboe e Colin Wilcott al tabla. Il brano che stiamo ascoltando è Brujo.

La voce che abbiamo ascoltato, che ringrazio per la disponibilità, è curatore di Festival Aperto, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Roberto Fabbi.

0: Interessante l'analisi sul pubblico, di cui condividerò anche in ultima parte di conversazioni con Massimo Simonini, a proposito dell'approccio di un pubblico sempre diverso, un pubblico che va, bella la parola, coltivato. Preferisco, a volte ho sentito in alcune interviste, cerchiamo di educare il pubblico, io preferirei coltivare il pubblico, ecco, mi sa più come coltivare una relazione, come è stato detto, no? E noi concludiamo allora questa ampia presentazione, poi al martedì con altri suoni avremo attimi di approfondimento per gli incontri di stagione. Angelica al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, sì, molto, anzi fondamentale, il virtuoso lavoro dello staff di Angelica, nonostante le difficoltà che sono state citate e che vorrei sottolineare, già di per sé una sede meravigliosa comunque per un'estetica, un'accoglienza, una realtà di bellezza che portata con questi suoni e con queste sensazioni diventa evidenziatore e palcoscenico, come questa scala che porta verso una luminosità. Mi scuso però per le vibrazioni che avete sentito durante le interviste, purtroppo non si sta mai in pace, ma comunque detto ciò, mea culpa che non ho portato a una modalità nel registrare le parole degli interlocutori idonea perché tutto ciò non accadesse. Però bando a questi inciampi tecnologici di cui siamo abituati, anzi sono abituato, direi di concludere con Massimo, direttore artistico di Angelica, Centro di Ricerca Musicale La Musica Risponde, stagione 2026-2027.
1: Sono soddisfatto perché è un'isola, perché è un piccolo miracolo, perché altrimenti tante cose dovrebbero chiamare a raccolta, certo, molte più persone, penso.
2: Ah, certo.
1: Molte più persone. Poi è vero che Bologna ha tanta offerta, cioè ogni sera ci sono
2: centinaia di cose,
1: sì, concerti, teatro,
2: presentazioni,
1: e questa è una cosa buona, sempre i suoi aspetti positivi, però crea anche una certa dispersione,
2: sì,
1: e quindi non so, per dire, il richiamo sui giovani avviene più per centri che sono luoghi che sono più legati all'intrattenimento, al bere qualcosa insieme, a ritrovarsi, ecco. Qui in sala non si beve, c'è un ottimo bar, con vini biodinamici, con buone altre cose, però no, non ci possiamo lamentare, anche okay, perché devo dire che ci sono tante fasce d'età diverse, dai super giovani alle cose. La cosa che fa impressione è come cambi il pubblico ogni sera. Questo a me colpisce, perché da organizzatore direi invece seguirei tutto come dal punto di vista dell'interesse. Certo, ci può essere la cosa che mi attrae di più, però qui vedi proprio che, non so, se c'è un maestro dell'elettronica subito i giovani si moltiplicano, se c'è una cosa più di musica acustica a seconda poi di quello che è cambia, ecco.
2: Certo.
1: E però è proprio questo insieme a fare la differenza, perché parla diversamente l'insieme di cose,
2: sì,
1: rispetto alla, o come quando è nata Angelica, che c'era, che si è chiamato Festival Internazionale di Musica e non di musica jazz, musica rock, eccetera,
2: sì,
1: monocromatiche, diciamo, per non dire mono. E invece il mio interesse musicale da prima di fare questo lavoro è sempre stato, cioè io ascoltavo musica etnica, ascoltavo Ed Blackwell, cioè ho fatto esperienza musicale sin da io ho visto l'Art Ensemble of Chicago in un club a Ferrara, eravamo in 10, sono esperienze importanti, perché poi ti vai a fare anche le tue selezioni, poi tu ti devi anche fare un passo indietro rispetto a quello che è il tuo gusto, perché il tuo gusto è una cosa, ma è l'equilibrio anche, no? Dei gusti, delle, certo, cose che va considerato. Questo non vuole dire possibilmente perdere la bussola e dire, però un tema secondo me che si presenterà sono le estremità, cioè che non parliamo di estremisti, ma parlo del dar voce a due cose così diverse tra di loro che metti anche in crisi il tuo pubblico, i tuoi cosiddetti fan, e dico: ma cosa sto facendo? Capito? Perché c'è una necessità di tale di dialogo, e che se riesci a trovare una chiave per unire questa diversità, ecco che allora
2: certo,
1: ti puoi sentire più tranquillo tu, perché hai dato voce, hai, e dall'altra parte queste due estremità possono iniziare un dialogo anche se non si parlano, perché sono all'interno dello stesso programma e nasce qualcosa dopo.
2: Certo.
1: Poi ti dico, qualche volta scaravolterei tutto, perché
2: ascolta,
1: perché proprio mi vengono su delle...
2: dei nervosi. L'hai tenuto, ogni tanto ti faccio arrabbiare anche io, l'hai tenuto un posto in ultima fila per me, che di solito disturbo.
1: No. Tu disturbi quando ti metti qui di fianco allo speaker, vedi?
2: Sì.
1: Dove si sdraia come fosse in un salotto,
2: sì,
1: dove ascolta comodamente. Cosa dico? Però, William, scusa, lì
2: deve passare la gente,
1: hai capito?
2: Comunque,
1: poi mettiti di là.
2: Ci sarà un'altra soluzione, ne sono certo. Intanto
1: grazie,
2: ti ringrazio
1: William,
2: tanto.
1: Per essere qui.
2: Grazie,
1: dai,
2: grazie a te, Massimo. Grazie.

l'elettronica di David Shea che sarà in programma. Anche questo è un appuntamento da non perdere. A proposito di questi puntini da unire, dove uno più uno non fa due ma fa tre, perché da questi due estremi nasce un terzo progetto, una terza idea, e via discorrendo in maniera esponenziale. Il lavoro è una prima italiana. David Shea, pianoforte, elettronica, campionatore, voce, musica e video dell'autore. La curatela è di Walter Rover, che saluto. Il disco che stiamo ascoltando è una collaborazione di David Shea con Robin Rimbaud, in arte Scanner, per la Sub Rosa Record. In arte sperimentale, minimal techno, noise, ambient, elettronica, Free Chocolate Love, il titolo di tutto l'LP.

e sarà giovedì 3 dicembre. Insomma, sul sito c'è tutto il programma, poi se sentite, ascoltate il martedì di altri suoni, ci sarà un seguire con le voci dei protagonisti tutte le settimane. Grazie alle voci che con disponibilità hanno dato questa ampia anticipazione. Restate all'ascolto perché tra poco andiamo in scena con Teatro Nucleo e io vi invito di prendervi cura di voi con la voce di Gil Scott Heron, come mi hanno detto che si pronuncia. Grazie Andrea, il mio amico, che giustamente Gil Scott Heron, I'll take care of you. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: Ci sono tanti momenti nelle partenze che mi fanno tremare la voce, come in questo momento, con una malcelata emozione. C'è il decollo, c'è la partenza, c'è l'inizio di una passeggiata. Ci sono tante modalità. Pur essendo un marinaio d'acqua dolce, qua parleremo d'acqua mista invece, quindi sapete già dove ci troviamo. Per me il salpare è sempre il momento, lasciare le coste piano piano, dove l'emozione diventa protagonista. E dal 25 al 27 settembre 2026 Totem Scena Urbana per Teatro Nucleo, beh, ci dà questa possibilità. Ma parleremo di tante altre realtà insieme a Natasha Zertok, che è qui con noi in diretta telefonica per Teatro Nucleo. Buongiorno Natasha, grazie per la disponibilità.
1: Buongiorno, buongiorno a te William, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, questo incipit un po' emozionato è perché siamo nelle terre che io amo alla follia, quindi mi vedrete tra i partecipanti in questi incontri.
1: Mi raccomando.
0: Aggiungo anche che da un'altra prospettiva sul fiume, quando mi avvicino agli argini dico che paesaggio meraviglioso, e poi quando faccio dei tratti sul delta, sul rami del Po, dico ma non ci sono mai stato io qui. Ma come non ci sei mai stato? Certo che ci sei stato, solo che lo vedi dal fiume e non dall'argine, però esatto. Vi assicuro che la prospettiva cambia completamente. E beh, onore al merito a chi porta in un tragitto tra Ferrara, Ponte Lagoscuro e la splendida Mesola questa 14ª edizione di Totem Scene Urbane. Iniziamo da qui, Natasha, allora.
1: Assolutamente, assolutamente. Iniziamo dal fiume. Noi con Totem, insomma, ormai è una tradizione di abitare spazi diversi da quelli deputati e convenzionali per il teatro. Da sempre abitiamo piazze, giardini, ma anche biblioteche, ma anche il carcere, anche luoghi direi molto inusuali, dove ci piace approfittare, ecco, del festival, di questo evento che ci accompagna da 14 anni, per puntare anche un po' i riflettori su spazi, luoghi diversi, anche in un'ottica di riflessione un po' collettiva su che cosa facciamo con il teatro e con l'arte nella nostra società, nella nostra comunità. Quest'anno, come dicevi giustamente, dal 25 al 27 di settembre il festival trova nel fiume il nostro filo conduttore, e grazie anche alla collaborazione con Argini Festival, a cura di Ater, sì, Fondazione, il programma si snoda proprio lungo un itinerario fluviale, è proprio il caso di dirlo. Noi con il nostro Teatro Julio Cortázar siamo, come sai, sulla sponda del fiume a Ponte Lagoscuro, e ci piace pensare che il Po sia proprio un po' una spina dorsale del territorio, però è spesso complicata, ecco, la relazione col fiume rispetto a quello che era anche solo 50-60 anni fa. È cambiata molto la relazione col fiume, quindi abitarlo proprio da dentro è un modo anche per ribaltare le sì, prospettive, come dicevi giustamente tu. E osservare questo patrimonio ambientale che abbiamo e paesaggistico, che appunto rimane spesso ai margini, no, della nostra quotidianità, e però se lo guardiamo, lo osserviamo da vicino, capiamo anche che il nostro territorio è fatto tantissimo anche di acqua. Ah, certo. Ed è un modo anche per attrarre pubblici un po' nuovi, diversi. Simbolicamente il festival, a proposito di pubblici diversi, si apre il venerdì mattina, il 25 di settembre, con una visita guidata in murales di Ponte Lagoscuro, perché questa è un'altra peculiarità del nostro territorio. Sono murales che sono nati 20 anni fa nell'ambito di un progetto di teatro comunitario che noi abbiamo fatto quando siamo arrivati a Ponte Lagoscuro con la nostra nuova sede, e simboleggiano quindi per noi un legame profondo, ecco, tra la, tra il nostro territorio, tra il nostro teatro e la comunità che ci ospita, diciamo. Quindi partiamo simbolicamente proprio dai murales che verranno presentati da alcuni cittadini del territorio, che raccontano un pochino, attraversando tutta Ponte Raguscuro, i significati che stanno dietro a quelle immagini, quei disegni che vediamo tutti i giorni, sì. attraversando

0: presentazione della nuova edizione di Teatro in Esilio di Orazio Certo, che è il cofondatore del Teatro Nucleo e che è stato ripubblicato quest'anno con le case editrici 627 e lo presentiamo in collaborazione con Lega Coop Estense alla Libraccio di Ferrara. E sempre seguendo un po' questo filo letterario, proprio lo stesso giorno al pomeriggio avremo una presentazione di un libro che è sempre promosso da Lega Coop Estense, che si intitola 45, il dibattito sulla cooperazione alla Costituente, e racconta le radici del principio cooperativo della Costituzione.
1: Bello.
0: Sono quindi due momenti diversi che però condividono un'attenzione alla memoria e alle radici.
1: Certo, di questi tempi ce n'è tanto bisogno.
0: Assolutamente, assolutamente. Il programma è piuttosto articolato. Ci tengo a citare lo spettacolo di Antagon Theater Action, una compagnia nostra compagna di viaggio da tanti anni, che viene da Francoforte in Germania e porta uno spettacolo bellissimo che intreccia diversi linguaggi, dai linguaggi come i trampoli e la danza contemporanea, il teatro fisico, ma con anche tanta musica dal vivo, e si terrà proprio al Teatro Julio Cortázar il sabato sera. Mentre la giornata si snoda proprio tra Ponte Lagoscuro e Mesola.
1: Che bello.
0: La mattina partiamo dalla Canottieri, dall'attracco di Ponte Lagoscuro verso Mesola alle 9 del mattino. Partiremo con una specie di piccola crociera performativa che si snoda appunto tra il Po e tutto il Delta e arriva dopo una tappa picnic a Santa Maria in Punta,
1: dove inizia proprio... bellissima Santa Maria in Punta, se non la citavi tu, guarda, a volte il caso non esiste. Santa Maria in Punta ha una caratteristica, perché è da lì che il Po si divide con il,
0: esatto,
1: Po grande di Venezia e il Po di Goro che fa confine. È magica Santa Maria in Punta, frazione di Ariano nel Polesine, siamo già nel basso Polesine in Veneto, seppur appunto,
0: esatto,
1: per pochissimo, troviamo,
0: esatto,
1: in una piccola cellula tantissimo, a parte la chiesa dove c'è un organo fantastico, c'è questo anfiteatro, e poi aggiungo, lì si può sentire vivamente quella che è una realtà di navigazione verso il mare e di quella che è una realtà di navigazione sul fiume, perché è così piccola ma ha due sponde vicinissime, veramente si raggiungono a piedi e trovi davvero i due aspetti, uno che è più verso la foce e l'altro che invece è il verso fluviale con i due rami del Po. Santa Maria in Punta è uno dei posti più belli che io abbia mai visto. Perdona,
0: che bello,
1: la
0: William,
1: mia...
0: devi essere con noi allora.
1: Santa Maria in Punta è tutti i tempi. Scusa, ti ho interrotta, vai.
0: No, anzi, hai fatto benissimo a raccontare un po' il paesaggio di questo luogo, perché è proprio lì che si concentra la performance che nascerà a partire da martedì. Avremo un laboratorio curato da Daniela Marcozzi, una coreografa che vive tra l'Italia e Berlino, che sviluppa da ormai molti anni un progetto sul nostro rapporto come esseri umani con l'acqua, sia dal punto di vista diciamo così organico che ecologico, ambientale. Quindi porterà questo laboratorio performativo, che porterà proprio alla realizzazione di una performance quel giorno, site specific. I performer andranno proprio a lavorare su quel territorio, quindi è bellissimo che tu l'abbia raccontato così bene. E quindi avremo questa pausa picnic il sabato 26 a Santa Maria in Punta e,
1: sì,
0: poi continueremo il viaggio fino a Mesola, dove avremo due spettacoli. Uno è il nostro Atterraggio di Fortuna, uno spettacolo di circo contemporaneo per bambini, ma per tutti assolutamente, godibilissimo anche per gli adulti, e Passifer, uno spettacolo invece di collettivo Flan, che viene da Roma, e anche loro fanno circo contemporaneo. la giornata.

0: Continua poi sia a Mesola con un concerto alla sera che a Ferrara appunto con lo spettacolo Camarà di Antagon Teater Azione. Per il ritorno da Mesola, che pur è bellissima la traversata all'andata, ma il ritorno è un po' più ostico e quindi torneremo in pullman, è garantita là, è garantito il ritorno in pullman alla sera.
1: Certo. Mesola con questa piazza, la delizia estense, i localini intorno, tra l'altro.
0: Bellissima.
1: Vabbè, sì, avete toccato veramente dei punti che sono nervi scoperti per me.
0: Esatto.
1: Grazie.
0: E infatti è importantissimo per noi anche grazie al teatro, all'arte, alla creatività, a riscoprire anche dei territori che magari si conoscono poco o in maniera, oppure magari li conoscono di più i turisti, diciamo, che,
1: sì,
0: che gli abitanti di Ferrara. Purtroppo è così. E quindi è bello, insomma, che attraverso il festival si possano andare anche a toccare spazi, luoghi un po' diversi dal solito.
1: Bene.
0: E poi la domenica il festival assolutamente continua, abbiamo tante azioni anche la domenica. La mattina avremo un laboratorio che simbolicamente anche quello, insomma, ci aiuta ad entrare un pochettino nella comunità, nel territorio di Ponte Lagoscuro. Si tratta della città Il Desiderio, moderato da Michele Pascarella, critico teatrale ed esperto di arte contemporanea, e da Giuseppe Scandurra e Davide Carnevale, antropologi dell'Università di Ferrara, dalle 11 alle 13, e lo faremo al nostro Nucleo Garden, questo la città Il Desiderio. E il Nucleo Garden è uno spazio sempre del Teatro Nucleo, adiacente al nostro teatro, ma è un giardino con un orto e con alcuni piccoli palchi, c'è un bar, l'abbiamo tanto desiderato e curato in questo ultimo anno, e ci piace, insomma, che il nostro giardino possa essere anche un luogo di scambio, di confronto con la comunità, senza per forza dover entrare sempre dentro all'edificio teatrale, no? Quindi uno spazio un po' di confine tra il teatro e il territorio e il paesaggio.
1: Bene.
0: È questo con la città del Desiderio, un laboratorio partecipativo che ci aiuta a raccontare il quartiere, a condividere i desideri e riflettere sul teatro come strumento proprio di relazione e di cura dello spazio urbano. La partecipazione è gratuita, ci teniamo molto e quindi speriamo che siano numerosi i partecipanti. La domenica è un programma molto, molto articolato che trovate sul nostro sito teatronucleo.org.
1: Brava che l'hai citato.
0: Esatto, abbiamo una pagina dedicata al festival sul nostro sito dove si trova bene tutto il programma, e ovviamente sui nostri social abbiamo Teatro Nucleo Instagram e Facebook, e anche una pagina Facebook dedicata al festival Teatro in Scene Urbane.
1: Bene, io ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio per aver portato all'attenzione, se non lo facevi tu lo facevo io, anche se non sapevo di questa sosta picnic a Santa Maria in Punta, non sapevo di questa sosta picnic, per cui ne approfittavo per dire che è lì ufficialmente che il Po ha la prima divisione tra i rami del Delta, con il Po grande che poi diventa Po di Venezia, con il Po di Goro che fa confine tra Emilia Romagna e Veneto. E grazie.
0: Esatto, quindi un luogo di,
1: bellissimo,
0: di grande fascino da conoscere.
1: Sì. È dal 25 al 27 settembre 2026, ribadirò i concetti, abbiamo una settimana di tempo per organizzarci, quindi
0: esatto,
1: tra protagonisti, laboratori, itinerari d'arte, teatro, incontro, presentazione in un palcoscenico naturale, veramente, che definire tutti i tempi è poco. Grazie Natascia,
0: grazie
1: di cuore.
0: A te.
1: A presto,
0: grazie
1: allora,
0: a te, buona giornata.
1: A te, ciao.
0: Ciao.

È un venerdì tutti i tempi, tante chiacchiere, molto parlato, lo so, però tra Angelica e Santa Maria in Punta al Teatro Nucleo, Natascia Tertok per Totem, scene urbane, 14ª edizione. Io vi ringrazio per l'attenzione di questa intensa prima colazione in diretta. Vi do appuntamento a lunedì alle ore 7 per riprendere una nuova settimana ormai autunnale. Però ci godiamo ancora questo weekend che vi auguro bellissimo. Tra poco è di Enciclopedico, Liberi Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Per oggi a colazione è veramente tutto dal vostro William Piana. Ciao, a lunedì! We'll

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Si chiude questa settimana di ripresa dell'Edipeo Enciclopedico con una ricerca presentata a Barcellona che riguarda le modalità per mantenere giovane il nostro cervello. Che cosa bisogna fare? Cosa ci dicono dalla Catalogna? Che c'è un trucco, un segreto che sembra il segreto di Pulcinella, ma è quello che funziona benissimo per allenare la mente e toglierle un po' di ruggine. Qual è? Imparare una nuova lingua. Questo è, capito? Tu più lingue impari e più il tuo cervello ringiovanisce. Ma lo hanno misurato. Lo studio ha coinvolto 900 persone dei Paesi Baschi che parlavano una o più lingue tra spagnolo, basco, francese e inglese. Confrontando l'età cerebrale con quella reale, è emerso che il multilinguismo, cioè chi parlava due lingue, aveva un cervello di 6 anni più giovane. Chi ne parlava 3, 7 anni. Chi ne parlava 4, 13 anni. Capisci?
1: Vabbè, però posso dire?
0: Dillo.
1: Cioè, aiuta anche questo, cioè, nel vivere di più, oppure solo una questione di...
0: No, di cervello, tenere il cervello in giovane, ecco. Perché sai, tutti...
1: Sì, ho capito, ma non è detto che avere il cervello giovane sia sintomo di chissà quale benessere, perché magari, no?
0: Lo so, però...
1: Essere un po' più anzianotti, magari con un po' più di saggezza in più,
0: saggezza.
1: Aiuta.
0: E allora...
1: Sarà che faccio questi discorsi perché forse appartengo più a questa categoria.
0: Vabbè, è facile, se vuoi basta non parlare altre lingue.
1: E poi posso dire...
0: E male la tua e sei a posto.
1: No, capito, però poi i baschi sono avvantaggiati,
0: sono
1: perché
0: avvantaggiati.
1: Già loro partono con due lingue.
0: Con due lingue, è vero. Infatti l'hanno fatta apposta.
1: Comodo,
0: perché
1: se no
0: cosa vai? Se no dovevi prendere 900 persone e dire... no, che magari sarà una lingua sola, prima imparate una seconda lingua, poi facciamo lo studio. Invece così è stato più facile. Comunque l'effetto non è solo legato al numero di lingue parlate, ma anche al livello di conoscenza della lingua, perché una maggiore competenza linguistica è associata a un invecchiamento cerebrale più ritardato, anche se imparare un'altra lingua da adulti diciamo che ringiovanisce meno, ecco. Quindi insomma, uno ringiovanisce molto se comincia subito a studiare altre lingue. Però in ogni caso, anche da adulti, imparare lingue ha conseguenze molto positive nella salute cerebrale, perché fra l'altro la cosa che io non conoscevo è che c'è un metodo per misurare l'età cerebrale, l'età del tuo cervello, che non sempre coincide con l'età anagrafica, capito?
1: Certo.
0: Quando si dice, guarda, se c'è il cervello di uno di 12 anni, magari è vero.
1: Magari sai 7 lingue.
0: Magari è vero, esatto. Quindi sei giovanissimo. Questo studio, insomma, dove potrebbe portarci? Allora, intanto la spiegazione è facile, cioè che il cervello, quando sente la propria lingua madre, lavora di meno. Cioè se la prende comoda. Questo è il problema, capito? Il problema è che lo devi sferzare, capito?
1: Certo.
0: Il cervello, perché sennò il cervello è polleggiato, s'adagia, capito?
1: S'adagia, sì.
0: Noi dovremmo fare, ad esempio, delle puntate in altre lingue.
1: In altre lingue.
0: In modo che così, capito, anche il nostro cervello e anche i nostri redattori, capito, un po', ci danno un po' dentro di gomito, perché sennò, ecco.
1: Sì, sì, sì.
0: E il prossimo obiettivo sarà condurre uno studio su persone con patologie come l'Alzheimer, dove l'invecchiamento cerebrale, perché poi andiamo a finire lì, perché il cervello giovane, ma il cervello che invecchia troppo rapidamente con malattie, insomma, come l'Alzheimer e altre, è un problema serio. Quindi, questo potrebbe essere, se effettivamente venisse confermato, ad esempio, questo studio, insomma, uno dovrebbe far imparare le lingue a chi magari è più a rischio di,
1: certo,
0: Alzheimer, eccetera. Quindi,
1: sì,
0: la scienza questo ci dice al momento, e noi di questo prendiamo atto.
1: Ma per adesso vi salutiamo, perché ci risentiremo la settimana prossima per la seconda settimana della ripresa.
0: Bye bye, allo, adios.
1: No, dico, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Ecco, capito?
1: Cominciamo.
0: Poi saluti, no?
1: Mi sento già più giovane un po'.
0: Capito? Sayonara, no? Dico, un po'. Vabbè. Quello che capita. Ecco.
1: Esatto.
0: E a tutti.
1: Il più cordiale.
0: A risentirci.
2: Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Nel calore
3: del tuo seno. No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
8: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
2: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze e Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, @usb.it. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Ed eccoci in una nuova puntata di Liberi Dentro e Duradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Io sono Ilaria Cecchinato e insieme a me in conduzione Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati.
1: L'estate sta giungendo ormai al termine, forse il caldo ancora no, ma vogliamo continuare a parlare un po' di estate, ma guardandola anche da un punto di vista un pochino più leggero, approfondendo un aspetto, ovvero come ci vedono gli altri, cioè come vedono la villeggiatura italiana dall'Inghilterra nello specifico. Antonella, ci puoi raccontare qualcosa di più?
2: Sì, Ilaria, però prima di cominciare io vorrei chiederti se tu sei mai stata in villeggiatura da piccola con i tuoi genitori per un periodo lungo.
1: Allora, un periodo lungo no, però tendenzialmente la mia famiglia va in montagna per diversi mesi e andiamo e torniamo, nel senso i nonni stanno lì e noi ogni tot andiamo a trovarli.
2: Va bene, allora si avvicina un poco all'idea di villeggiatura che c'è stata in passato e che ha voluto trattare The Guardian con l'articolo di Jamie McKay. E parte tra l'altro da una descrizione interessante della piana di Albenga, che un tempo era il luogo dove si era sviluppato nel boom economico proprio un'abitudine a trascorrere le vacanze estive sulla spiaggia o comunque insomma sul litorale. Questo litorale che oggi è cambiato completamente perché ha un sacco di stabilimenti di balneari di lusso e anche se ci sono ancora zone dove le famiglie si possono incontrare, fare il picnic, giocare a carte, insomma godere dell'estate insieme come si faceva molto tempo fa. Secondo l'autore di questo articolo, gli italiani sono irriducibili estimatori della villeggiatura, la mitica pausa estiva che durava un mese. Ora, chi si possa permettere di stare un mese in vacanza ormai è veramente difficile, ma ne parleremo dopo. L'idea di villeggiatura di lungo periodo di riposo nasce nel Rinascimento, quando i nobili lasciavano i palazzi in città per recarsi in campagna. Poi nel Novecento la classe media e quella operaia trasformarono questo privilegio aristocratico invece in un rito di massa. Negli anni Sessanta milioni di italiani consideravano la lunga pausa estiva un diritto fondamentale e inalienabile. C'era in realtà la complicità, per fortuna, dei sindacati e delle aziende e anche ovviamente dello Stato, perché in effetti furono create delle colonie, per esempio, per i bambini, tipo Fiat, Olivetti e anche altre realtà industriali avevano degli spazi dove da offrire per trascorrere le vacanze, e poi magari c'erano degli sgravi sui trasferimenti in treno. Beh, c'erano delle forme di incentivo. Naturalmente oltreoceano siamo stati molto criticati per questo, perché eravamo considerati un po', diciamo, dei pigri che a un certo punto volevano fermarsi. In realtà poi negli anni 60 la produttività cresceva, cioè c'era una media del 4-6% in più degli Stati Uniti, per esempio, c'era una solida produzione industriale, insomma le cose andavano bene, c'era una certa stabilità, la disoccupazione ai minimi storici e la produttività, come dicevamo, andava molto bene, tant'è che oggi i dati OCSE indicano che a orari di lavoro più lunghi non corrisponde una crescita della produzione, una crescita dell'economia, e quindi la risposta è che forse avere orari più umani, tra virgolette, oppure anche delle vacanze più lunghe possano comunque essere d'aiuto anche alla produzione. Già negli anni 90 la durata media delle ferie si era ridotta a 13 giorni e il mito della villeggiatura forse rimaneva ancora un po' in piedi, ma la situazione attuale è che in media gli italiani si possono permettere 6 giorni di villeggiatura o comunque di ferie. Nel 2025 infatti soltanto il circa 36% degli italiani, secondo i dati Eurostat, ha potuto permettersi una breve vacanza. Ne hanno approfittato di questa, diciamo, brand che è tipicamente italiano, cioè la villeggiatura, dei veri brand alberghieri come Belmond, che ha pubblicato un libro fotografico che costa la bellezza di $120, intitolato proprio Villeggiatura. Ecco, ma io mi fermerei qui, Ilaria, per lasciarti la parola e per dire che io da piccola andavo in villeggiatura un mese e andavo in villeggiatura in montagna dai miei nonni, e che è stata veramente una infanzia meravigliosa di condivisione, ma solo nel tempo delle vacanze estive e quindi soltanto per la villeggiatura.
1: Finora abbiamo parlato di villeggiatura, ma passiamo ora a un'altra tipologia di viaggio, quella del migrante, dando la parola a Gazmend Kaplani, autore albanese di un libro dal titolo Il mio nome è Europa. Kaplani, dopo la caduta del regime totalitario albanese, ha raggiunto la Grecia a piedi insieme ad altri migranti. Per sopravvivere ha svolto diversi lavori, dal manovale al lavapiatti, per poi riuscire a frequentare l'università ad Atene, svolgere anche un dottorato e è diventato poi insegnante di storia e cultura dell'Albania moderna. Oltre ad aver poi scritto come editorialista per diverse riviste ateniesi, ora è anche insegnante ad Harvard, quindi in una delle università più prestigiose degli Stati Uniti. Antonella lo ha incontrato alla libreria Diari di Bordo di Parma. Si sentiranno un po' come di consueto il suono delle campane, ma anche le parole appunto di Gazmend Kaplani. Ascoltiamo.
2: Il mio nome è Europa. Perché hai scelto questo titolo?
0: Ah, perché c'è una storia d'amore con una ragazza che si chiama Europa. Il ragazzo è un immigrato, la ragazza è greca, nativa, così che è una storia d'amore tra un rifugiato e una nativa di Europa, che si chiama Europa, e per questo, e poi ha anche un valore un po' allegorico, metaforico, perché in questo libro volevo parlare di Europa, che cos'è l'Europa e per chi. Da dove lo vediamo l'Europa? Dal centro? Dalle margini? Chi parla dell'Europa? Parlano i mercanti, i banchieri, i migranti? È così che io ho voluto fare un libro e parlare l'Europa, osservando l'Europa dal punto di vista dei margini, dei Balcani, che sono un parte d'Europa, anche se noi la chiamiamo l'altra Europa, e dei viaggiatori, dei migranti d'Europa, di quelli che hanno lasciato l'Europa per altri luoghi, e sono tanti, e degli altri migranti che dai altri luoghi vengono qui da noi perché ci percepiscono come un continente di democrazia e un continente di civiltà.
2: Quanto Kaplani tradizionale c'è in questo libro?
0: Guarda, io non scrivo la mia autobiografia, ma uso elementi della mia vita, un po' seguo il mio itinerario geografico, ma mettendo in scena altri personaggi. Non è la mia vita, perché mi sembra che sia più interessante immaginare questo itinerario tra gli occhi degli altri, e questo che fa la letteratura, trasforma l'esperienza personale in qualcosa che va oltre l'esperienza personale.
2: Questo incroci di sguardi intercetta anche purtroppo il carcere, attraverso la storia di qualcuno che ci è passato dentro?
0: Ci sono più di uno che sono passati dentro il carcere e sono storie veramente fortissime, ma dall'altro lato il personaggio viene da un carcere aperto, perché Il sistema totalitario è un carcere aperto. Basta pensare alla Corea del Nord, per esempio, dove la gente vive in un grande carcere, ma ci sono anche più piccole carceri. Così che il tema dell'isolamento, dell'immaginare che cosa c'è oltre le mura e di cosa si ricorda e che cosa si fa con questo periodo di isolamento è uno dei temi del libro.
2: Il linguaggio che si arricchisce, che cambia, che si trova in spazi diversi, quanto è importante nel cammino, nel percorso migratorio?
0: Ricominci tutto dal capo. Devi apprendere, insegnare i nomi delle strade, dov'è la farmacia, dov'è la libreria, tutto, come essere rinato. E devi anche imparare una lingua nuova. Ci sono due persone che hanno un bisogno disperato della lingua. Il primo è lo scrittore e l'altro è l'immigrante, perché tutti e due senza la lingua sono persi. È così che io ho messo in questo libro lo scrittore e il migrante insieme a parlare di questa esperienza di una vita nuova e come con le sue sfide, ma anche con piena di curiosità, perché è anche un viaggio di rinascita l'immigrazione, perché noi lo vediamo, e quando dico noi, per esempio gli italiani la vedono l'immigrazione loro verso altri luoghi con un sguardo di disperazione, di nostalgia oppure di lamento, ma c'è anche una dimensione luminosa della migrazione e ho voluto accentuare questa dimensione luminosa, ma la migrazione è anche un'avventura integrale dell'essere umano. Non possiamo nemmeno concepire le nostre civiltà senza l'immigrazione. Pensa all'Italia, per esempio, che è stato sempre un crocevia di immigrazione. Si può concepire l'Italia senza le storie dell'immigrazione degli italiani verso l'estero e dell'immigrazione degli altri dall'antichità fino ad ora?
2: Grazie, ti chiedo solo l'ultima cosa. Puoi rivolgerti direttamente alle persone detenute nelle case circondariali dell'Emilia Romagna che guarderanno questo servizio e probabilmente leggeranno il tuo libro. Che cosa vorresti dire loro?
0: Che mi sentirei molto onorato, molto toccato se leggessero il mio libro, e voglio dirgli anche che quando vivevo in Grecia avevo assunto un'iniziativa per parlare di libri con i detenuti, così che visitavo i detenuti, i maschi e le femmine, e parlavamo di libri, e avevamo anche pensato di creare un book club, un club che leggevamo i libri. Devo dire che è una delle esperienze più toccanti e sconvolgenti che ho avuto, e vorrei tanto, quando la penso, di ripeterla da qualche luogo. Chissà, forse un giorno vengo anche a Emilia Romagna e lo faccio questo a Parma.
2: Volentieri, grazie mille. Ringraziamo Ghazmian Kaplani e passiamo la parola a Islam, Cultura e Religione, a cura di Hamdan Al-Zekri e Don Domenico Cambareri.

0: Jumaa Mubarak a tutte e a tutti voi che ci seguite. Anche questo venerdì entreremo nel mistero di questo giorno sacro al mondo dell'Islam, accompagnati dal carissimo dottor Andam Al-Zekri, che è già in postazione da Firenze. Assalamu alaikum, carissimo Andam.
1: Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, carissimo Don Domenico, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, tutti i fratelli e sorelle, Jumaa Mubarak, la pace sia con voi, con ogni persona a voi cara, con tutti coloro che ci ascoltano anche fuori dai carceri, credenti, non credenti, diversamente credenti. Rivolgiamo sia la pace sia la misericordia. L'estate è stata dura, è stata difficile, senza volontari, senza operatori, insomma, diciamo con le attività molto scarse, quindi sono stati mesi abbastanza difficili, poi per il caldo, però la cosa bella è che sempre si può riniziare, si può ricominciare. Noi abbiamo parlato le puntate scorse della pazienza, del tempo, della misericordia, della gentilezza che fanno parte delle virtù del credente, no? Misfat al mu'min. Ma anche fanno parte delle caratteristiche divine. Queste virtù, queste qualità siamo chiamati sempre ad acquisire nel nostro quotidiano. Perché dico questo? Mi collego alla lettera del fratello che dice: Assalamu alaikum, si presenta, ho 28 anni, non sono, sono di un'altra città, non sono ma sono finito in carcere. Mi ritengo fortunato perché sono arrivato in Italia quando ero piccolo. Perché mi ritengo fortunato? Perché quando sono finito in carcere con il mio migliore amico, che siamo finiti nelle cattive amicizie, dove abbiamo iniziato a bere, a fumare, poi in una discoteca durante una rissa, poi siamo finiti in carcere. Mi ricordo ancora quando ero bambino, il paese di origine, le situazioni di povertà, di disagio, però mi sono reso conto che anche in quanto il carcere è duro, ascoltando, perché lui dice perché la mia fortuna è che ho potuto studiare. Quindi ho fatto la scuola media, ho fatto superiori qui in Italia. Però arrivando in carcere, in quanto non ero contento della mia condizione, della mia situazione, sia familiare sia economica, però finendo in carcere, in quanto una tragedia, mi sono accorto di essere fortunato perché ascoltando, leggendo le storie dei fratelli, che tanti sono senza documenti, senza famiglie, senza legame, mi sono reso conto della mia fortuna. Mi trovo in una cella con un fratello molto rabbioso, al senso di vendetta, spesso, oppure mi vuole tanto bene, le voglio tanto bene, però causa tanti problemi anche agli altri, a se stesso, e vivo un nervoso 24 ore su 24 ore. Vorrei aiutarlo o abbandonare la sua, quindi, o chiedere di cambiare cella sezione. Secondo lei, secondo te, Imam, cosa posso fare ancora per provare ancora ad aiutarlo? Intanto ti ringrazio, fratello, per la tua lettera, per la tua sincerità. Noi, come avevamo detto, tutte le puntate e tutti gli incontri, che dobbiamo stare molto attenti alle nostre amicizie, dobbiamo stare attenti a chi frequentiamo, perché le amicizie ci possono rovinare come ci possano anche salvare, dico. Quindi, e dobbiamo veramente, questa cosa che hai detto, che venendo in carcere ti sei accorto anche della tua fortuna che avevi, perché noi ci lamentiamo e non ci rendiamo conto del ni'ma, della grazia, del dono che abbiamo, finché non vediamo una persona che è più disgraziata o sta peggio di noi. Ci lamentiamo della nostra casa, della nostra famiglia, della nostra situazione economica, e poi quando conosciamo qualcuno che sta peggio, insomma, ce ne accorgiamo del bene che avevamo, del ni'ma. E questo è molto importante. Deve essere al qana'a, c'è un concetto molto importante nell'Islam che è il qana'a, l'essere soddisfatti e contenti di quello che abbiamo. E questo è molto importante. Come puoi aiutare il fratello e stare accanto a lui? Sicuramente, come hai detto te, ascoltando la storia dei fratelli, che senza documento, che ha avuto un viaggio molto molto difficile, molto duro, molto doloroso. Il fratello che è arrabbiato, che è nervoso accanto a te nella tua cella, sicuramente non si giustifica questo nervosismo, questa rabbia. Purtroppo la sensazione, il carattere dominante che ho visto tante volte nei carceri è la rabbia. Però vorrei dirvi che la rabbia non risolve niente, anzi ci distrugge la nostra vita, può distruggere la vita degli altri, ma dobbiamo imparare a gestire la rabbia, perché la rabbia, se uno non gestisce la rabbia, non indirizza bene la rabbia, poi diventa veramente molto molto pericolosa, sia per noi stessi sia per gli altri. E ricordiamoci sempre, anche gli altri hanno una storia, anche gli altri hanno una famiglia. Quindi anche se siamo nella disgrazia, nella rabbia, nella fatica, ma anche che c'è con noi nella cella, nella sezione, l'operatore, la polizia penitenziaria, i volontari, ognuno ha i suoi problemi. In modo diverso, però ha dei problemi. Quindi sempre non dobbiamo mai curare il male con il male. Quindi non si cura i problemi con la rabbia, l'essere arrabbiati 24 ore su 24 ore, essere nervosi. Vedete, noi abbiamo parlato luglio che era caldissimo, giugno, luglio, agosto, sono passate, il tempo passa. Se siamo tranquilli o arrabbiati, alla fine abbiamo perso noi, perché quel tempo che siamo stati arrabbiati, che non abbiamo sfruttato il tempo, è un tempo sprecato, perduto. Quindi cerchiamo di sfruttare questo tempo nello studio, nella preghiera, nell'amicizia, nei legami. Ormai la sentenza, la condanna c'è in questo carcere dove mi trovo. Quindi non devo curare, quindi devo essere un po' saggio. Devo fermarmi un attimo. Lo so, qualcuno mi dirà, è facile, imam, ti stai dicendo questo perché tu stai fuori. Lo so che non è facile, lo so molto bene perché giro tanti carceri. Però non si può curare il male con il male. Dobbiamo pensare che io posso ricominciare. La condanna 2 anni, 3 anni, 4 anni passerà. Devo cercare di sfruttare questo tempo. Quindi è questo che ti invito, fratello, di avere pazienza, di ascoltare il fratello. Visto che sai leggere, sai scrivere, cerca anche un po' di chiedere al fratello, mi hai detto che avete un bel legame, anche se lui è una persona, di scrivere la sua storia per lui, riascoltarla, condividere. In ogni carcere c'è una biblioteca, ci sono dei libri molto belli, anche imparare a leggere insieme, condividere insieme, e questo è molto importante, pregare insieme, fare delle passeggiate insieme. Noi abbiamo parlato del tempo, abbiamo parlato della pazienza, abbiamo parlato della misericordia. Prova a mettere tutti e tre insieme. Pazienza, misericordia e tempo, no? Perché nell'arrabbiarti tu stai sprecando non soltanto il tuo tempo, ma anche la tua vita, perché non costruisci niente, non riesci a ricominciare niente, fai scappare anche le persone da te, quindi nessun legame, nessuna amicizia, quindi già hai perso, perché finire in carcere non è che dico una vittoria, è capitata, però lì mi fermo un attimo. Posso ricominciare? Sì, posso ricominciare. Quindi non devo curare il male con il male. Dobbiamo liberarci del male, delle qualità peggiori. Non dico qualità, ma dei modi negativi che sono nel nostro quotidiano, ma per migliorare la nostra vita. Dobbiamo pensare anche alle persone che vogliamo bene. Se noi usciamo da quel luogo migliori, come saranno? Saranno felici, saranno contenti. Quindi prima di tutto un regalo per noi stessi, amarsi. La yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nessuno di voi è un vero credente finché ama per se stesso, ama per il suo fratello quello che ama per se stesso. Però se non amo il bene per me stesso, come posso amare il mio fratello? Quindi la mia fede non è mai completa, non è mai giusta finché non dono amore e misericordia a me stesso e donare amore e misericordia agli altri. Allah Azza wa Jal ci chiede di fare sempre la nostra parte e Lui ci aiuterà, però dobbiamo fare il nostro gesto, partendo dalla nostra intenzione, dal nostro cuore. I'lamillah fi qulubikum khayran yu'tikum khayran. Se Allah Azza wa Jal sapesse che nel vostro cuore abita il bene, abita ancora, quindi ha ancora una intenzione, non è un'azione, che quella vi dà il bene, il risultato, quindi è ancora un'intenzione. Auguriamoci quando facciamo il bene. Allora in questo venerdì preghiamo il sommamente clemente e misericordioso di incrementare la nostra pazienza, gentilezza, misericordia. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A te la parola, Don Domenico.
0: Il perdonatore, bellissimo questo termine che parla di Dio e parla di colui che nel perdonarci ci restituisce alla vita. Davvero le amicizie sono preziose e non è scontato avere un amico vero. Tanti chiamiamo amici ma non lo sono, per cui dobbiamo essere sempre intelligenti e capire chi davvero aiuta la nostra vita e chi invece ce la rovina. È un gesto di intelligenza. Condividiamo allora tutte queste virtù che sono anche le virtù di Dio. È la cosa straordinaria che mi fa sempre pensare. La nostra fede ci insegna a condividere le virtù che sono di Dio e quindi diventare un po' simili a Lui. E quindi è perché erano anche dei perdonatori, perché perdoniamo noi stessi. E il carcere è forse anche questo luogo dove finalmente riusciamo a perdonarci e tornare a vivere, tornare a rifarci una vita. Carissimo Hamdan, ti ringrazio per le tue parole e il tuo pensiero e auguro a tutti coloro che ci hanno ascoltato un Jumma Mubarak e alla prossima.
2: Rieccoci solo per salutarci, per ringraziare tutti voi che siete stati in ascolto, in particolare le persone ristrette della casa circondariale Rocco D'Amato, ma in generale tutte quelle dell'Emilia Romagna, e continuate a stare con noi. E ringraziamo ovviamente Gazmen Kaplani per essere stato ai nostri microfoni e Hamdan Al-Zekri e Don Domenico Cambareri per la loro rubrica Islam, Cultura e Religione. Un caro saluto a tutti da me, che sono Antonella Cortese, da Ilaria Cecchinato. Ci vediamo domani.
3: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Vivi intensamente. Abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com. Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli. Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
7: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
8: Questo programma è offerto da...
9: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
10: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.
11: E buongiorno a tutti per questa nostra giornata di venerdì 18 settembre, 9.33 minuti, siamo all'orgoglio tricolore, perché sì. Il Corriere della Sera apre con questa frase potente: navi e jet, i due fronti dell'Italia. Perché incursione dei russi nei cieli lituani e i nostri jet li respingono, e quindi Putin avrà, ci starà riparando nell'ultimo villaggio della Siberia sperando di non essere scovato da Crosetto, mentre la Marina garantirà i nostri mercantili a Bar el Mandeb, e qui gli Houthi si arrenderanno preventivamente di fronte alla minaccia di Crosetto, sì, perché è lui, Crosetto, che dice appunto che bisogna rimpinguare, guarda caso, i contributi la marina militare. Non sarà che lui è un uomo che è il trade union dei mercanti d'arte, non lo so. Navi e jet, due fronti d'Italia, dice in apertura il Corriere della Sera, con grande senso del patriotismo che mi ricorda molto gli italiani in Russia di Mussolini. Comunque, jet in Lituania, navi in Yemen, Italia schierata su due fronti, aerei russi scortati fuori dallo spazio NATO. Oh, Jack!
12: Ascolta, Yuri, giovane!
11: Fuori? Mar Rosso, azione per difendere le imbarcazioni. La scelta di Roma su Bab el Mandeb, che è lo stretto del Mar Rosso controllato dagli Houthi, cruciale ripristinare i traffici dei mercantili. E Crosetto non ci spiega perché, se è cruciale ripristinare i traffici dei mercantili nello stretto di Bab el Mandeb, perché non è meno cruciale garantire i traffici delle navi russe nel Mar Baltico?
12: Infatti.
11: Non si capisce bene. Comunque, però, non la migliora Crosetto, forse reduce dalla sua tradizione. La mossa di Crosetto, non possiamo attendere, l'economia è a rischio. Sposando il più classico dei ragionamenti imperiali, per cui un paese non è che difende il proprio territorio, come dice la nostra Costituzione, ma difende i propri interessi nel mondo, che è ben diversa la questione. Crosetto, scusate, lui sarà svirilizzato, Crosetto invia la marina contro il blocco UT. Naturalmente, cosa pensa e dove spera il furbo Crosetto? Che siccome gli UT hanno detto che non passeranno mai navi né israeliane né nell'Arabia Saudita, quelli italiani non abbiano problemi. purché per qualche motivo il gioco non si rompe, quindi ci troviamo dentro la guerra del Golfo, e dove non sono riuscite le portaerei americane, riusciranno sicuramente le navicelle di Crosetto. E lo Yemen diventa anche oggetto delle considerazioni del Fatto Quotidiano, a cui sono passato prima di Corriere, ora il Fatto Quotidiano. Lo Yemen è spaccato, ma quelle milizie sciite hanno molti consensi, quindi non sono dei ribelli, una banda armata tra le tante che girano purtroppo in Africa o in Asia, no, questo è un gruppo che ha un forte consenso alle spalle, almeno secondo Luca Nevola, che è l'advisor dell'Istituto Europeo per la Pace, brillanti nella strategia militare, e questo direi che non c'è alcun dubbio visto come vanno le vicende. Allora veniamo quindi al Medio Oriente, finalmente, definitivamente, lasciando per un attimo la Lituania, e vediamo il più grande paese di democrazia in Oriente. Qual è? Israele. Come tutti sanno. Israele al voto, Bibi attacca su elezioni NASA e reti TV. Dunque, tre punti sono i punti forti di Netanyahu per uno Stato democratico. Si fa per dire, ovviamente. Il primo atto riguarda ancora una volta NASA, il film premiato a Venezia sui crimini di guerra commessi dall'esercito israeliano. Netanyahu ha annunciato che presenterà due progetti di legge per revocare la cittadinanza a chi diffama le forze armate e per aumentare di 20 volte l'importo di risarcimento nei casi di diffamazione. Li colpiremo nelle tasche anche nella cittadinanza, perché il loro posto non è tra noi, ha minacciato Netanyahu, che è tipico della democrazia rispetto all'opposizione. Certo. Poi andiamo avanti. L'altro fronte rivelato, leggo dal giornale, dal quotidiano Haaretz, riguarda direttamente il voto. Il Likud, il partito del Premier, ha presentato una petizione alla Commissione elettorale per bloccare l'iniziativa degli aiuti agli israeliani residenti all'estero, perché quelli all'estero, che non è un caso, sono andati via da Israele, solitamente non votano Netanyahu, a differenza dei coloni. Poi il terzo, dunque, il terzo punto è il cancellare una rete televisiva. Qui in Italia siamo avanti nel programma, certo. Questo è il Channel 13, una delle principali reti TV israeliane, alla Marriage Prayer Foundation, ente filantropico fondato da Sam Rappaport e Yun Kostik, in breve di Haiti, sono elementi critici e confermano Netanyahu. Quindi questa è la grande democrazia che si avanza in Israele, che comunque, cioè, magari sbaglia, ma è pur sempre un paese democratico, non si dice così. Nel frattempo andiamo anche ad altri aspetti, perché in tutto questo non si parla per esempio di questo. Scontri sulla RAI, 14 attivisti pro Palla rinviati a giudizio a Bologna, questi per antifascismo. L'udienza si terrà il 16 di marzo, ma non si parla dei morti a Gaza, ma quando mai, ma soprattutto si parla di questo fatto sicuramente stigmatizzabile, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze peggiori. Questa aggressione a un rabbino

0: non finisce mai. Ma tutto questo clamore che viene dato all'aggressione al rabbino non è gratuita. È per giustificare quel voto liberticida che si appresta a votare il Parlamento, dove si equipara l'antisemitismo all'antisionismo, cioè che critica Israele è un antisemita. Di qui ogni occasione è buona per in qualche modo rinfocolare questa mordacchia al libro di senso.
1: E allora diciamola tutta per quanto riguarda quella che è la forza militare del Salpar di Crosetto. Uti, Salpa Crosetto sono in prima pagina del manifesto o non ancora? Il ministro ha deciso di mandare la marina a protezione delle nostre navi. Poi, beh, vabbè.
0: Ma è la Berlusconi.
1: Non decido adesso.
0: È la marina Berlusconi, allora sì che conta.
1: Vedi. Dai, ho deciso o decideremo. Il passaggio non è indifferente, eppure è quanto è successo ieri al ministro della difesa Crosetto su un tema cruciale, l'invio di nuove navi militari italiane nel Mar Rosso per garantire la sicurezza di imbarcazioni commerciali italiane nello stretto di Bab el Mandeb, minacciato dall'avanzata dei ribelli Houthi. Ho deciso insieme al capo di stato maggiore della difesa di attivare la marina militare per predisporre quanto necessario per garantire la sicurezza, le parole del ministro. Poi poco dopo la retromarcia. Beh, valuteremo con il governo, con il Parlamento, cosa sarà necessario fare. Crosetto, infine, ha detto di non voler attendere la decisione della missione dell'Unione Europea Aspides, ma ha assicurato alcuni interlocutori, spiegando in serata che l'Italia resterà dentro però il perimetro di questa operazione. Cioè, li mandiamo o non li mandiamo? Non ci siamo, però ci siamo, insomma, e alla fine...
0: No, ci siamo sul Corriere.
1: Ah sì, esattamente. Il Corriere certo non ha dato approfondimento a questo aspetto che ha dato il manifesto con la guerra grande, invio navi nel Mar Rosso, anzi no, procede l'approfondimento a pagina 5. L'Arabia Saudita accusa, gli Houthi negano con forza, quel drone sulla Mecca non è nostro, il conflitto infiamma il mondo islamico. Allora adesso coi droni, che certo hanno cambiato, hanno portato un'innovazione, beh, è anche facile poi portare false prove, attacchi che vengono autoportati da qualcuno che vuol dare dagli indizi fuorvianti. È un attimo, perché con i droni certamente da dove viene, qual è la fabbricazione. Sì,
0: ma noi che siamo lettori di Tex Willer sappiamo che i banditi attaccavano le diligenze con delle frecce per dare la colpa agli indiani.
1: Certo, e questo può esserne un esempio. E però quello che ti voglio dire, oltretutto, che hanno dato giustamente da condannare un'aggressione al rabbino. Quello che invece gli altri quotidiani, a parte il manifesto, non danno attenzione: avvisi di demolizione, i coloni all'assalto di Hebron. Netanyahu dice: sì, tiriamoli giù, non ne sono rimasti molti, per forza li avete bombardati, e quelli che erano traballanti dove alcuni trovavano riparo sono crollati, come è successo ieri, dove hanno trovato morte decine di bambini. A Ramallah viene arrestato per la seconda volta il giornalista Ala Asal al-Rimawi, perché non bisogna dare testimonianze di tutto ciò, e questo insomma è per il Medio Oriente e la grande democrazia. Passo al Carlino, Mar Rosso, blitz di Crosetto, invio la marina senza l'Unione Europea. Il Carlino è già più deciso in questo caso rispetto a quello che porta una realtà dei fatti. Il piano di Crosetto è scortare le navi italiane, e le conseguenze: benzina e diesel sempre più cari, accise mobili in rampa di lancio, il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, il governo pronto a utilizzare l'extra gettito IVA per calmierare i prezzi, ritorna l'ipotesi dei bonus erogati direttamente dalle imprese e deducibili fiscalmente. Dai pure, qui alla voglia diventa il caso del bollo, no? Alla fine sappiamo bene dove vanno a prenderli. E concludiamo questa parte Medio Oriente con Repubblica, dove il piano di Crosetto per scortare le navi nel Mar Rosso, anche Repubblica insomma ne dà una visione come il Corriere della Sera, unicamente lo riporta negli esteri invece che nelle prime pagine, il piano di Crosetto, e poi altri approfondimenti per quanto riguarda il Medio Oriente sulle televisioni solo il 7 ottobre, così Israele non si accorge di Gaza. Intanto, dopo l'attacco di Hamas, le reti e molti quotidiani hanno sposato la narrativa del governo, per forza, se no le chiudono, e i civili palestinesi sono spariti dalla coscienza collettiva. La fortezza Israele, anatomia di un paese senza pace.

0: scritta dall'inviata di Repubblica Francesca Cafferri, ne dà approfondimento per tutto ciò. Concludo con fondo pagina 18 di Repubblica. Trump nel Golfo, un momento cruciale. Devo decidere se annientare o no l'Iran. Questa è Repubblica.
1: No, dipende come mi alzo, sai. Però questo di vicenda dell'energia ha già delle ricadute pesanti in Europa. E non solo nelle borse, nella finanza o nei serbatoi, perché leggo in Francia le proteste, caro carburante, i pescatori bloccano i porti. In Francia quando vanno in lotto non a mezze misure come tradizione, e lì hanno tirato le grandi funi che non hanno fatto entrare nessuna nave, traghetti compresi. In più ci sono incendi, barricate nelle strade. Dopo oltre 6 ore di discussione con i pescatori che protestano contro il prezzo del gasolio, la ministra francese del mare e della pesca Catherine Chabot ha annunciato che i blocchi saranno tolti. I pescatori avevano bloccato i porti mediterranei di Sète, Fos-sur-Mer e Nizza, e paralizzato il deposito di petrolio di Fontignon. In cambio la ministra ha promesso che gli aiuti del settore seguiranno l'andamento dei prezzi del carburante. Non so, toglieranno qualche un po' di accise, sì, qualche decretino. Sta di fatto che però tutti hanno paura perché si allargano gli appelli nei social, gridano dei gilet gialli, c'è questa grande sommossa popolare che il tempo di Macron mise in ginocchio la Francia. Infatti, dice il Corriere, sul social si moltiplicano gli appelli a manifestare il 17 ottobre. Gli esponenti della France Insoumise del Partito Comunista e anche Olivier Faure, segretario del Partito Socialista, sono pronti a sostenere il ritorno dei gilet gialli. Quindi questo è quanto. Ma di Medio Oriente si parlerà questo pomeriggio nel 5° Festival delle Memorie, che poi ha come sottotitolo ovviamente e giustamente La finestra sul mondo. Il tema è il Mediterraneo ed Israele, quindi ci siamo perfettamente sull'argomento. Si inizia come dibattito, dopo una serie di iniziative anche nei parchi per bambini, famiglie eccetera, ma c'è il dibattito che segnalo questo pomeriggio dalle ore 18 nella sala del Consiglio di Piazza della Pace, ingresso via di San Lavino, Monte San Pietro. C'è questo Finestra sul Mediterraneo, dialoghi per la pace e la cooperazione. Ci sarà un saluto di Luisa Morgantini di Assopace Palestina, poi dell'Arci Bologna, Rossella Vigneri, Francesca Santucci, la storica Giorgia Baldi, ricercatrice presso l'Europeum Praga. Poi abbiamo, coordinerò io il dibattito, e poi c'è anche lettura di poesia dalla Palestina di Daniela Boldarino di Assopace e Yusuf Buzari, attore. Ci sono anche presentazioni di alcune immagini tratte da Be My Voice, un diario per Gaza, del giornalista palestinese Abalsin Selmi e l'illustratrice italiana Marcella Brancaforte. Quindi un programma molto denso dalle 18 in avanti per chi volesse saperne, così riflettere ancora una volta su questo argomento, magari saperne un po' di più. Ma c'è anche il pandan spettacolare col caso che così lo definisce il Domani, il caso Sheeran. C'è questo cantante assai noto che nella tournée aveva degli altri soci sul palco. Uno di questi, Macklemore, ha detto Free Palestine, e subito l'hanno cacciato fuori dal tour, però la cosa non è passata inosservata. Tutti gli altri soci di Sheeran sono usciti dal tour e Sheeran è crollato nei like sui social. Naturalmente ci si domanda, Ed Sheeran è un don abbondio o un complice di Israele? È facile se un don abbondio in questo caso, perché in realtà è un omino piccolo piccolo davanti a Robert Kraft, che non è quello delle sottilette,
0: no,
1: è quello degli stadi dove si fanno i concerti, che uno dei ras, molti di questi sono legati alla lobby sionistica, degli spettacoli. E infatti è Kraft che ha posto l'ultimatum, che ha firmato il comunicato ufficiale e che da proprietario del Gillette Stadium ha ritirato la disponibilità dell'infrastruttura in cui Macklemore ci sarebbe dovuto esibire. Negli anni, dice avanti il Domani, il potere politico di Kraft ha dimostrato un'efficacia senza uguali. Tuttavia questa efficacia non è un suo tratto individuale, è il prodotto di un sistema economico che produce miliardari e oligopoli, e molto spesso in America in particolare sono legati ai sionisti.

0: E questo dunque è Macklemore in questo Hind Hills, che è appunto un canto per Free Palestine, che ha fatto infuriare Kraft. E andiamo allora all'altro tema, l'altro eroico crosetto, ovvero dice il giornale, Lituania, jet russi respinti dai nostri caccia. Naturalmente chi scrive Matteo Basile come me che leggo non era certo sul posto, non sa minimamente come è andato, dove erano i jet russi, se erano jet russi, se è completamente un'invenzione, se invece erano visti in lontananza, chi lo sa. Alto sconfinamento, aeronautica in azione, e qui Kiev si affida a Trump, sanzioni americane possibili, faccia a faccia con Zelensky. Sulle sanzioni americane interviene allora la spinta del congresso USA per le sanzioni alla Russia, il Cremlino dice la pace si complica, varata la legge ma c'è l'incognita del veto del presidente. Ma su queste sanzioni, questa maletta, questa vigoria virile dell'Occidente, dell'Europa,
1: questi attributi,
0: arriva Paolo Mieli, storico, allora si dice Paolo, ma è storico allora, risveglio di Bruxelles, è un rinascimento. Perché vediamo che quel che resta dell'Occidente, scrive dalla prima del Corriere, dovrà fare l'impossibile per mettersi nelle condizioni di affrontare ogni eventualità. Ed è alla tenacia degli ucraini che dobbiamo il fatto che ci sia stato il tempo di procedere all'allargamento di cui si è detto.
1: Vero.
0: Quindi questo Mieli, certo. Lo storico ovviamente, di fronte alla storia bisogna solo inchinarsi. Fortunatamente la Meloni fa finta di niente. Perché se qualcuno preme per cercare incidenti di confine, per poi mangiare truppe, prima mascherate, poi un po' meno mascherate, poi decisamente aperte in Ucraina, combattere, coinvolge l'intera Europa, la Meloni dice Mosca vuole provocarci, ma l'Europa non deve rispondere. Meno male se questa linea di governo prima che tenga. Un nuovo consiglio di sicurezza, lei a Oslo, non duplicare le strutture esistenti, mi sarebbe l'ONU, e l'ONU di Trump, sai come le corone della box che sono divise in senso quella di quel gruppo, di quell'altro,
1: a seconda,
0: le categorie, sì. Nel frattempo abbiamo 11 milioni di russi chiamati alle urne per rafforzare Putin, questo è Iaccarino legato alle urne della Russia, commenta Natangelo, la Russia al voto, Putin ride, basta, fa già ridere così. Effettivamente non è che c'è una gran contesa elettorale da quelle parti, si sa chi vincerà Russia Unita, proprio di Putin a mani basse, e poi la guerra perché arriva secondo. O il Partito Comunista di Zhuganov, ormai ottantenne, che poi comunque è filo Putin, in particolare nella politica internazionale, o il Partito dei Liberali Democratici, Yaul Klobo. Quindi questo vedremo, lo si saprà il giorno dopo le elezioni. Nel frattempo, per quanto riguarda l'Ucraina, il disco non cambia, perché è corruzione. Dubbi anche su Kovatsky, nuovo procuratore scelto da Zelensky. Finché li sceglie Zelensky, non c'è dubbio.
1: Lui.
0: L'appartamento della madre e l'azienda della moglie sono solo prestanomi. Questo è. Beh, ha imparato da Del Mastro, quindi in questo senso. Allora, vediamo le necessità di triblocco della Russia. Si va a mettere in naso Lucia Bellinello. Siamo in Kutaisi, in Georgia. In realtà si parla della piccola Abkhazia. Missili russi, zero carburanti, blogger morti, il patto col diavolo da piccola Abkhazia. Incastrata la Russia e la Georgia, non è che ha molte possibilità l'Abkhazia, nella Repubblica autoproclamata stazione di sistema balistico S-300 del Cremlino. Anche qui si vota da oggi per le elezioni della Duma. Cerchiamo di aprirci, ma l'unica nostra finestra sul mondo è Mosca. È come quegli appartamenti che hanno una finestrina sul cortile interno, insomma.
1: È questo. E comunque io volevo sottolineare che il secondo partito dopo Russia Unita è il Partito Comunista Russo, che ha una forbice tra il 15 e il 17%. Ecco, comunque questi dati che arrivano da pagina 8 del Resto del Carlino, la democrazia farsa di Putin e i jet russi che sconfinano ancora, rivali scelti, Oskar fuori, al via le prime legislative dall'invasione dell'Ucraina, urne aperte nei territori occupati, caos nel cielo lituano, si alzano i caccia come appunto italiani, abbiamo già letto più volte, Russia Unita domina, le opposizioni ai margini e poi elezioni anche nei territori occupati. Questo lo vediamo a pagina 8 dal Carlino. Repressione, opposizione ridotta, media controllati dal governo. Insomma, però in buona compagnia a gestire queste cose. Il governo russo e pagina 9, la kermesse Movimento 5 Stelle, perché leggo questo, non è politica interna ma in relazione alla Russia, perché Mosca non è lontana. Nel programma dei 5 Stelle il no alle armi. Invece per Salvini, qui abbinato a Conte, pensate un po', filo russi di casa nostra, la sfida di Salvini tra Fronda e Kiev. Ieri appunto l'incontro e qui l'immagine di Salvini in relazione a Mosca non è lontana, di pagina 9 del Carlino. Concludo con Repubblica, pagina 12, la protesta cresce. Lo zar teme un voto per il no alla guerra. Un voto per il no alla guerra lo teme anche il governo in Italia, anche buona parte dell'opposizione. Comunque, detto ciò, jet russi violano i cieli lituani, prime sanzioni USA contro Putin. Questo a pagina 12 di Repubblica. A te, Alfredo.
0: C'è ancora, tu parlavi di Conte, ma noi abbiamo dal Fatto Quotidiano la Virginia, il pacifista. Il ritorno di pagina di Virginia, lei è la giovane segretaria, 25 anni.
1: Dei Giovani Democratici.
0: Sì, il Virginia Libero. Il ritorno di Virginia, no alle guerre, il PD è un partito pacifista, almeno così lei vorrebbe, purtroppo, a qualche...
1: No, è che lei ha detto che il re è nudo, più o meno.
0: Sì. E allora, tanto è pacifista che subito ne ha parlato, sono saltati tutti sugli scudi, in particolare i vari riformisti, a dire ah, non si dice così, qui là sei contro la Costituzione, sì, e altre cose. Ma non è l'unica spina nel campo democratico, perché alla festa della unità abbiamo basta capitalismo, imperialismo, uso e sionismo. E allora, altro caso G.D. Pirelli. Questo è l'intervento a Reggio Emilia del De Luca, dirigente nazionale della GD, questo è quanto dei Giovani Democratici vuol dire. Questo...
1: Anche in Italia temono il voto per il no alla guerra.
0: E allora andiamo alla guerra. La guerra che c'ha anche le guerre commerciali. E quindi questa bella foto con Carni, questa signora, una deputata dell'Europarlamento che per lisciare il pelo al leader del Canada si è messa una maglia di hockey del Canada. È così, è l'amicizia tra i popoli. Canada e Unione Europea insieme, faro per le democrazie. E qui torna il vecchio discorso. Noi siamo democrazia, gli altri sono dei barbari.
1: Certo.
0: L'abbiamo...
1: Che esempio.
0: È dal 700 che dicono queste cose, anche prima. Il leader all'Europarlamento, decidete voi la formula. Insomma, non me ne frega niente.
1: No, basta che.
0: Basta che. Dunque, questo è quanto che arriva. Naturalmente la cosa non è irrilevante per Trump, perché è ovvio che lo spostamento del Canada sull'Unione Europea è legato all'ostilità di Trump nei confronti del Canada. Per Trump è un atto ostile, torna la minaccia sui dazi. La replica di Bruxelles, patti non contro qualcuno ma per rafforzarci, che è la stessa cosa. L'ha detto questo sinceramente. Mentre là abbiamo il libro di Jean Martel, noi veniamo dall'Europa, è questo che spingerebbe il Canada.
1: Certo, è quello, è la radice.
0: Sì, d'altra parte anche,
1: beh,
0: anche,
1: no, però sono
0: è anche vero che gli Etruschi arrivavano dall'Anatolia.
1: Hai capito?
0: Quindi dobbiamo fare un'unità d'Italia.
1: Sai che in Canada sono saltate fuori, ci sono dei libri bellissimi che hanno fatto delle porcherie ai nativi, ai pelle rossa, perché c'erano tribù di nativi canadesi, cioè tra virgolette nei territori dei Canada, li ha massacrati. Ecco.
0: E questo è con lo stesso concetto, gli USA essere unificati con tutti, perché sono fatti da tutti i popoli del mondo, gli Stati Uniti d'America, tranne che dai nativi che li hanno massacrati. Ma questo è quanto. Allora arriva poi la vicenda internazionale, Trump è comunque in grossa difficoltà.
1: Sì.
0: Perché a forza di fare America First si trova a essere in zona retrocessione. Perché leggo dal Sole 24 Ore, Cina è ritirata dei titoli di Stato nordamericani, che ne concedeva un 30%, l'altro 70% dell'Arabia Saudita, quindi immaginate voi. Perchino taglia l'esposizione a 688 miliardi di dollari, capisci, una cifretta.
1: Poco.
0: Il livello più basso dal 2008, dice Il Sole 24 Ore. Nel frattempo questa Europa vota insieme con i voti delle destre più il PPE delle campagne antimigranti. Questa è l'Europa a cui dovremmo noi pregare e rifarci. Ma c'è una grossa cosa che decide l'Europa, è importante questa, non potendo sconfiggere Putin, sconfigge gli adolescenti. È più semplice.
1: Visto?
0: Social network, le regole dell'Unione Europea, divieto assoluto sotto i 13 anni.
1: Vedrai che conta.
0: E chi non lo pratica? In galera i genitori, immagino.
1: Certo. È quello.
0: Per le società, sanzioni fino al 6% dei fatturati, niente scroll limitato prima della maggiore età. Tant'è che qualcuno dice ci va a vietarlo i social anche ai maggiori, però detto questo, in tutto questo, e sull'intelligenza artificiale, sulle cose, c'è la beffa. Palantir, sapete Palantir?
1: Sì.
0: Questa organizzazione che è di intelligenza artificiale e di spionaggio, che è l'anima di tutti i segreti bellici di guerra e di massacri. Palantir spinge per la stretta sull'intelligenza artificiale. Più controlli o intervenga lo Stato?
1: Eh certo.
0: Meglio se Israele.
1: Vabbè, quello poi fa dei controlli, guarda.
0: Ma questo è quanto arriva. Nel frattempo questa bella Europa che stiamo costruendo vede la Germania unificata con le destre che avanzano e quindi siamo vicini al quarto Reich, però è sempre Europa, mai essere contrari. AfD, anzi a Mecklenburgo, un nuovo trionfo neonazi metterebbe Merz nei guai. La seconda parte non ce ne frega niente, visto quello che
1: no.
0: È Merz. La prima parte ci preoccupa assai.
1: Sì.
0: Domenica le elezioni nel Land Nord Orientale e nella capitale. L'ultradestra in vetta ai sondaggi. Qui l'unico argine sono i socialdemocratici. Auguri. Il partito di cancelliere rischia di essere cancellato, governo in bilico anche a Berlino, cioè nel Bundestag.
1: E per quanto riguarda invece quello che trovo dal resto del Carlino, altri esteri, dossier del terzo blocco, materie prime, energia, intelligenza artificiale, facilitazione su visti e lavoro, lo status di membro associato rafforza l'integrazione tra Ottawa e Bruxelles. Ma niente diritto di voto né accesso automatico allo spazio Schengen. L'articolo 17 consente di associarsi con paesi terzi di qualsiasi continente. E se non c'era l'articolo 17 lo si scriveva, per cui è un attimo, insomma. E per quanto riguarda il Carlino, a pagina 7 vediamo se troviamo altri articoli sfogliando velocemente anche il manifesto, perché ha fatto molta eco le risultanze delle elezioni in Svezia, in Scandinavia. Vince il centro-sinistra di uno, questo veramente è vinto di uno all'ultimo secondo, fil di sirena. Il premier si dimette, vince il centro-sinistra. Il premier svedese di centrodestra Ulf Kristersson ha rassegnato le proprie dimissioni dopo che lo scrutinio definitivo del voto di domenica scorsa ha certificato la vittoria della coalizione di centro-sinistra guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson con un vantaggio di 50.000 voti. Quattro partiti di centro-sinistra, Verdi, Sinistra e Centro, più i socialdemocratici, hanno conquistato la maggioranza dei seggi. Vincono per un seggio. Però la difficoltà appunto per questa esigua vittoria è poi formare una sicurezza nel governo, come del resto da intuire. E poi c'è la rabbia di Putin, perché Trump, punirò l'Europa, il costo per gli Stati Uniti, colpita la produzione industriale in Michigan. Sui social il tycoon valta il cambio di nome del lago Ontario anche sul servizio meteo, perché come ben sapete il Canada è conteso, voglio dire, è diventato territorio conteso, come ha dato motivo di voler estendersi in Groenlandia, poi altre zone fondamentali. Anche il Canada doveva diventare tutt'uno con gli Stati Uniti d'America, per cui Trump si è arrabbiato e non poco per tutto ciò, per questa tra virgolette annessione. Concludo, come dicevo, con la Svezia, che è una socialdemocrazia con aspetti ampiamente discutibili, però ho letto testualmente dei risultati. Poi sono quelle realtà come sto leggendo ora invece, che sono lontane ma purtroppo sono presenti, perché siamo nell'Africa. La maledizione dell'oro di guerra, crolla la miniera e strage in Sudan, sono 82 i morti dall'estrazione artigianale con mercurio e cianuro al mercati mondiali, ritenute vittime collaterali dei vari conflitti, oltre che il crollo di questa miniera, un'altra tragedia che colpisce il Sudan. Questo lo riporta a pagina 9 il Manifesto.
0: E dice il Faro di Roma con Laura Tussi: atomo e clima, la doppia minaccia, il disarmo è la prima politica ecologica. Perché per decenni la bomba nucleare, dice la Tussi, è stata raccontata quasi esclusivamente come arma di deterrenza o di sterminio di massa. Come se fosse niente, però non basta. Ma oggi la ricerca scientifica ci obbliga a guardare oltre un conflitto nucleare, anche limitato, che avrebbe effetti devastanti sul clima terrestre. Questo è dedicato al forum alle famose armi nucleari tattiche, quelle che insomma farebbero meno male. L'esplosione di numerosi ordigni solleverebbe nella stratosfera immense quantità di fuliggine, fumo e detriti, oscurando la luce solare e provocando il cosiddetto inverno nucleare. Il brusco abbassamento delle temperature comprometterebbe i raccolti su scala planetaria, altererebbe gli equilibri degli ecosistemi e potrebbe condurre miliardi di persone alla fame. Quindi la bomba atomica non è solo un'arma contro l'umanità, è un'arma contro la Terra.
1: Ah, sicuro.
0: Ma a quel punto uno dice: non è che se ne frega, noi non ci saremo, quindi non ci riguarda la Terra. Questo è ci porta all'ambiente, perché tra 3 giorni finisce anche nel calendario l'estate. In realtà lo vediamo anche dalla finestra che il tempo è cambiato. E allora, dice Novella Gianfranceschi dal Domani, l'estate finisce, la crisi no, il caldo estremo rimane, ma la minaccia esistenziale. E si dicono le cause che tante volte abbiamo ricordate: il carbon fossile, le emissioni, eccetera, le guerre, ma i costi economici e fisici. Tutto questo ha un costo economico. L'analisi del Triodos Bank stima, non è che sia ecologica, stima che gli eventi meteorologici estremi di quest'estate potrebbero ridurre il PIL dell'Unione Europea di circa l'1% nel 2026, equivalente a circa di 180 miliardi di euro, riducendo la produttività del lavoro, danneggiando i raccolti, creando problemi alla produzione di energia e anche ai trasporti. Questo è quanto. A questo punto arriva un'indagine dell'Indipendente, riportata dall'Università di Edimburgo e Glasgow, che dice una cosa che io già sapevo, senza essere uno scienziato: vivere vicino a un bosco urbano migliora la salute mentale, lo dice la scienza.
1: Beh,
0: è meglio vivere vicino a un bosco che non essere nel quartiere Tamburi della Ilva di Taranto.
1: Certo,
0: è meglio stare in un basso napoletano,
1: meglio stare sui colli piuttosto che nella terra dei fuochi.
0: Però ci voleva uno studio. Per 5 anni, dal 12 al 2016, i ricercatori di questa università hanno seguito 129.335 adulti scozzesi, incrociando i loro, chi abita vicino ai castelli fantasmi è un po' inquieto, comunque, incrociando i loro cambi di residenza con le ricette del servizio sanitario pubblico. La domanda era semplice: chi abita a meno di 10 minuti al piede da un'area verde riqualificata ha meno bisogno di farmaci per ansia e depressione? La risposta è sì. Clamorosamente sì, e devo dire che sempre di più c'è questo elemento che arriva nelle città, che quando c'è uno spazio verde in centro, invece di rimboschirlo, lo edificano, perché è materia pregiata, è un'area che costa dei soldi, appartamenti residenziali che varranno
1: di più.
0: Quindi si va esattamente nella direzione opposta e l'ansia cresce. E nel frattempo ancora parliamo di maltempo, piogge scroscianti. E allora leggo da Giulio Gori: il nubifragio colpisce gli Uffizi, l'acqua arriva sul Bacco di Caravaggio.
1: Si rimette anche Caravaggio col maltempo.
0: È la cura della cosa pubblica per le nostre opere d'arte. Tanto ne abbiamo.
1: Poiché su
0: ne abbiamo, ma ne abbiamo tante, anche se ne perdiamo qualcuno. La direzione del Museo di Firenze: nessun danno, protetto dalla teca.
1: Questo. Però è blasfemo, su Bacco è arrivata dell'acqua.
0: Sì, e comunque per mettersi anche 2 galleggianti non si sa mai.
1: Esatto, per tenerlo in sicurezza. Ma aggiungo una cosa in seguito ai cambiamenti climatici: informazioni ai clienti. A causa delle condizioni climatiche nelle zone di produzione, la disponibilità di alcuni prodotti ortofrutticoli potrebbe essere temporaneamente ridotta. Insalata, pomodori, melanzane. Il clima svuota i supermercati fino al 40% in meno. Cartelli su sugli scaffali avvertono che non c'è la disponibilità per momentaneamente parecchi prodotti e ortaggi. La dichiarazione di Coldiretti è danni per 3 miliardi. Questo viene riportato a pagina 28, insomma, da Repubblica. Sì, aggiungo anch'io la pioggia dentro gli Uffizi, acqua sul Bacco di Caravaggio.
0: Allora, Il Tempo oggi apre con rosiconi e tassatori.
1: Dopo la mossa... il bollo?
0: È il bollo, cioè, ovvio. È il bollo del matone. Dopo la mossa del governo sul bollo auto, la sinistra è impazzita. Musi tristi in TV e pagine e lutto sui giornaloni.
1: Ah sì sì, no, allora, non ho dormito.
0: Dice fine impero, questo è Il Fatto Quotidiano, quindi cambiamo direzione culturale, politica, redazionale. Le loro priorità col volto della Meloni del centrodestra, due fiducie su Melunellum e vitalisti. Questo gli interessa.
1: Più che altro è quello.
0: Rimanere lì e avere i vitalisti. Il governo garantirà la segna a tutti anche in caso di scioglimento prima di aprile, non si sa mai, che uno poi non si opponga. Asse, Marina Pascale, Tajani, Purga, Zangrilla in company, c'è la battaglia interna Fratelli d'Italia. Ma torna, non è quello, per adesso gustiamoci da Albanese il suo inno, Qualunque mente, di Cecco alla Qualunque.

0: E torniamo in diretta allora dopo questo contributo qualunque mente da Albanese. Torno sulla prima pagina di Repubblica. Le primarie dell'energia, la Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica. Valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte dichiara non si lavora con questo governo e Bonelli conferma un errore. Intanto le regioni, perché questa idea del bollo poi andando a farsi belli con i soldi degli altri presentano il conto per questa soluzione e viene sottolineato anche da Repubblica. Intanto lo stupore della leader per il fuoco amico che ho citato in precedenza, cioè di Elly Schlein, la mancata condivisione alla base dell'irritazione del capo del movimento, AVS sta lavorando a una proposta di legge unitaria. Questo è il titolo principale per Repubblica. Dopo la lettera della segretaria Dems, cambio di messaggi con la Premier, Conte e Bonelli, un errore, non ci sono le condizioni. Intanto la destra già si divide per quanto riguarda il bollo sull'allargamento del decreto, alle regioni i conti non tornano, l'intervista a De Pascale, gli italiani non si fanno comprare, è solo propaganda, così dice. Per la politica interna cerco notizie anche sul manifesto che sto sfogliando, ma gli approfondimenti sono quelli poi riportati anche da Repubblica. Mi rivolgo al resto del Carlino che dalla prima pagina sugli esteri procede con nulla da aggiungere, quindi Alfredo ti cedo il microfono.
1: Sì, perché non solo Bologna ma anche Milano l'anno prossimo si terranno le elezioni comunali, sia il centro-sinistra che il centro-destra sembrano in alto mare in quanto a candidati primarie. Il PD in particolare è diviso tra chi vorrebbe discontinuità e chi continuità con la linea di Beppe Sala, l'attuale sindaco. Su questa l'analisi del giornalista Andrea Cegna, a lui la parola.
2: Prima di tutto succede che i partiti non sono in grado di parlarsi in nessuna delle due coalizioni e vediamo che tutta questa dimensione del caos, diciamo, perché io lo definisco in questo momento oggi caos primarie, è figlio di questa incapacità politica di fare sintesi dei due schieramenti. Le primarie a Milano nascono non tanto per un, in questo momento almeno rimangono, non tanto per un principio di democrazia e di partecipazione, ma perché soprattutto la parte che conosco meglio, quella del centro-sinistra, non c'è stata la capacità di individuare un candidato o una candidata capace di tenere insieme quantomeno il campo largo, ovvero AVS, 5 Stelle e PD, ma allo stesso tempo anche i pezzi che si vorrebbero aggiungere in città, ovvero da Calenda a Rifondazione. Capiamo un equilibrismo davvero molto difficile, viste le posizioni assai differenti dei soggetti. Ma la partita è anche molto interna al Partito Democratico e basterebbe notare un piccolo dettaglio. La segretaria nazionale Elly Schlein non ha partecipato alla festa dell'unità milanese, probabilmente anche proprio per questa dimensione di incertezza sul futuro della città, perché diciamolo chiaramente, ad oggi non è neanche sicuro che ci siano le primarie né nel centrodestra né nel centrosinistra. Le persone si candidano, le voci corrono, però nessuno dei due schieramenti ne ha ancora convocate, ne ha date le regole, né i confini, quindi anche i confini di coalizione, e questo è un tema molto grosso in questo momento, più nel centrodestra che nel centrosinistra, tant'è che a Milano Vannacci e i suoi fascisti accoliti che si porta dietro avrebbero già spinto un nome, un ex generale, anche lui come candidato sindaco.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
1: Abbiamo già letto lo stupore e il dolore per l'aggressione a Milano al rabbino e di quei tre nordafricani che avevano rubato il cappellino, stupore e dolore anche di Eri De Luca tra gli altri. Molto meno attenzione a questa notiziola che invece diventa cronaca locale dal Corriere di Bologna. Linciaggi e caccia agli immigrati, la notte nera delle ronde di Rozzano. E chi non cercavano il cappellino, cercavano il cranio. Cesare Guizzi, erano in centro in strada questo raduno spontaneo, messo ovviamente tra virgolette, di cittadini esasperati, fascisti, dalla criminalità diventati in pochi giorni, in pochi minuti, una ronda non autorizzata, dalle intenzioni tutt'altro che pacifiche, terminata solo con l'arrivo in forza di carabinieri e polizia locale. non senza registrare prima due brutali aggressioni ad immigrati, il primo quasi linciato dalla folla, il secondo colpito mentre vagava ubriaco tra due fratelli pregiudicati. Una caccia all'uomo iniziato per un altro pestaggio venuto in mattinata quando un marocchino 24 anni è stato colpito in strada dai passanti e dal marito della vittima perché è accusato di aver tentato di aggredire una donna mentre stava entrando in auto. Dice il sindaco di questo, di Rozzano, di centrodestra, la condanna è molto tiepida di queste ronde, perché dice sono nervosi ed esasperati, ma poveri. Ma non la giustizia di te, spero che rimanga un caso infrasolato, dice spero.
0: Sì.
1: Questa è la fermezza del sindaco di centrodestra contro queste violenze.
0: Poi è da Rozzano, che è un quartiere, è un comune dormitorio, operai, cioè è proprio una lotta tra poveri.
1: Lo so. E poi andiamo al tema. Che arriva invece da Bologna, o anche da Ravenna, nel senso più esatto, che mi trovo sul Corriere di Bologna. Una rete di medici contro i CPR.
0: Sì.
1: Una legge che voleva fare dei medici, vuole fare dei medici degli sbirri al servizio del governo, non sopporta che invece fa il suo lavoro. Per la procura di Ravenna facevano certificati falsi per evitare ai migranti l'ingresso nei centri di accoglienza. Accoglienza si fa per dire, ovviamente. Naturalmente la procura di Ravenna è espertona di psicologia, tutta gente che la sa lunga.
0: Sì, anche di medicina.
1: Se ha letto l'interpretazione dei sogni di Freud è molto. Comunque, una dottoressa, dobbiamo porci tutti, a quattro camici bianchi viene contestata l'associazione a delinquere, né più né meno. Dei after Sant'Orsola, le due dottoresse sentite come sono informate ma subito descritte come criminali sono in reparto, al lavoro sono serene, dice il professor Viale, che ovviamente si è opposto a questa barbarie di governo e della magistratura ravennate, professioniste eccellenti e non indagate. Nei decreti di perquisizione dei professionisti non indagati le basi d'accusa dell'inchiesta dei PM di Ravenna, dalla mobilitazione sociale agli incontri, c'è una bosta di inidoneità al trasferimento nei centri usata da tutti. E le intercettazioni, bello sapere che siamo in connessione per seminare contro queste ingiustizie, che fino a prova contraria è un'espressione del pensiero, ma che diventa automaticamente un reato quando si legge il codice penale come se fosse appunto un codice psichico del minori report, tant'è che l'analisi del Domani di Piero Ignazzi, medici CPR, piccoli passi verso lo stato di polizia.
0: Sì.
1: E poi c'è lo stato degli imbecilli, per il caso Ranucci. Dice il Corriere, Ranucci il duello nel CDA della RAI, Corsini senza lui redazione serena, forse senza questo casino redazione serena, comunque la scelta sul ricorso 25 settembre, la vittoria, la querela, la ex. E devo dire che per dire quanto è serio questo fango su Ranucci, Libero oggi apre nelle carte il bacio Ranucci Boccia.
0: Ecco. Questo è un contenuto pregnante.
1: È l'inchiesta lingua in bocca. La ex di La Vitola in procura. A maggio Valtra è tornata a casa furiosa e mi ha detto: questo scemo non può più essere candidato. Infatti ci ha messo le bombe per farlo candidare. Ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosaria Boccia. E questa
0: Sì.
1: E questo è quanto. Nel frattempo. L'altro caso è clamoroso, che invece eccita il giornale, non è folle, il Coudry è jihadista, perché le indagini sono 8.000 accessi all'online dell'attentato di Modena, fino a strage vede che lui si era radicalizzato, ma che non è che se sono radicalizzato non posso essere folle, poi posso stare anche insieme, anzi spesso. Però Fausto Birlozzo titola a caratteri cubitali in seconda pagina: l'islamismo in casa. Guardate bene, non l'integralismo islamico, l'islamismo.
0: Sì, guarda poi gli indizi che è andato.
1: L'attentatore di Modena cercava il tragico più di nome di Allah. Aveva aperto in dominio web dell'inquietante intestazione 11 settembre 2001. Questo è quello.
0: Sai quanto ci mettono a mettergli nella cronologia delle cose che non avevamo?
1: O anche se le avesse, chi lo sa. Comunque, e poi torno su questa notizia che è la nostra bella Europa, quella a cui noi dovremmo inchinarci. Migranti, Europa si allinea all'Italia e condanna Sanchez. C'è preoccupazione. A Strasburgo la risoluzione su Ceuta passa grazie a PPE e CR Patriots, che non è un gruppo di football americano, sono dei nazisti.
0: New England,
1: anche quegli altri, però, sì. Comunque. Nel mirino la regolarizzazione di massa voluta da Madrid. La famosa regolarizzazione di massa è quella che ha fatto della Spagna un più 3% prodotto interno lordo,
0: sì.
1: Ma non lasciamo perdere. La massa regolarizzazione voluta dal governo spagnolo viene considerato un fattore di attrazione per gli extracomunitari.
0: Ecco, allora io...
1: Il che è un reato.
0: Beh, certo. dalla prima pagina del Manifesto. Trattenuto per il secondo giorno in questura il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nel CPR, mentre vengono a galla decine di casi di autorizzazioni firmate sbrigativamente o illegalmente e poi smentite dai giudici. Ma la caccia ai reati si ferma sulla porta dei centri. È la prima pagina del Manifesto. Vado verso la conclusione aggiungendo che magari nella NFL i New England Patriots non sono poi fascisti, voglio dire, è una squadra professionista di football americano. E dal lavoro arriva, a proposito di social, che dal titolo a fondo pagina del Manifesto stesso, arriva il nuovo iPhone. Ah, che bello, poi della Apple, le file fuori dai negozi, lo store è in sciopero, anzi gli store sono in sciopero. Bene, mi unisco a questi scioperanti. Contratti a termine, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività. I lavori di Apple Retail oggi incrociano le braccia in tutta Italia. Bravi, nello stesso giorno del lancio di due nuovi modelli di iPhone, uno sciopero unitario indetto dalle tre principali sigle sindacali. Oh, finalmente. Questo a pagina 10 dal Manifesto per quanto riguarda il lavoro.
1: Sì, col lavoro aggiungo questo. Le reti dei treni italiani RFI e WeBuild, la multinazionale, richieste di extracoste ingiustificate. La società di FS, ridimensioni delle armi del colosso sui cantieri ferroviari, i numeri non fermano, non tornano, la spesa sale troppo, questo è quanto. Mentre ancora c'è un dato che ci riporta ai miracoli occupazionali della Meloni. Allora, gli over 55 lavoro sono aumentati del 65% perché non si va più in pensione.
0: Perché non si va in pensione, certo.
1: Questo lo riferisce il presidente dell'INPS Fava, che è uno legato a Fratelli d'Italia, peraltro, spiegando che è il segno di un paese che lavora di più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione. No,
0: no,
1: no, perché c'è più sfruttamento, ma più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo.
0: Infatti,
1: invece, perché qualcuno arriva a pesti alla pensione e le donne dopo la maternità guadagnano un ridimensionamento salariale terrificante. E infine parliamo di casa col Corriere di Bologna, affitti brevi, tetti in base alle zone e poi stop a nuove autorizzazioni. Quindi si inalberà la centrodestra perché loro sono tutori dei proprietari di case. Parla l'assessore Laudani. Sugli affitti brevi stiamo lavorando in un regolamento che sarà operativo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Speriamo che non sia una cosa come il bollo auto elettorale. Tra le novità di questo regolamento è quella di una rotazione delle autorizzazioni che quindi avranno una durata massima, quindi non sarà un B&B senza limiti. Detto questo, noi ci congediamo perché salutiamo anche il ritorno di Flavia e Danna.
0: Sì,
1: e quindi musica e riflessione. Ciao a tutti.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
8: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
9: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
10: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Mucci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio.
11: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
12: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
13: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, buongiorno Anna,
15: ben buongiorno, è la sigla o non è la sigla?
14: È la sigla, tra l'altro ho lasciato la finestra spalancata, sentite tutti gli aerei.
15: Ebbene sì.
14: Che ci sono qui dietro adesso.
15: Via Zanardi.
14: Ecco, proprio adesso in questo momento è partito un... A breve la chiudo.
15: Non è la canzone dei Beatles, ma che di questa sera. Magari.
14: Non è. Come state? Ben ritrovati. Questa è Radio Città Fujiko, questa è Cult News e noi siamo qui dopo un'estate in cui ci siamo riposati e riposate, spero anche voi. E soprattutto non abbiamo più messo su YouTube tutte le nostre fantastiche playlist della seconda stagione, ma accadrà. Accadrà, qualcuno lo farà.
15: Esatto,
14: chi lo sa. Chi? Allora no, in realtà questa è la terza stagione, io sono molto felice, molto orgogliosa, vero Anna?
15: Ormai sei è una trasmissione tra stagioni, già
14: certo.
15: Si può dire che no, è una sua
14: è una super
15: maturazione.
14: Esatto. Allora, in realtà volevamo raccontarvi un po' di cose di Cult News di quest'anno. Il format in sé non è di fatto cambiato, però abbiamo deciso insieme io e Anna che ci saranno un po' più di giochi, un po' più di interazione, perché vogliamo rompervi le scatole, questa è la verità.
15: Esatto.
14: E soprattutto ci siamo stufati di usare i social, vero?
15: Ah sì,
14: lo diciamo.
15: Cioè, abbiamo confermato la nostra sì, ritrosia verso i social.
14: Sì. Basta fare reel, post che poi di fatto, insomma.
15: Beh, diciamo che basta, no, noi seguiamo basta. I tempi.
14: Seguiamo i tempi. Esatto. Ci stiamo annoiando e quindi abbiamo deciso che faremo ogni tanto qualche storia e basta. Perciò ci sono, partiranno due giochi durante la nostra diretta. Il primo riguarda la parola del mese, che sembra un po' contorto, però Anna ti va di spiegarlo, visto che mi è venuto in mente, lei gliel'ho spiegato, volevo capire se arrivava questo gioco, vediamo se arriva.
15: Allora sì, lo spiego io perché delle due sono la meno fantasiosa, allora quindi spero di farvelo capire. Allora, noi scegliamo una parola del mese e vi chiediamo di mandarci tramite posta, perché
14: sì,
15: noi appunto, proseguendo il discorso di prima, vogliamo uscire dal mondo virtuale ed entrare nel mondo reale e chiedervi di mandarci di questa parola una definizione che non sia quella
14: reale.
15: Esatto,
14: una definizione alternativa.
15: Ma per spiegarlo meglio,
14: sì,
15: Flavia,
14: facciamo un esempio.
15: Quell'esempio della finestra mi era piaciuto molto perché
14: sì, Così allora, no. Esatto, il gioco è questo. Noi ovviamente sceglieremo appunto una parola al mese che vi diremo, non oggi, perché ci prendiamo un'altra settimana per pensare alla parola del mese di settembre che sta finendo, però insomma dobbiamo usarlo questo mese, oltre a ritornare a scuola, al lavoro, allora, eccetera. E la parola potrebbe essere finestra. Ora, la finestra, sappiamo tutti che significato ha, è qui dietro le mie spalle e ancora non l'ho chiusa. Ecco, non vogliamo il significato reale della parola finestra, ma un significato che non esiste. Ad esempio potrebbe essere qualcosa, un oggetto, un utensile che si usa per finire la minestra. Ecco,
15: quindi questo. No, cioè vogliamo appunto, come spiega bene questo esempio, usare la fantasia per rovesciare la parola,
14: esatto,
15: anche con appunto portandola ad essere una frase di per sé nonsense, però fantasiosa, creativa. Poi ovviamente starà a voi se avete voglia di partecipare, di farci sognare.
14: Esatto, farci sognare e farci volare. Soprattutto ritorniamo ad utilizzare la scrittura amanuense, perché questi nuovi significati noi li aspettiamo via posta. L'indirizzo della radio è via Zanardi 369 40 131 Bologna, e quindi insomma il significato più interessante dopo verrà, insomma, tutte le nostre lettere, le vostre lettere che riceveremo saranno tantissime, verranno lette scrupolosamente da una giuria di cui non possiamo fare i nomi perché è una giuria insomma molto molto corposa e anche molto attenta, però vuole rimanere segreta. E verrà decretato un unico vincitore che vincerà la nostra fantastica
15: la shopper, certo,
14: la fantastica shopper che abbiamo prodotto alla fine della seconda stagione, vabbè, comunque prontissima per la terza stagione, perciò insomma, ecco, ok, abbiamo preso questi primi 10 minuti per parlarvi di questo nuovo gioco.
15: E ovviamente l'indirizzo poi lo ripeteremo,
14: certo,
15: insomma, le cosiddette istruzioni verranno ripetute.
14: Esatto. Allora, bene, torniamo fra noi, apriamo Cult News con velocemente. Anna, vuoi leggere i temi della puntata di oggi, ti va?
15: Certo, allora, oggi parleremo naturalmente di Emma Bonino, perché insomma è stata una scomparsa abbastanza importante, e dell'intelligenza artificiale e dello spreco, il suo spreco energetico, la scomparsa dei riti e una buona notizia dal mondo.
14: Oh sì, allora la buona notizia, questa buona notizia al mondo mi sono messa in testa di volerla proporre ogni settimana come chiusura della prima parte di Cult News. Ormai chi ci ascolta lo sa, la prima parte è dedicata a temi di attualità e di cultura e attualità, la seconda invece è proprio concentrata sull'aspetto musicale della nostra vita. Ecco, però ho pensato che una buona notizia fissa ci vuole per tirarci un po' su di morale, no? Quindi insomma questo spero di riuscire a trovarlo ogni settimana. E, ok, proseguiamo con la musica. Ci sarà Marene, Alberto Moscone, Giulia Holter, e poi chiudiamo con un nuovo documentario su un rave in Ucraina. Vado un po' veloce perché appunto abbiamo passato i nostri primi minuti a raccontarvi di questa terza stagione. E, come ha detto Anna, apriamo con Emma Bonino. Sono usciti come al solito tutti i quotidiani hanno parlato del funerale, insomma della sua morte, con un focus anche sulla sua vita, ovviamente sulle sue battaglie. E avevo selezionato due parti di due articoli abbastanza interessanti. Il primo è su domanieditoriale.it, il secondo è sul post.it. Non riesco a leggervi quello del post, però mi piaceva appunto come incipit quello su Domani Editoriale, che è scritto da Daniela Preziosi, e fa così: Emma Bonino era una donna rigorosa,

volevo aprire la puntata di oggi proprio con questa definizione qui. Ma è il momento di passare alla musica. Noi ci ascoltiamo il nuovo singolo dei Kasabian, che mio figlio canta a squarciagola da una settimana. Questo è Superpowers.

0: superpowers. Tutti hanno dei superpowers, secondo me.
1: Sì?
0: Sì, sì, tutti, ognuno di noi li ha. O perlomeno lo decido questa mattina, quindi abbiateli. Abbiateli. Intanto salutiamo Daniela, salutiamo Yasmin che si sono collegate ora e grazie, grazie per ascoltarci. E, tra l'altro, Anna, ci siamo dimenticate i
1: contatti.
0: Esatto. Come sempre, insomma, non è niente di nuovo questa dimenticanza.
1: Allora, il contatto è 333-180-9494, numero ovviamente che è anche un WhatsApp, per cui messaggi WhatsApp, vocali WhatsApp.
0: Esatto. E vi invitiamo anche a rispondere alla domanda della puntata di oggi, a proposito di Emma Bonino, che abbiamo salutato e ricordato prima, è: voi quanto siete radicali? Quanto vi sentite radicali ancora?
1: Io non abbastanza. Io non, anche sento di dovrei essere molto di più.
0: Ma lo sai che anche io ho pensato la stessa cosa, che anche io non mi sento abbastanza radicale, anche se cioè, sento in cuore che potrei esserlo, ma mi manca qualcosa, non so bene che cosa. Aspettiamo le vostre risposte, i vostri sentimenti rispetto alla propria radicalità. Allora, sì. Continuiamo la puntata di oggi con appunto l'enorme spreco dell'intelligenza artificiale di cui appunto ha annunciato prima Anna. Questo è un articolo uscito su internazionale.it, l'ha scritto Emma Holten. Come sapete, l'Internazionale traduce tutti gli articoli, alcuni articoli di sinistra, perché va detto, di tutta Europa e di tutto il mondo, insomma, li traduce in italiano, così anche noi possiamo leggerli. Questo articolo fa così: per stabilire se qualcosa sta facendo crescere la nostra produttività, non dobbiamo basare solo sul tempo, non ci dobbiamo basare solo sul tempo impiegato, ma anche sull'energia spesa per svolgere una determinata attività. E se esaminiamo le prestazioni dell'IA da questo punto di vista, ci rendiamo conto che usarle è un po' come sparare ai passeri con un cannone. Nel più grande studio mai realizzato finora sugli impieghi quotidiani dell'intelligenza artificiale, è stato rilevato che l'uso più diffuso di tutti è quello per avere compagnia e per la terapia psicologica, mentre il secondo per risolvere problemi pratici, domande a cui Google e YouTube rispondono in modo impeccabile da più di 20 anni. Oggi le persone che usano l'IA sprecano energia per ottenere gratuitamente consigli, gratuitamente è virgolettato. Non ci sono prove che un giorno pagheranno in massa per questo strumento.

0: ma tante prove già ci dicono che la tecnologia sta aumentando il consumo di elettricità e questo è poco efficiente. L'articolo ovviamente è molto molto più lungo di così, lo trovate su internazionale.it ed è una cosa che insomma molti di noi già si chiedono, ma perché dobbiamo, soprattutto la parte creativa, no? Ma perché dobbiamo delegare la realizzazione, la creazione di un'idea, di un progetto a una cosa quando ci sono personalità che già lo sanno fare? Questo è un tema che ci porteremo avanti anche questa stagione, direi. Tu che ne dici?
1: L'IA ci perseguiterà ancora.
0: Ci perseguiterà e noi continuiamo
1: in senso
0: con
1: buono, non è che dobbiamo
0: anche in senso non buono,
1: anche in tutte e due. Vabbè, senso, non dobbiamo né demonizzare né santificare.
0: Per questo
1: ci
0: noi
1: piace dibattere,
0: esatto,
1: sulla cosa.
0: Ci piace dibattere, per questo abbiamo inventato un gioco che non c'entra niente. Oh no, non usate l'intelligenza artificiale per favore per
1: giusto
0: inventarvi, cioè non lo fate, perché in qualche modo noi lo sapremo. Loro sono gli After Hours e questo è appunto Spreco, una vita.

0: Andiamo su tronletter.it, che è uscito un bellissimo articolo che si intitola "Chi se ne accorge se non vieni", di Andrea Colamedici. Quello che ci manca è qualcosa che ci sollevi dall'obbligo di scegliere. Il sacro per millenni l'ha saputo fare. Il sacro antico stava fuori dalla persona, stava nel cosmo, negli antenati, nel calendario, nella terra. Il sacro contemporaneo si è spostato invece dentro l'individuo. Se tutto quello che conta va trovato dentro di me, alla fine torno sempre a me e noi non ne possiamo più di noi. La condizione che ci schiaccia è il permesso illimitato accoppiato alla responsabilità totale. Ogni possibilità è tua e quindi, caro mio, ogni colpa è tua. Il problema contemporaneo è che facciamo esperienza di un mondo in cui quasi tutto può significare qualcosa. Io ovviamente ho preso delle parti, insomma, di questo articolo, che è molto molto più lungo, e poi l'articolo continua parlando di un caso editoriale nato in Spagna, arrivato poi anche in Italia, che cerca di affrontare la questione con l'assegnazione dei cosiddetti compiti delle vacanze per adulti e la proliferazione quindi poi dei book club. Quindi più avanti nell'articolo ho ripreso quasi la parte di chiusura, che fa così: il compito ha innanzitutto una proprietà che la performance non ha, finisce. Quando ho letto questo "finisce" ho detto: cavolo, è vero. Dire a qualcuno "leggi 30 pagine entro giovedì" gli restituisce una cosa rarissima, che è l'esperienza del compiuto. E infatti anche un book club funziona così: il libro è deciso, la scadenza c'è, ma chi si accorge se non vieni? La cosa interessante da progettare è un posto che si accorga se sparisci e che, quando ricompari, ti faccia semplicemente posto di nuovo, senza farti pagare il rientro. E questo articolo, appunto, lo trovate su tronletter.it e riguarda in effetti la nostra quotidianità del sempre dover essere, oltre a performanti, anche presenti di continuo, come se non finisse mai la nostra attività di essere, di esistere. Comunque, continuiamo in musica. Vogliamo anche poi, se avete tempo, di commentare questo articolo con i vostri messaggi, 333-180-9494, perché questo è un tema, come l'intelligenza artificiale reale, che riguarda tutti noi.
1: Anche la risposta alla domanda ci interessa molto.
0: Esatto.
1: Se siete radicali.
0: Esatto, se siete radicali, se come ecco, questo è un essere alla fine, no? Decidere di non essere più performanti, basta, darci una fine a tutti i nostri compiti. Bene, allora noi ci stiamo ascoltando Marco Castello, questo è Vessenali, e ce lo sentiamo, finiamo di sentirlo insieme.

0: arriviamo alla bella notizia della settimana, che potete anche trovare su lifegate.it, come l'ho bespeccata io, è il ripristino dei fiumi. Il 2025 segna un record di dighe abbattute per l'Europa. Questo è di Luigi Mastrodonato. L'Europa sta liberando i suoi fiumi. Come rivela il rapporto sull'anno 2025 di Dame Removal Europe, sono 603 le barriere fluviali eliminate nel corso dell'anno. Il 50% di questi erano canali sotterranei, il 31% sbarramenti, mentre le dighe costituivano il secondo tipo più comune di barriere rimosse, circa il 10%. Nel complesso, questo lavoro di rimozione, che ha riguardato 21 paesi europei, ha permesso di ricollegare, pensate, 3.740 chilometri di fiumi. Oggi sono circa 1 milione le barriere che interrompono i corsi d'acqua europei e molte di queste sono obsolete. Queste infrastrutture hanno un impatto ambientale pesante, perché l'alterazione del corso dei fiumi incide sullo spostamento dei pesci e di altri animali e crea spesso situazioni di acqua stagnante a rischio inquinamento. L'articolo è ovviamente molto più lungo di così, lo trovate su lifegate.it. Io mi sono concentrata sui numeri e sulle percentuali europee. In realtà poi ci sono anche approfondimenti sul resto del mondo. Insomma, mi sembra importante, no? Ricordare che ogni tanto succeda qualcosa di bello e fortunatamente finalmente liberiamo i nostri fiumi. Questa è una notizia che mi è piaciuta.
1: Sì, no, assolutamente. Chi l'avrebbe pensato, scusa.
0: Vero?
1: Chi l'avrebbe pensato, tra l'altro, vabbè, a latere, Luigi Mastrodonato è un grande giornalista, quindi ha maggior ragione.
0: Ci sta, giusto? Tra l'altro mi è venuta adesso in mente un'idea, a proposito di interazione continua, no? Se vi va, non ci sono tempistiche come la parola che andiamo al mese, la domanda del giorno, eccetera, però se vi va, pensate anche voi a una notizia positiva. Scrivetecela anche quando non siamo in diretta. Sa chi la legge, però. No, nel senso, perché secondo me fa bene, no? Pensare ogni tanto a una notizia positiva che è successa nel mondo, che è successa altrove, che è successa anche a voi, che riguarda però in qualche modo la società. Che ne dici? Che ne pensi? È una buona...
1: Sì, no, è una buona pratica.
0: È una buona pratica pensare positivo.
1: Sì, anche esatto, e poi questa cosa di condividere fa bene in generale, no? Ci fa sentire che c'è una comunità, c'è un qualcosa che viviamo insieme, che ci accomuna nel bene e nel male, che ci fa sentire meno soli, no?
0: Sì, è vero.
1: Quindi assolutamente sì.
0: Bene. Ok, noi siamo quasi arrivati alla pubblicità, quindi alla fine della prima parte di Cult News. Voi però restate in nostra compagnia, ci ascoltiamo un pochino di musica, diciamo, prima dello spot, e poi ritorniamo insieme.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
8: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
9: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
10: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
11: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
12: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30.
11: Prevendite disponibili su dice.fm.
10: Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge.
13: Nel calore del tuo seno.
5: Ed eccoci tornate in diretta, regia e al microfono Flavia. Dall'altra parte del vetro c'è Anna, che ha fatto una faccia stranissima.
14: Sì.
5: Come per dire, siamo tornate, oh, dov'ero?
14: Persa
5: nella fantastica stanza dell'altra parte del vetro. Allora, siamo arrivate alla seconda parte di Cult News e quindi ci tuffiamo nel mondo musicale e apriamo questa seconda parte con Tutto Molto Bello, che è il classico festival bolognese al parco del DLF, che ormai non so quanti anni abbia, parecchi, non mi ricordo, però insomma almeno 10 ce l'ha.
14: Sto facendo la faccia di prima.
5: Sì, stai facendo la faccia di prima. Non fa niente, però, non dobbiamo dire tutto. Cioè, non ci vedono, non abbiamo la televisione come alle altre radio, quindi lo schermo, la parola televisione è molto antica.
14: So.
5: Va bene, comunque, insomma, lo storico festival bolognese praticamente vede una partita di calcio. Si apre con questa partita di calcio fra gli artisti emergenti o comunque artisti musicali e la parte del business musicale. Quindi diciamo si scontrano in questa partita di calcio e poi nel frattempo nel parco ci sono le etichette indipendenti che presentano degli showcase di artisti appunto emergenti. Fra la lista e l'elenco, tutto questo avviene domani, mi raccomando, per chi è bolognese o per chi vorrà venire anche dal di fuori eccetera, o si trova comunque questo weekend a Bologna al parco del DLF, quindi è proprio dietro la stazione. Tra gli showcase appunto in elenco io ho selezionato Amarene, che è il progetto di una cantautrice genovese dal nome Irene Marchesano, presentata dall'etichetta Mosho, che è molto interessante, e ho scovato un'intervista su un sito altrettanto interessante che si chiama hypefi.it, hypfi.it. Se avete tempo andate un po' a sbirciare in questo sito. Il payoff di questo sito è canzoni tristi per persone felici. E l'intervista appunto che ho selezionato ad Amarene, ho selezionato come al solito alcune parti di questa intervista, si apre con questa domanda: quanto ti senti hypefi, cioè fai musica triste ma sei una persona felice? Questa è una domanda che potremmo chiedere a chiunque, secondo me, che fa musica. Sì. E lei risponde: abbastanza, le mie canzoni nascono quasi sempre da una situazione di disagio o malessere. Scrivere e cantarle per me è una forma di liberazione e forse contribuisce anche alla mia felicità. Mi permette di processare le emozioni, dare loro un nome e trasformarle in qualcosa di condivisibile. In che modo la tua musica potrebbe rendere felice chi l'ascolta? Questa è appunto non la seconda domanda, ma un'altra delle domande. I miei brani partono spesso da una condizione di difetto o fragilità, ma in qualche modo si aprono sempre verso una possibilità positiva. A proposito di notizie positive, mi riconosco in questo anche nella vita. Magari davanti a un problema mi scoraggio inizialmente, ma poi cerco sempre un modo per vedere altro, per attraversarlo. Se questa trasformazione arriva a chi ascolta, forse lì c'è una forma di felicità. L'intervista è, come al solito, molto più lunga di così. La trovate appunto su questo sito molto interessante che si chiama hypefi.it. E noi adesso ci ascoltiamo un brano di Amarene, che è appunto Meriggiare.

0: Meriggiare di Amarene. Domani a Tutto Molto Bello al DLF di Bologna. A proposito di buone notizie, abbiamo un ascoltatore che ci dice: una notizia positiva invece, se così la si può intendere, è il fatto che parte degli stati europei stiano iniziando a sanzionare Israele. È vero, l'ho sentito anche io questa mattina alla radio, ieri non mi ricordo più. Grazie mille, firmatevi mi raccomando, perché se no non possiamo salutarvi con il vostro nome. Mentre invece Luca ci scrive e ci saluta che si è collegato, ci fa i complimenti anche sulla selezione musicale, grazie mille Luca. E poi c'è Giuliano che invece reclama la parola del mese, perché in effetti non l'abbiamo detta.
1: No, è vero.
0: Non l'abbiamo detta, ma perché abbiamo lanciato il gioco. Abbiamo creato un po' di suspense, vedi, alla fine ce lo chiedono. Allora, dai, la parola del mese di settembre che sta finendo e che quindi leggeremo e sveleremo a fine ottobre è anello. Quindi mi raccomando, trovate un nuovo significato alla parola anello, perché noi saremo sicuramente più felici. E ricordo il regolamento, la scrivete a mano, senza usare
1: il regolamento.
0: Ma è bello, no? Ogni gioco un regolamento.
1: No, assolutamente. Ma mi piaceva, come dire, l'autorevolezza di
0: questo. Ma certo, io prendo tutto sul serio.
1: Cioè, Rai 1 ci fa il baffo.
0: Ma ovviamente, ma su questo non avevamo
1: giochi,
0: dubbi.
1: Direi.
0: Ok, allora, il regolamento,
1: esatto.
0: Appunto. Scrivete a mano, rigorosamente a mano, il nuovo significato della parola anello, proprio tipo da dizionario, anello due punti. E scrivete appunto questo nuovo significato, poi mettete il foglietto nella busta.
1: Purtroppo non vedete la gestualità di Flavia.
0: Che si mette il foglietto nella busta e speditelo.
1: Che voleva anche dire proprio dentro la cassetta postale.
0: Certo. Arrivate a piedi a Bologna.
1: Quelle rosse, non so se
0: Allora, l'indirizzo è via Zanardi 369 40 131 Bologna. Firmatevi se vi va, se non vi va non vi firmate, vi inventate anche il vostro nome. La migliore definizione vincerà la nostra fantastica shopper, la shopper di Cult News, che è molto pratica. L'ultimo reel della nostra pagina Instagram la riproduce, ne parla, quindi potete cercare.
1: Esiste.
0: E quindi se la volete ricevere mettete anche il vostro indirizzo, ovviamente, perché a noi rispondiamo con un'altra, no? Un'altra lettera, un altro pacco.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Esatto.
0: Ok. Dopo questo
1: felice le poste.
0: Sì, molto felici. Dopo questo intermezzo continuiamo a parlare di musica. Andiamo con un nuovo album di Alberto Moscone, che è anche un nuovo cantautore, relativamente nuovo. Detto nuovo sembra una cosa, un oggetto. La recensione su TheBeat.it di Nadia Cornetti, e come al solito Nadia Cornetti, noi leggiamo alcune, spesso ci è capitato di andare a cercare qualcosa in questo sito, è molto molto emotiva, è molto appassionata di musica. Le sue recensioni sono veramente sentite, quindi io ne ho prese alcune, una parte di questa recensione di questo album che si chiama Rumore di Fondo, quindi questo era, ve lo dico perché comunque magari non sembra da quello che leggo, ma è molto interessante seguirla. Allora, la recensione fa così: Alberto Moscone non nasconde niente del proprio mondo interiore, dentro cui si studia a fondo e restituisce in musica la propria fragilità. Ogni brano è come la scena di un film, la vita in cui si scioglie un nodo, si libera un groppo in gola. E non c'è un lieto fine in Rumore di Fondo, ma a suo modo La tua forma è un perfetto brano di chiusura di questo album. Se non ti va di stare in piedi, se non ti va, non dovrai farlo più. Si tratta quasi di una catarsi, il perdono e l'accettazione, il diritto di esistere così come si è. E questo che abbiamo letto, appunto, che stiamo ascoltando, La tua forma, appunto, è il brano di cui ha parlato Nadia Cornetti, e ce lo ascoltiamo insieme. Lui è Alberto Moscone.

0: Alberto Moscone con La tua forma, l'album di riferimento è Rumore di fondo e l'abbiamo appena finito di ascoltare. Adesso andiamo, vogliamo internazionalmente a parlare di Julia Holter. Io non vedevo l'ora di raccontarvi di questo fantastico album che mi sono veramente goduta alla fine di agosto, i primi di settembre, quindi 2 settimane fa. Subito ho scritto a mio fratello: no, ti devi ascoltare assolutamente questo album, perché veramente ti dilata. La sensazione è come quando ti butti sul letto che sei stanca, no? E ti butti a pancia in su con le braccia indietro quando sei stanca.
1: Quattro di bastoni.
0: Brava, quattro di bastoni. E sprofondi lentamente, no? Dentro al materasso e poi fluttui. Cioè, dopo essere sprofondata, fluttui, perché questo album è veramente così. Quindi l'ho tenuto lì, adesso ho detto adesso appena alla prima puntata devo assolutamente parlarne, e lo faccio attraverso, grazie anche a una recensione uscita su ondarock.it di Gianfranco Marmoro, che io adoro perché lui ha sempre delle parole fantastiche per tutti gli album che mi piacciono, e fa così a proposito appunto di Materia, che è il nome dell'ultimo album di Julia Holter. Materia non è solo una delicata escursione jazz noir, ma rappresenta anche una delle pagine più spirituali della produzione di Julia Holter, ampiamente ispirata alla complessa e rivoluzionaria figura della monaca Hildegard von Bingen. Reinventarne le poco appariscenti e visionarie trame sonore è l'ennesimo atto d'amore per una forma d'arte che sa restare avulsa dalle ferree logiche della musica intesa come mero prodotto di consumo. Album volutamente scomposto, Materia fluttua tra electro ambient e art pop con la consueta algida classe di sempre. Ci troviamo di fronte a un disco dinamico eppure diafano e impalpabile, un'opera volutamente incompiuta che porta alla luce quella bellezza a volte fugace che sfugge alle catalogazioni tradizionali per farsi pura esperienza sensoriale. Ed è appena cominciata Fantasy di appunto Julia Holter, e ce l'ascoltiamo insieme.

0: Vi state facendo un viaggetto, vi siete spiaggiati sul materasso, anche al lavoro, così a un certo punto è comparso un materasso e vi ci siete buttati. Questa è Giulia Holter, abbiamo appena ascoltato Fantasy, l'album si chiama Materia e mi raccomando andate a cercarla perché veramente io mi sono innamorata. Abbiamo letto la recensione di Gianfranco Marmoro su ondarock.it e quindi insomma chiudiamo così con questa fantastica voce e vibrazione sonora. Bellissima. Ok, allora siamo arrivate quasi alla fine di questa prima puntata e chiudiamo la parte musicale di Cult News con un documentario che è approdato poco tempo fa al Toronto Film Festival e appunto parla dei rave in Ucraina. Questo articolo è uscito su rivistastudio.com, si può trovare poi anche sparso sul Foglio, anche il Foglio.com ha fatto un articolo su questo documentario. L'articolo di riferimento non è tanto lungo, però mi piaceva leggervelo per farvi avere notizia, perché ancora non sono riuscita a capire dove viene distribuito in Italia, dove verrà distribuito, se verrà distribuito in Italia questo documentario. Comunque il titolo è La colonna sonora più incredibile dell'anno, appunto su rivistastudio.com. I rave nei magazzini di Kiev si fanno alla luce del sole, perché di notte c'è il coprifuoco. Il fotografo James Marcus Haney era arrivato in città poche settimane dopo l'invasione russa per un incarico per l'ONG War Child e il traduttore che gli avevano assegnato era anche un raver. Di lì è partita la domanda: quella vita esiste ancora? Dopo 4 anni e 4 viaggi nasce un documentario di 2 ore. Si intitola Black Sunflowers e segue un gruppo di ucraini, tutti poco più che 20enni. Un renitente alla leva che corre in macchina alla periferia della città, un ragazzo che supplica la fidanzata di non arruolarsi, un soldato che balla con una sola gamba perché l'altra gli è stata amputata. Il documentario, appunto come vi avevo anche già detto, ha debuttato al Toronto Film Festival ed è stato acclamato grazie anche alla colonna sonora. Fred Again, Brian Eno, Aphex Twin, Sega Bodega, solo per citarne alcuni. E quindi ecco, teniamo d'occhio questo documentario perché sono molto curiosa di vedere, insomma, se riesco a trovarlo. Tra l'altro filmstv.it ha un'anteprima con una locandina, però non sono riuscita a capire se si può scaricare, se si può vedere anche affittandolo, insomma noleggiandolo digitalmente, vedremo. Lo teniamo d'occhio. E nel frattempo vi volevo... Ah sì, l'articolo, scusate, qui parla poi... È prodotto da Sean Penn, l'articolo parla...
1: The Sean.
0: Esatto, parla un po' della produzione. Vi conoscete da tanto tempo. E quindi insomma l'articolo sì, appunto è un po' più approfondito, poi parla anche del perché del titolo, ispirato alla bandiera ucraina, questi girasoli, il giallo dovrebbe essere i girasoli e l'azzurro e l'acqua che coltiva questi campi che però poi sono stati distrutti e devastati, no, dalla guerra. Quindi insomma l'articolo approfondisce un po' questi temi anche rispetto alle idee e alla produzione. E a proposito di Sega Bodega, noi ci ascoltiamo Only Since God When I Come per finire questa puntata e poi torniamo a salutarti.

0: E siamo arrivate alla fine di Cult News, di questa prima puntata che ha aperto la terza stagione appunto qui su Radio Città Fujiko. Vi ricordiamo il gioco del mese, la novità di questa terza stagione, di mandare un nuovo significato alla parola del mese che è anello, di spedire questo nuovo significato qui proprio in redazione Radio Città Fujiko, via Zanardi 369 40 131 Bologna, dentro una busta chiusa con il vostro nome o anche nome inventato. L'importante è che mettiate l'indirizzo da cui scrivete o da dove volete ricevere la vostra shopper, che è già vostra se vincete, perché appunto i significati più, uno dei significati insomma più
1: originali,
0: sinceri, originali, verrà premiato appunto con la nostra shopper. Dentro sull'indirizzo scrivete appunto Radio Città Fujiko, poi sotto Cult News, così appunto, visto che riceviamo un sacco di lettere, si sa che quella è dedicata alla nostra trasmissione. Bene, è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci ritroviamo venerdì prossimo.
1: Yes.
0: Grazie per essere stati e state qui con noi. Buon venerdì, buon fine settimana e buona radio. Rimanete sintonizzati.
1: E ben ritrovati.
0: E ben ritrovati, giusto, ben ritrovati. A prestissimo. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il Rumore del Lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli. Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello "blocchiamo tutto per la Palestina". Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
7: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. Tre giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
4: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
5: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare. Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
6: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Mucci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio.

0: Popolare Network. L'autonomia dei medici è sacra. A Radio Popolare parla Nicola Cocco, l'infettivologo accusato di essere a capo di una rete di sanitari che salva i migranti dai CPR. Se l'etica professionale ha un valore, chi è vulnerabile non può finire dentro luoghi di tortura. Così dice ai nostri microfoni, la procura di Ravenna lo accusa di associazione a delinquere. Il ministro della difesa Crosetto annuncia che un caccia italiano è stato colpito in un attacco contro una base saudita. Non ci sarebbero soldati coinvolti. 5 Stelle e PD chiedono che il governo riferisca in Parlamento. La Torino antifascista contro Roberto Vannacci. Centinaia di manifestanti stanno contestando in questi minuti la presenza in città dell'ex generale. Il capo di Futuro Nazionale è invitato a un convegno da un sindacato di polizia. Fuori dalla sede dell'evento lanci di uova e proteste. In Russia il governo parla di centinaia di droni lanciati contro il paese mentre arrivano le urne per le elezioni parlamentari. La vittoria del partito di Putin è scontata, ma dal voto sono attesi segnali sulla tenuta del regime e sulla percezione della guerra. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Apriamo dunque parlando dell'inchiesta sui medici e i CPR, perché a Radio Popolare stamattina è intervenuto Nicola Cocco, l'infettivologo della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, accusato dalla procura di Ravenna di essere a capo di una rete di sanitari che avrebbe falsificato i certificati di salute dei migranti per evitare un loro trasferimento dentro i CPR. Dopo un'altra giornata in questura, alla fine a Cocco è stato restituito il cellulare e ha potuto intervenire nella nostra trasmissione 37 e 2. Ai microfoni di Vittorio Agnoletto ed Elena Mordiglia ha confidato il suo pensiero sull'inchiesta che lo coinvolge e ha detto: tutto quello che stiamo facendo è alla luce del sole e risponde solo alla deontologia. Chi è vulnerabile non può finire in un luogo di tortura. Ascoltiamo allora il medico Nicola Cocco.
1: Concretamente mi accusano di essere a capo di un'associazione a delinquere che ha come fine il fatto di produrre dei certificati falsi per non far andare le persone nei CPR. Se il codice deontologico e l'etica professionale hanno ancora un valore che è superiore alle delle indicazioni burocratiche, direi che c'è solo una via che si può seguire, che è quella appunto di riconoscere che le persone, in particolare persone che hanno delle evidenti problematiche, non possono essere considerate idonee a dei luoghi che sono stati definiti patogeni, torturanti a livello internazionale. Considerato che poi queste stesse persone, come ricordavi, vengono poi rilasciate per motivi di salute, ma magari dopo aver fatto 3, 4, 5 mesi di CPR, con degli effetti anche a lungo termine sulla salute psicofisica che nessuno gli andrà a risarcire. L'autonomia professionale dei medici è sacra. Se non c'è quella, non c'è la possibilità di creare un rapporto medico-paziente. Tutto quello che noi stiamo facendo è alla luce del sole, è pubblico ed è in vista della difesa dei diritti delle persone. Il punto centrale resta quello che stiamo facendo soffrire alle persone migranti nella nostra società e non solo all'interno dei CPR.
0: E in solidarietà a Cocco e gli altri medici coinvolti nell'inchiesta della procura di Ravenna si sono schierate diverse ONG, associazioni sanitarie, e lunedì 21 settembre alle ore 18 in piazza San Babila si terrà un presidio di solidarietà della rete Mai Più Lager No ai CPR. La notizia è arrivata pochi istanti fa. Cambiamo adesso pagina. Stamattina il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro una base in Arabia Saudita. Non ci sarebbero persone ferite, ma dall'opposizione arrivano ora richieste di un intervento del governo in Parlamento. In studio Andrea Monti.
2: Buongiorno, non ci sono militari italiani coinvolti né altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, così ha detto Crosetto, spiegando quello che sarebbe successo nella base di Taif, da cui, secondo il Movimento 5 Stelle, partirebbero attacchi sauditi contro i ribelli Houthi dello Yemen. Il partito di Conte ha commentato le parole del ministro, chiedendo che il governo venga in Parlamento e dica che provvedimenti intende prendere prima che si perdano vite umane. Da luglio chiedevamo un'informativa sui rischi per i nostri 400 militari schierati in quella base, hanno dichiarato i capigruppo nelle commissioni difesa. Poco dopo, una richiesta simile di intervento in Parlamento è stata ufficializzata anche dal PD. Ieri Crosetto aveva annunciato una scorta militare per le navi italiane che passano nello stretto di Bab el Mandeb, minacciato dagli stessi Houthi. Da capire se questa scorta si concretizzerà e se nel caso sarà necessaria un'autorizzazione del Parlamento.
0: Grazie Andrea. Dopo la sospensione del bollo auto, Matteo Salvini rilancia, promette anche lui misure per gli automobilisti. Il segretario della Lega ha annunciato che chiederà il rinvio dello stop alla circolazione per le auto diesel Euro 5. Tra le più inquinanti, stop che è previsto dal 1 ottobre in alcune zone d'Italia. I prezzi dei carburanti intanto continuano a salire nel nostro paese. Il gasolio fuori dalle autostrade oggi si è avvicinato a una media di 2,30 euro. La benzina ha raggiunto i 2,15 euro. Le ricadute economiche del caro energia sono in primo piano anche tra le opposizioni e nel campo largo è un caso la lettera con cui Elie Schlein ha chiesto a Giorgia Meloni di aprire un confronto sui temi del clima e dell'energia e a cui Meloni ha aperto. Gli alleati di Schlein hanno bocciato l'iniziativa della segretaria del PD, una mano tesa incomprensibile. Meloni ha sabotato finora tutte le politiche climatiche, ha detto Angelo Bonelli di AVS. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare trivellazioni. Giudizio invece del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Adesso andiamo a Torino, dove centinaia di manifestanti di varie realtà sociali e antifasciste torinesi, tra cui Ascatasuna, stanno contestando in questi minuti la presenza in città di Roberto Vannacci. La contestazione è davanti a un albergo del centro, dove l'ex generale sta partecipando a un convegno organizzato da un sindacato di polizia. L'evento in questione era pensato inizialmente come un corso di formazione per gli agenti, con Vannacci come docente, ma dopo le proteste è stato modificato in un semplice convegno sulla sicurezza urbana. Sentiamo allora da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
3: E a tutti gli effetti un comizio quello andato in scena oggi a Torino, che ha visto protagonista il generale Vannacci, quella che doveva essere una giornata di formazione per le forze di polizia, ma che poi si è trasformato in un evento aperto al pubblico dopo le polemiche sulla presenza del generale, il passo indietro del questore di Torino che avrebbe dovuto fare i saluti. Il titolo del convegno è Sicurezza urbana e piccole imprese, solo un suggerimento scritto sui manifesti. Non si parlerà nelle oltre 3 ore di evento di tutto ciò, anzi i temi che legheranno tutti gli interventi sono principalmente due e riguardano la criminalità e l'immigrazione controllata nel paese, che poi vengono sovrapposti perché da una deriva l'altra, secondo i presenti. Vannacci parla a una sala di poco più di 100 persone, composta per lo più da appartenenti alle forze di polizia, ed è a loro che si riferisce in vista delle prossime elezioni. Elenca i punti del suo programma, tra cui la polizia più libera nell'uso delle armi, fa riferimento anche alle pistole, la modifica della legittima difesa e lo scudo penale totale per le forze di polizia. Fuori dall'hotel Torino accoglie il generale con una manifestazione di circa 300 persone chiamata da Ascatasuna, i movimenti sociali della città, attimi di tensione con le forze di polizia schierate in assetto antisommossa, sono circa 250 gli agenti e 15 le camionette giunte sul posto che hanno bloccato un intero tratto di Torino. A metà dell'intervento di Vannacci arriva a sorpresa Vittorio Feltri, che dalle sue endorsement al generale è la prima volta che lo incontra e il cerchio sembra così chiuso.
0: In Ucraina stamattina il governatore della regione di Zitomir ha denunciato l'uccisione di 2 persone in un attacco russo su un'area industriale, mentre in Polonia l'esercito ha annunciato di aver fatto decollare i suoi aerei da combattimento durante un altro attacco contro l'Ucraina. E per il terzo giorno di fila 2 aeroporti polacchi vicini al confine hanno interrotto le operazioni di volo. In Russia il Ministero della Difesa dice che oggi le forze ucraine hanno lanciato circa 600 droni contro il paese, mentre in diverse regioni erano già aperti i seggi per le elezioni parlamentari che andranno avanti fino a domenica. Sulla scheda ci sono solo candidati approvati dal regime e la vittoria del partito di Putin è scontata, ma dalla sua portata potrebbero arrivare segnali sulla tenuta dello stesso regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione. Secondo il New York Times, intanto Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca, approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Lo scorso luglio il debito pubblico statunitense controllato dalla Cina è sceso al livello più basso dal 2008. Lo dicono i dati del Ministero dell'Economia di Washington a pochi giorni da una visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping prevista la prossima settimana. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
4: Questa progressiva dismissione di debito americano da parte degli operatori finanziari cinesi è un percorso iniziato ormai da una decina d'anni, almeno dalla prima presidenza Trump, che gli operatori finanziari, le banche, gli istituti finanziari cinesi vendono quote del debito pubblico americano per investire su altri mercati, e era la Cina il primo detentore di debito pubblico americano una quindicina d'anni fa, ora è diventato il terzo, al primo posto c'è il Giappone, al secondo la Gran Bretagna, appunto al terzo posto la Cina con 618 miliardi di dollari, che è quasi la metà del portafoglio massimo che era stato raggiunto di circa 1200 miliardi. Evidentemente da quando si sono intensificati le guerre commerciali aperte da Trump ma proseguite anche dalla presidenza Biden e poi adesso

0: Centocelle, la donna è stata portata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, lo studente sarebbe stato fermato da un suo compagno e avrebbe anche cercato di filmare l'aggressione con un cellulare. Contratti precari, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività. Oggi è sciopero dei lavoratori di Apple Retail, i negozi che vendono i prodotti del marchio in Italia. L'agitazione con presidi di protesta a Roma, Milano e Torino nel giorno del lancio di due nuovi modelli dell'iPhone. Dal presidio di Milano, Chiara Manetti.
1: La coda per il nuovo iPhone davanti all'Apple Store di Milano è cominciata alle 6 di questa mattina sotto la pioggia e continuerà probabilmente per tutto il giorno. A pochi metri di distanza però c'è chi protesta. Circa 150 dipendenti degli store di Milano, Bergamo e Brescia si sono riuniti in presidio davanti alla grande fontana di Piazza Liberty. Fischietti, musica e bandiere, mentre a pochi metri una coda di clienti aspetta di entrare per comprare l'ultimo modello lanciato da Apple. Non una data casuale quindi quella scelta da Philcams CGL, Fisascat CISL e Will Tux per lo sciopero nazionale. Oggi è uno dei giorni di maggiore affluenza nei negozi, dicono. Al centro della protesta ci sono gli organici, considerati insufficienti rispetto all'aumento delle attività e dei carichi di lavoro. I sindacati denunciano anche la sovrapposizione delle mansioni e un ricorso sempre più strutturale ai contratti a tempo determinato. Le richieste sono nuove assunzioni, stabilizzazioni e la possibilità per i part-time che lo chiedono di aumentare il proprio orario. Negli store, spiegano, sono infatti aumentati i contratti da 20 ore settimanali. Chiesto anche un intervento diverso a seconda delle esigenze dei singoli negozi, la risposta di Apple, riferiscono i sindacati, è stata un aumento e un anticipo degli inserimenti a termine nei periodi di maggiore lavoro. Una soluzione che per i lavoratori non basta. Il bisogno di personale, dicono, è ormai strutturale e non soltanto stagionale. E così, oggi, mentre fuori dallo store si fa la fila per il nuovo iPhone, a pochi metri di distanza chi quegli iPhone li vende sciopera per chiedere condizioni di lavoro sostenibili.
0: L'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa denuncia l'espulsione dalla Serbia del suo corrispondente da Belgrado, Massimo Moratti, un provvedimento apparentemente legato alla sua attività in difesa dei diritti umani. Dimitri Bettoni fa parte dell'osservatorio che, insieme al Consorzio per la Libertà di Stampa Media Freedom Rapid Response, chiede la revoca dell'espulsione. L'ascoltiamo.
2: La motivazione fondamentalmente non è chiara. L'unico comunicato che le autorità serbe hanno dato al nostro collega Massimo è che il suo allontanamento è dovuto a rischi inaccettabili per la sicurezza del paese. Cosa questo significhi materialmente non è stato comunicato in nessun modo, né attraverso i canali formali né attraverso quelli informali dalle autorità serbe. Come osservatorio e parte di un consorzio che si occupa di giornalismo, libertà di stampa e diritti umani, abbiamo seri motivi per pensare che l'allontanamento sia dovuto al grande lavoro che Massimo sta conducendo in Serbia e in tutta la regione. Quest'anno il consorzio ha condotto specificamente una missione sul campo in primavera, dove si è parlato a lungo della progressiva e molto preoccupante situazione della libertà di stampa e della libertà di espressione nel paese. Le tempistiche tra questa attività e la richiesta che Massimo aveva fatto di rinnovo del visto, che era sempre stato rinnovato negli anni precedenti, collimano abbastanza da condurci a pensare che le attività svolte dal consorzio di quest'anno possano essere alla base dei provvedimenti di allontanamento dal paese e di divieto di ingresso per un anno.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafiano e redazione Andrea Monti. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. A tutti una buona giornata.
3: Popolare Network.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
2: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
1: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
2: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelle di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande: i nostri studenti, le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica, come si può far sì che, non so, ci siano nuovi modi di interpretare tutto il bagaglio culturale, tutto il patrimonio culturale. E quindi il secondo, diciamo, specchietto del caleidoscopio è la ricerca. Ma l'università è un luogo aperto, non ci stanno dentro gli studenti, docenti e personale, ma ci vengono tantissime, tutte quelle persone, immaginiamo, non so, la formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere, anche se non sono studenti, diventa il loro bagaglio per la loro professione, la loro impresa, la loro associazione, la loro istituzione. Quindi oggi l'Università di Bologna è un luogo che crea valore comune con la sua ricerca, ma soprattutto aprendo le porte affinché quella didattica e quella ricerca diventino per tutti. E ci tengo a sottolineare che non è che è una cosa teorica, quindi vabbè, le porte sono aperte. Da almeno 4 anni l'Università di Bologna finanzia progetti di valorizzazione della ricerca, di valorizzazione della didattica, per tutti quei ricercatori, per tutti quei docenti, che però hanno la caratteristica di rispondere a bisogni concreti. Quindi è cambiato proprio il paradigma. Cioè non è più io porto a qualcuno che può interessare le mie ricerche, no, io cerco un contesto nel quale la mia ricerca può generare valore comune.
1: Volevo solo aggiungere a questo punto, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
2: Ecco, condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna. Ricordiamoci che ci sono comunità che vanno fuori dalla città di Bologna, perché l'Università di Bologna si muove su tutti i campus della Romagna. C'è la comunità degli studenti, ma c'è la comunità di tutti i portatori di interesse che sono attorno all'Università di Bologna. C'è la comunità di tutto il personale. Quindi immaginiamo una sorta di, diciamo, costellazione, d'accordo, formata da una serie di comunità che tutte insieme si adoperano affinché veramente il sapere sia comune e collettivo, comune e comunitario, a vantaggio di tutto e di tutti, senza confini, senza perimetri.
1: Grazie Maria Letizia, io spero insomma che così come hai coinvolto il mio ascolto, coinvolgerai anche quello degli ascoltatori, un semplice gesto, donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna.
2: Eh già, è semplice ma è estremamente significativo, perché appunto finanzia ricerca, formazione e creazione di bene comune.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
5: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio, uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
7: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, @ la usb.it.
8: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
2: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
3: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro, con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
4: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
7: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
8: Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
5: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
6: Città metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
5: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello "blocchiamo tutto per la Palestina". Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
2: Sabato 26 settembre il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
6: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30.
2: Prevendite disponibili su dice.fm.
7: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Mucci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio.
8: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. 2 serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: recedere con la piccola linea da media. Terrico, su tiro e per un soffio davanti al portiere. Non entra sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia.
1: Per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, il trentesimo.
0: È il trentesimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al ventesimo sempre Rush e al trentesimo Favero sempre per la Juventus. Linea Ciocchi.
2: Mancano 9 minuti.
3: Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.
4: Eccoci qua, bentrovati a tutti, questa è Radio Città Fujiko, questa è Scusa Mary, naturalmente.
5: La più bella sigla del mondo.
4: Oggi siamo in formazione completa e abbiamo subito Stefano Ugolini, che sicuramente avrà delle notizie riguardo agli stravolgimenti in atto nel Bologna FC, o no?
6: Buon pomeriggio.
4: Vabbè, questo è un assist facile,
6: faccio,
4: a portavoce.
6: Faccio una premessa. Io domenica non ho visto la partita, ero in giro, ho ascoltato la radio cronaca. Lunedì mattina ho chiamato un mio caro amico tifoso del Bologna, ma non di quei tifosi coi paraocchi, e gli ho detto: scusatemi, ma secondo te l'allenatore ci ha capito qualcosa di questa squadra o non ci ha capito niente? Mi sembra che i fatti siano
5: non
6: siano
5: ci aveva capito niente.
6: Mi sembra anche, io non ho sentito tutta la conferenza stampa ieri di Fenucci, ma mi sembra che sia stato palese che loro abbiano detto, ci hanno preso paura perché questo non sapeva dove metterci le mani.
5: Esatto, vero.
4: L'hanno fatto capire chiaramente che l'hanno visto confuso e quindi...
7: Sì, anche loro non è che proprio abbiano fatto una campagna acquisti lucida.
4: Sì, diciamo che ecco.
5: Vabbè,
6: no,
5: però...
6: Sicuramente no, però lui... Lui sicuramente un pregio bisogna dargli, che Tedesco è stato onesto. Prima conferenza stampa ha detto: qui sono stati chiari, mi hanno già detto quali sono i loro progetti. Io penso che forse gli è andato fuori via Rowe per tanti motivi, però gli altri due, secondo me, e il fatto che non rinnovassero Foglier era palese, anche che Foglier aveva chiesto una cifra da inchiesta. Quindi però la sensazione è, siccome la squadra è andata, a parte Bergamo, però sempre peggiorando, mi dava l'impressione, ascoltando la radio cronica domenica, che lui non ci avesse capito veramente niente. Quindi complice il fatto che Paladino era un allenatore abbastanza diciamo così sul libretto degli assegni di parecchie squadre in questo momento, secondo me anche Juve compresa, e quindi loro hanno avuto paura di non trovare nessuno che poteva garantirgli qualcosa, però anche lì fare un triennale.
4: Sì, anche lì infatti mi sembra un po' strano. Comunque, tra l'altro sarà curioso vedere domani, e io sarò lì per guardare proprio con i miei occhi dal vivo, per vedere come farà giocare una squadra che è stata costruita per fare il 4-3,
7: sì, e che è piena di centrali forti,
4: ecco, e passare invece a un 3-5, sono un po' più curioso.
7: Anch'io sono curioso.
4: Comunque quello che è fuori di dubbio è che comunque diciamo che è palese il ridimensionamento comunque, no, che ne dica Fenucci compagnia.
7: Ma Fenucci ha anche detto che il Bologna è pronto a investire a gennaio, questo a dimostrazione che evidentemente ecco, no, dico, però
6: sì, però nello spezzone che ho sentito io quando qualcuno gli ha chiesto del decimo posto, lui lì ha iniziato a già mettere le mani avanti, cioè se non mi sbaglio lui dice noi vogliamo arrivare entro i 10 posti, quindi anche lui c'è questa partenza un po' ad handicap, alla lunga la paghi. Poi mi sembrava anche che la squadra fosse anche a livello fisico abbastanza sottotono. Chi è andato a Valles mi aveva detto che aveva fatto una preparazione stile anni 80, il primo professor Scoglio, cioè con tanto fondo, quindi però secondo me l'aspetto tattico è stato quello che ha allarmato un po' tutti quanti. Poi è ovvio che qualcosa a gennaio, però poi a gennaio prendi quello che c'è in giro, quindi devi augurarti sfortune di altre squadre, che qualcuno litighi, però che in questo momento, che dall'anno scorso dentro il Bologna non ci sia un clima meraviglioso, secondo me è un dato di fatto.
7: Questo è abbastanza evidente, anche perché il tedesco era stato voluto, ricordiamo, da Sartori, e quindi adesso ovviamente le scelte sono diverse. Io ricordo anche, poi io credo che ci siano grandi responsabilità anche della società, ma voglio ricordare che Sartori, cioè che Tedesco, le ultime 5 squadre che ha allenato, compreso la nazionale del Belgio, è stato esonerato. Questo è il 6° esonero su 6, sulle sue ultime 6. Quindi
4: è coerente.
7: Cioè, non è, voglio dire, che, insomma, e poi è anche una persona molto intelligente, simpatica, eccetera. Però
4: multilingue.
7: Multilingue, però il campo negli ultimi anni.
6: Però ha detto Radio Serva diceva anche che è un allenatore di non grandissimo polso. E la storia è Bernardeschi, tu fai tutto un ritiro con un giocatore che deve giocare una posizione, fa una partita, poi lui ti viene a dire io lì non ci voglio giocare, poi adesso qualcuno la sta ribaltando dicendo che gliel'aveva detto prima, però insomma, anche lì testimonia il fatto che e poi lui ieri Finucci dice che non hanno ascoltato i giocatori, io faccio un po' fatica a crederci, poi dopo sull'ascoltare i giocatori raccontavano che l'anno di Mazzone Fontolani e Marocchi vanno dal presidente dicendo che Mazzone con i metodi di allenamento non poteva andare, poi quella squadra è andata in UEFA, quindi i giocatori poi
7: Però c'era stato, cioè non c'è dubbio che c'era, che evidentemente dei problemi ci sono, basti pensare al caso Skorupski, cioè quindi è chiaro che c'è una situazione un virus in corso.
4: Sì, sì, tra l'altro ci sono anche da quello che so io, così da voci di soliti ben informati, pare non ci sia neanche una identità di vedute tra Di Vaio e Sartori.
7: Questo
6: però è un leitmotiv da sempre, perché
4: ovviamente si è un po' accentuato.
2: Però siamo sinceri, dai.

0: se è successo così è che perché veramente la situazione è diventata ingestibile, no?
1: Ah beh, per forza. Altrimenti...
2: Sì, sì, però lo dico, quello del Bologna si inquadra in un ambito più ampio di questo inizio di campionato che sta vedendo cambiamenti e sostituzioni a go-go, quindi...
0: Sì, sì, sì. Vabbè.
2: Vabbè.
0: Adesso domani vediamo
1: col Torino. Staremo a vedere col Torino.
2: Vediamo col Torino che è un'altra squadra che non sta benissimo, nel senso che ha un allenatore su cui si ha puntato molto, che ha anche delle idee di gioco, ma che ha dei giocatori poi che quelle idee non mi sembra siano proprio, come dire, in grado di metterle sul campo.
3: Metterle a terra, insomma.
2: Esatto, quindi... Vediamo un po', certo che Palladino, ecco, tu dicevi la preparazione, Palladino arriva con uno staff credo di 12-13 persone.
1: Minchia.
0: No, in realtà sono 8.
2: Vabbè, sono mica
0: le
2: poche.
0: Altre sono del Bologna proprio.
2: Sì, però non sono poche.
3: Altro a me avevano riferito delle cose diverse, perché avevo letto Palladino, avevo letto anche sul fatto che insomma in questo momento avete tra virgolette gozzovigliato con un attore col polso non tanto rigido. Io sapevo che questo Palladino fosse uno abbastanza rigido, poi l'altra sera sentivo Bazzani che parlava dicendo tutto il contrario, quindi stiamo a vedere, c'è un attore molto disponibile verso i giocatori, vediamo, però sicuramente un cambio di passo e auguriamoci domani i 3 punti, perché sennò dopo inizia un psicodramma a ragù che dura 3 settimane, poi dopo c'è il calendario che non è che ti aiuti tantissimo, quindi arrivandoci con la vittoria insomma rassereni un po' tutti quanti, soprattutto per 3 settimane dove c'hai tutti addosso dopo.
0: Sì. Va bene, dai, allora speriamo ancora.
3: Buon pomeriggio.
0: Grazie,
2: grazie Stefano.
3: Ci vediamo venerdì. Buona giornata. Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Ma non so, io ho perplessità, insomma, anche vedo che insomma questa la vicenda del Bologna mi sembra che possa essere vista proprio da due punti di vista diametralmente opposti, no? Cioè, da un lato guardando le responsabilità di Tedesco, dall'altro guardando le responsabilità della società, è evidente, no? Quindi non sono molto conciliabili,
0: tutti,
2: no?
0: Ecco, e quindi ci mettiamo anche la sfortuna, perché se con la Lazio fosse finita in un pareggio, se con l'Atalanta
1: avessimo vinto
0: perché
2: si poteva
0: forse
1: cambiava
0: un po' tutta la storia.
2: Sì, sì, no, è certo, però cambiava secondo me fino a un certo punto, perché
0: sì,
2: no, se c'erano, ecco, magari arrivavano, perché
0: dopo,
2: un po' di
0: sì,
2: veleni
0: sì,
2: mi sembra che ci fossero,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: quindi
0: forse è stato meglio così,
2: almeno
0: così.
2: Adesso spero che ci sia chiarezza. Palladino è un ottimo allenatore, ricordiamo che è un allenatore che ha fatto benissimo negli ultimi anni, sì, a Monza, a Firenze, a Bergamo. Ecco,
0: benissimo,
2: la perplessità, ha fatto bene. Beh, l'anno scorso ha portato l'Atalanta, che era a pezzi in Confederation, la Fiorentina non ha fatto male, il Monza l'ha salvato brillantemente, insomma è comunque un allenatore un buon allenatore, insomma giovane,
0: sì.
2: Io, ecco, la perplessità sul suo modulo di gioco per una squadra che se ha un centrale dignitoso e già grasso, ce l'ho. Perché insomma passare da, no, 3 centrali, non so chi metterà lì, boh, vediamo, però
0: magari rispolvere a Casali che diventa la scoperta,
2: l'idolo,
0: l'idolo locale,
2: speriamo. Certo che insomma
0: anche lui.
2: Casali,
0: povero Casali, mi spiace,
2: no, vabbè, Casali,
0: buon ragazzo, so. Però
2: comunque dovrebbe, quindi no, probabilmente giocherà con un 3-4-3 e vedremo, insomma, no? Vediamo un po'.
0: Sì, sì. Va bene, facciamo una piccola pausa?
2: È già ora,
0: e poi
2: è già ora, perché d'altronde siamo partiti forte.
0: Eh sì.

0: Mr. Fantasy, naturalmente dei Traffic, Mr. Fantasy dedicata appunto a Paladino, a Mr. Paladino, che un po' di fantasia domani ce la dovrà mettere, no? Per trovare la quadra.
1: Assolutamente. Ecco.
0: Non so se si era capito il nesso, ma
2: si era capito. Ma comunque grazie di averlo esplicitato.
0: Sì,
2: però.
0: Sì, no, magari qualcuno ci aveva pensato. Cico, come si è messo per
1: voi?
0: Come
1: si è messo così, dai.
2: No, così a me, tu ci devi spiegare un po' di cose.
1: Vabbè. Siamo in Austria. Sì. Allora, Mark Marx da meno 102 è arrivato a essere in testa al campionato, quindi ha fatto un capolavoro, non c'è niente da dire. Poi la cosa che è stata evidenziata è che ha tirato fuori il serbatoio che aveva fatto Giorgio Lorenzo tanti anni fa, e lui ha detto: socio, sai cosa c'è? Che questo serbatoio è eccezionale, perché io guido molto meglio, ho praticamente tutto sotto controllo.
2: Sì, sì. L'avrei preso anch'io quel serbatoio.
1: No, veramente, cioè, l'ha messo, Cioè lui praticamente ha adottato questo serbatoio a Misano e è sembrato che veramente fosse quello che ha dato il là alla vittoria sia il sabato che la domenica. Quindi ricordiamo che era meno 102 e adesso è in testa al campionato. Niente da dire, quindi vediamo che insomma Mark Marquez rimane sempre il numero uno, non c'è niente da dire.
2: Ma Martin sta male
1: Martin c'ha questo problema con il polso compartimentale e quindi dovrà operarsi di nuovo, quindi non riusciva veramente a guidare al meglio e insomma domenica è stato un po' così. Il problema sai quale sarà per Mark Marquez? Paco
2: Acosta,
1: il nostro Acosta, che veramente quest'altro sarà ufficiale Ducati e sarà ufficiale, e non solo, avrà veramente tutte le condizioni per vincere il mondiale.
2: Vabbè, intanto Marquez si porta a casa questo, che è già
1: questo decimo mondiale sarà bello. Diciamo che sarà, insomma, mancano ancora 7 gare, quindi non è da dire che lo deve vincere così tranquillamente. Il problema sarà avere un compagno di squadra come Paco, cioè Pedro Acosta, quello che è scritto nella MotoGP, che è veramente, cioè, oltretutto ricordiamo che domenica corrono in Austria, quindi è la tappa fondamentale per la KTM, anche perché è di casa, e quindi sarà veramente un gran premio da seguire. L'altro problema quale sarà? Sarà la Ducati, che come è messa dal punto di vista economico?
2: Sì, chi la prende?
1: Chi la prende?
2: Lo sai?
1: La prendono i cinesi? Quindi
2: vabbè, noi faremo un'offertina da parte
1: anche
2: nostra.
1: Noi tre mettiamo una, facciamo così,
2: facciamo
1: una colletta,
2: vediamo poi,
1: facciamo una colletta e poi vediamo di comprare la Ducati.
2: Penso che futuro, insomma, comunque Ducati è una realtà solida, è chiaro che cambio di proprietà è sempre un cambio,
1: sì cambio di proprietà, però effettivamente la Volkswagen, che è un po' in braga di tela, dice: cosa faccio con questa azienda che però mi dà dei risultati, insomma, alla fine vabbè, staremo a vedere. Comunque credo che alla fine poi cercheranno di trovare una soluzione, perché poi insomma non è che alla fine devono darla via, perché secondo me
2: se la danno via è per tirar su tanti soldi,
1: assolutamente
2: ha un valore molto
1: però
2: elevato.
1: Non è così semplice. Poi chi è che la può comprare, un'azienda del genere? Un'azienda del genere che è in attivo, vende 30-40 mila moto l'anno. Boh, non lo so. Comunque,
2: vabbè, ma
1: cerchiamo anche noi di fare un'offerta.
2: Qualcuno nel mondo vedrà che si trova. Senti, una cosa volevo chiederti su Bagnaia: pensi che in aprile potrà risorgere?
1: No, assolutamente
2: okay,
1: no.
2: Vabbè, finito. Basta dirlo.
0: È finito?
1: Secondo me no. Vabbè, speriamo, perché mi dispiace, perché Pecco poi in fin dei conti è un pilota italiano con l'Aprilia. Però l'Aprilia è una gran moto, però non credo.
2: Vabbè.
1: Dai, no, cosa diciamo? Basket.
2: Prima volevo segnalare, a proposito di allenatori, che in Turchia è scoppiata la mania per italiano,
0: Sì, è vero.
2: Perché in Europa League ha battuto il Marsiglia 4-1, in campionato è secondo, i tifosi sono impazziti per l'italiano.
1: Così. Bene.
2: Un po' di revival, sano revival, va bene.
1: Ok.
0: No, sul basket non c'è moltissimo da dire, se non allora dal punto di vista della Virtus
1: dobbiamo giocare
0: amichevoli, no?
1: A parte le amichevoli che poi le ha vinte tutte.
0: Sì.
1: Abbiamo lo scontro con Milano.
0: Con Milano.
1: Staremo a vedere. C'è stata la presentazione pochi giorni fa. Tutti contenti, sembra che la squadra giri abbastanza bene, l'allenatore sembra buono. La Fortitudo
0: gioca alle 5 contro Cividale per questo torneo strano, Supercoppa lì, babbo, non lo so.
1: Vabbè.
0: A Ravenna la cosa importante della Fortitudo è che si sta aspettando che vada a finire la vicenda societaria.
1: Ecco, l'unico problema è la vicenda societaria, non è tanto quanto la squadra, che mi sembra abbastanza buona, però
0: sì, la
1: società è un po' così,
0: ecco.
1: Subiudice. Vedo?
0: Sì, sì. No.
2: Intanto Messina torna in NBA, sarà consulente degli Atlanta Hawks. Ecco, no, dico, uno dice dove è finito Messina? No, è ancora lì. E poi abbiamo questo tema della politica nel calcio. Ci sono, intanto la sinistra della Germania ha trovato un nuovo leader che è Jürgen Klopp, nuovo allenatore nazionale, che ha convocato 44 giocatori e ha detto 44 così. E poi ha detto bisogna che l'orgoglio nazionale non finisca in mani sbagliate, quindi è già diventato il nuovo idolo dell'antinazismo tedesco, così come c'è tutta la polemica per le maglie del Real, sulla solidarietà a Ceuta ai migranti che alcuni giocatori, Mbappé, Vinicius, avevano coperto. E peraltro, insomma, prima della partita con l'Elche, lui ha detto, Mbappé ha detto, io non sono contro gli abitanti di Ceuta, però volevo pensare anche a tutte le persone che soffrono, quindi anche ai migranti. Ecco, quindi
1: quei soldi che c'hai potresti anche fare qualcosa.
2: Vabbè, comunque tanto non era come dire, però insomma ha preso una posizione che non era così scontata,
0: che non è da tutti, tra l'altro.
1: Ok,
0: che ora è? Siamo in chiusura.
2: Siamo già in chiusura e qui adesso ci sarà il grande stop il fermo ittico del calcio.
1: Del calcio, sì.
2: Perché ci sono questo fermo, per cui ovviamente insomma diventa importante l'ultima partita.
1: Con
2: proprio
1: Mancini.
2: Perché. Ci sono quattro impegni di Nation, ci sarà anche qui una nazionale nuova con giocatori ci sarà anche Pessina probabilmente.
0: È vero.
2: Quindi un giocatore del Bologna di nuovo in nazionale.
1: Sì,
2: insomma, intanto si prende quel che si può.
1: Certo,
2: vedremo, insomma, no? Io alcuni di questi giocatori non ho idea di chi siano, li scopriremo. Sarà un piacere scoprirli vivendo.
0: C'è Gnonto?
2: Gnonto? Gnonto ci dovrebbe. Non lo danno.
0: Ma che peccato.
2: Non lo danno. Del Bologna c'è anche Cambiaghi, ci dovrebbe essere.
0: Ah, vedi allora.
2: Cambiaghi, Pessina, sì, sono due. Insomma, per cominciare.
1: Dai, staremo a vedere anche se.
2: Forse Bernardeschi.
1: Un po' tutti sono un po' scoglionati, col discorso legato a Mancini.
2: Sì.
1: Devo dirlo la verità.
2: Vedremo.
0: In effetti è stata una scelta che
1: lasciamo perdere. Veramente.
0: Va bene.
1: Ok, dai.
0: Ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Perché no? Certo.
0: E a tutti
1: più cordiali,
2: a risentirci.

0: recedere dalla piccola linea da media. Teorico, su tiro e per un soffio davanti al portiere non entra sulla palla Benini per dare il colpo di grazia. Trentatreesimo minuto di gioco, anzi al 33esimo,
1: per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, il 30esimo.
0: È il 30esimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20esimo sempre Rush e al 30esimo Favero per, sempre per la Juventus. Linea a Ciocchi.
2: Mancano 9 minuti. Scusa Mary, scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti. Cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador, organizza Associazione Victor Serge. Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador, organizza Associazione Victor Serge.

0: stazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: E buongiorno, buon pomeriggio a tutti, un saluto alla redazione di Scusa Mary che mi ha preceduto. Sono le 15.02, va in scena quindi Pandemonium, il contenitore musicale del venerdì pomeriggio che vi tiene compagnia, spero degnamente, fino alle 17. Ovviamente potete contattarmi per qualsiasi motivo utilizzando il 333-180-9494, SMS, anche con WhatsApp e Telegram. Dopo due puntate veramente con un sacco di ospiti, oggi una puntata più raccolta con nessun ospite, ci sono solo io e la mia musica. Ho tante novità che riguardano un'idea, un concetto di black music abbastanza allargato, se vogliamo, e comunque sempre abbastanza eclettica. La scaletta di Pandemonium: c'è un appuntamento, quello con il disco Pandemonium che ritorna alla terza puntata della nuova stagione. Non abbiamo ancora avuto nessun approfondimento discografico, quest'oggi invece lo avremo, e parlando del 50° di un disco eccezionale uscito tra l'altro verso la fine di settembre del 1976, sto parlando di Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. Oltretutto Stevie Wonder ha annunciato non molto tempo fa un tour celebrativo dei 50 anni dell'album, dove lo suonerà integralmente, oltre che a suonare altri classici del suo repertorio. Questo tour vede una quindicina abbondante di date tra Europa e Stati Uniti, purtroppo non tocca l'Italia, e quindi ascolteremo nell'ultima parte del programma dalle 16.30 in poi questo capolavoro, tra l'altro, che unisce un grandissimo standard qualitativo e una grande durata, visto che ai tempi era un doppio album con all'interno anche un EP a 45 giri di 4 brani, e raggiungendo una durata superiore alle 2 ore e 20. Ovviamente rimaneggeremo molto avendo a disposizione solo mezz'ora scarsa. E andiamo ad incominciare occupandoci degli eventi che ci sono, eventi musicali, con i consigli della nostra agenda per Bologna, provincia, Emilia Romagna e zone dove si ascolta in un qualche modo la radio. A Piazza Lucio Dalla questa sera e in tutto il weekend è di scena Lungomare Bologna, una 3 giorni dove il mare diventa protagonista, e con la possibilità di degustare le eccellenze ittiche della costa romagnola negli stand gastronomici dei pescatori. E questa sera a Lungomare Bologna, Piazza Lucio Dalla, c'è il live di un gruppo molto legato a questa emittente, e cioè LV and the Garden House, che ascoltiamo dal loro album Magnana Sera Tarde del 2017 con questa Tamarita.
2: La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor.

Intanto un saluto a Alessio e Tamarita, canzone tra l'altro dedicata a una figura importante della rivoluzione cubana, Heidi Tamara Bunky Baider, meglio nota come Tania la guerrigliera o Tamarita. E il Vienna Garden House attivi dalla fine degli anni Ottanta, a un certo punto si sono dedicati a un suono reggae dancehall dal sapore latinoamericano e li trovate questa sera a Piazza Lucio Dalla. Vediamo cos'altro c'è in circolazione. Montagnola Republic, il concerto della cantautrice originaria di Palermo Giulia May, al Locomotive di Via Serlio il concerto credo sold out di Giancane, che è una preview del festival tutto molto bello. A Villa Pini Via del Carpentiere il cantautore milanese classe 2001 Simone Matteusti, molti cantautori in circolazione. Al Fuori Gallery presso Vecchia Orsa, a Birreria Vecchia Orsa in Via Serlio, il concerto della Tribute Band dei Ramones, Danny Says. A Sghetto Club di Via Zago riprende, riapre lo sghetto, questa è una cosa molto positiva, concerto jazz di altissimo livello, Friday Jazz, la rassegna Federico Califano Quartet, giovane talento del sax, del jazz italiano da Benevento che si è stabilito a Bologna oramai da tanti anni. Al Vaniglia di Via del Pratello, una cosa che mi vede protagonista, il Vinyl Club Reggae a Vinile, Via del Pratello 100, con Joe Dischetto, Mikey Taffy e il sottoscritto, siamo in tre con i nostri vinili, i vinili delle nostre collezioni, vinili di musica giamaicana. A Frida nel Parco in Montagnola, serata di musica elettronica sperimentale chiamata Anti-National Noise, che è il nome dell'etichetta che propone gli artisti, con il DJ set di Araucana, Marco Ubic Bonini, e il live e presentazione dell'album Magheia, il DJ set di Felix e New York City Nesti. È alla casa di quartiere Scipione del Ferro di Via Sante Vincenzi un DJ set di Il Santo nell'ambito della festa di indipendenza del Messico. Alla cantina Bentivoglio di Via Mascarella jazz col Daniele D'Alessandro Quartet, mentre alle serre dei Giardini Margherita in Via Castiglione Marco Dalpane presenta Fantasy on Persian Surgery Dervishes, una rilettura e reinvenzione del lavoro di Terry Riley realizzata al pianoforte senza il sostegno di dispositivi elettronici. Salus Space, tra l'altro credo che questa performance di Marco Dalpane andrà in scena anche domani, al Salus Space di Via Malvezza doppia serata con il pop cabaret surreale di Tizio Bononcini e le vibrazioni ancestrali e sperimentali del digeridoo con batteria elettronica del batterista Filippo Maccarelli. All'Alchemica di Via dei Lapidari Slow Burn Festival, e siamo in ambito di hard rock e heavy metal con Holy Giant, Slow Order e Eye of the Golem. Al Freak Out di Via Zago, anche qui sonorità toste, gore grind e brutal metal, la serata si chiama Dissection Alive Volume 1 e ci sono i Soreanus, Gore Totem, Fetofagia e Ucago Green Time. Al Baumhaus di Via Barozzi, nell'ambito di un convegno molto interessante che si svolge per lo più all'ex Dinamo, un convegno che si chiama Keep On Live Fest, dedicato ai locali che propongono musica dal vivo, i festival e i gruppi e le agenzie, abbiamo uno showcase al Baumhaus di Via Barozzi con Ramco, Elettrotape e Esera. Un altro showcase sempre di Keep On Live Fest al binario 69 di Via Carracci con Sirene, Martina Cirri e Sia e Paolo Palazzo. Al Barraccano, casa delle associazioni di Via Santo Stefano, la serata Blooming Ahead con il DJ francese Bamao Yende, un francese di origine camerunense. Continuando con gli eventi di questa sera, al Circolo Ex di Via di Corticella la presentazione del libro Assalti alle piattaforme scritto da Kenobit, e ci sarà proprio il live di Kenobit e Gom Jabbar. Al Pontelungo Summer Festival di Via Gucchi la band bolognese The Hangovers. Al Parco della Chiusa di Via Porrettana, nell'ambito del festival Crinali, il dialogo tra bandoneon e fisarmonica di Carlo Mavere e Massimo Tagliata. A Piazza Lucio Dalla, vi dicevo, il Vienna Garden House.
House ai Giardini Margherita in Viale Gozzadini, il concerto nell'ambito del weekend che vede la corsa podistica Race for the Cure, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, il concerto di Stella Burns, alter ego di Gianluca Maria Sorace, si tratta di un concerto di folk viscerale e moriconiano. Fuori Bologna alla Bisana, in via Bisana inferiore a Castello d'Argile, serata dedicata al leggendario Small Club, Remember Small Club, e le selezioni sono ovviamente quelle del protagonista principale dei tempi dello Small degli anni 80, cioè DJ Mortimer. A piazza Antonio da Butrio, a Butrio, jazz e dintorni con RC Trio. Al Circolo Mattatoio in via Pio a Carpi, il noise rock di Leroy e Ventre, All'Arce Bellezza di Via Bellezza a Milano, una band legata all'immaginario visivo dei film di Wes Anderson, e cioè Wes Benderson, che si esibirà tra l'altro a Bologna domani. Al Life Club di Trezzo d'Adda, una tre giorni dedicata ai 30 anni di questo club importantissimo per la musica live in Italia. 30 anni in tre giorni, stasera di scena Modena City Ramblers, Pancreas, Shandon, Mr. X e Ruggero dei Timidi. Andiamo avanti, una uscita importante per gli amanti di Bob Marley. A 45 anni dalla sua scomparsa è stato ritrovato un bellissimo live del 76, registrato durante varie giornate di fila nel giugno del 76 al live al Hammersmith Odeon di Londra. Il disco si chiama Roots Rock Reggae Live at Hammersmith Odeon, è appena uscito, è veramente molto bello, e ci ascoltiamo questa versione live di I Shadow Share.

per chi non può fare a meno della musica di Bob Marley, due live usciti quando il grande artista scomparso prematuramente a 36 anni era ancora vivo, uno del 75 intitolato semplicemente Live, l'altro del 78 intitolato Babylon by Bus. Poi sono uscite nel corso di questi 45 anni altri live ufficiali, ultimo dei quali molto bello, questo Roots Rock Reggae Live at Hammersmith Odeon, in circolazione solo da poche settimane. Stiamo ascoltando I Shot the Sheriff. E vediamo prontamente cosa succede invece a Bologna domani sera, sabato 19 settembre. Come vi dicevo, replica alle sere dei Giardini Margherita in via Castiglione della performance Fantasy on Persian Surgery Dervishes di Marco Dalpane, del pianista Marco Dalpane. E a Villa Pini, via del Carpentiere, il concerto di Live Electronics, ritmi hip hop e theremin surrealista degli Orange Kombucha. Alla cantina Bentivoglio di via Mascarella, il jazz di Filippo Galbiati Trio. A Frida nel Parco, in Montagnola, il surf rock degli Uncle Cook, band affiliata a una etichetta, la Brutture Moderne. Al Locomotive di via Serlio, uno degli showcase legati appunto al convegno, Keep On Life Fest, e c'è il bassista sardo Pier Piras, Badamari e Flame Parade. A Sghetto Club in via Zago, serata con i DJs legati al club, e cioè il grande DJ Z e l'altrettanto grande Bull Selecta. Alla casa di quartiere Ruoti di via di Castelmerlo, il cantante italo-argentino Tai Paz. Vi avevo parlato prima dei Wes Anderson legati all'immaginario visivo dei film di Wes Anderson, e saranno dal vivo in questo posto che non conosco a Bologna domani, il test nuovo prototipo urbano in viale Carducci, quindi zona Santo Stefano. Alla cantina Bentivoglio di via Mascarella, in realtà l'avevo già letto, appare due volte nella mia lista, il Filippo Galbiati Trio. Al sottotetto via di via D'Agola, esordio nella stagione delle favolose feste di Bologna City Rockers, punk o i rock and roll di strada, e abbiamo da presto, dalle 17 alle 18, una serie di live intensissimi: Firework, Caino, Weird Bloom, Tear Up, Azione Diretta, Al Vilda, Colonna Infame e dal Canada Beton Armé. Al Freakout di via Zago, Dungeon Synth Fest 2, serata dedicata quindi ai sintetizzatori, con All Dweller dall'America, Sere Ghost anche dagli Stati Uniti, dalla Francia Dragon Keep e i Portcullis dall'Inghilterra. Montagnola Republic, abbiamo i due rappers italiani dalla Sicilia, Mated e CJ. Alla casa di quartiere Spione del Ferro di via Sante Vincenzi, finale del contest Bologna La Rock a cura del MEI, meeting delle etichette indipendenti di Faenza. Alla ghiacciaia di Villa Lambertini, Mattei in via Bertocchi, il Double Face Acoustic Trio. Nell'ambito del Lungomare Bologna, a piazza Lucio Dalla, domani il concerto di Cisco. All'Alchemica di via dei Lapidari, la session Generation Z versus Millennials. Al Circolo Mattatoio prima del Circolo Mattatoio vi parlo di un'altra serata che mi vede come protagonista, e cioè all'Eretica di via Tiarini in Bolognina, di nuovo il Vinyl Club con il reggae accoppiato alle selezioni di DJ Trizio. Al Circolo Mattatoio di via Pio a Carpi, il punk e noise dei Selton Pretty e dei Radar. All'Arci Magnolia, Circolo Idroscalo, Milano, un festival che si chiama Miami più Propaganda, 12 ore e 40 acts in tre palchi. Non vi dico tutti gli artisti, andateveli a cercare nei social, si tratta comunque di indie rock e rap. A Porta Nuova, piazzale Principessa Clotilde a Milano, il Porta Nuova Festival. Anche in questo caso 50 artisti in 4 palchi diffusi, i primi nomi annunciati: Eugenio in via di Gioia, Rare, Scarla Aero, Chiamami Faro, Spagna Circo d'Este e tanti altri. Ultima segnalazione per la seconda serata della 3 giorni dei 30 anni del Live Club di Trezzo d'Adda, 30 anni in 3 giorni con i nostri Savannah Funk, i ministri Nicchi, Vallanzasca, Matrioska e il set acustico dei Meganoidi. Dopo Bob Marley andiamo a Londra, c'è un tocco di reggae anche nella musica che ascolteremo, ma non è un gruppo reggae, sono cioè gli Ezra Collective dei fratelli Femi e TJ Coleoso, è una formazione
di spicco della nuova scena jazz londinese, già attivi da un po' di anni, ed è appena uscito questo loro nuovo lavoro molto bello che si chiama Here Because of Hope, e ci ascoltiamo questa Blow Your Trumpet.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenota la Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
4: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
5: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
6: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione Le Notizie delle 15.30. Ha preso il via alle 14 sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma elaborato dal Consiglio Nazionale. Il documento in 20 punti si chiama Alleanza per la Costituzione e costituisce la proposta del 5 Stelle al tavolo della coalizione progressista o Campolargo. Sanità e istruzione pubblica, salario minimo, tassazione degli extraprofitti, lotta al consumo di suolo e superamento del modello Albania tra le proposte elaborate. Al punto 17 si parla di politica internazionale, armi all'Ucraina, no al riarmo europeo e all'innalzamento delle spese militari al 5% del PIL, vi si legge. E poi il punto più sensibile per i rapporti con gli alleati del campo largo: superamento dell'approccio fallimentare nei confronti della guerra, poiché continuare a inviare armi significa allontanare la pace. Gli iscritti al movimento sono chiamati a votare in blocco i 20 punti del documento. Le votazioni si concluderanno domenica pomeriggio.
1: L'opposizione chiede un intervento del governo in Parlamento dopo che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro una base in Arabia Saudita. Non ci sono italiani coinvolti né altri mezzi né altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, aveva detto stamattina il ministro della Difesa Crosetto, che ha spiegato cosa è successo nella base di Taif, base da cui, secondo il Movimento 5 Stelle, partirebbero gli attacchi sauditi contro gli Houthi dello Yemen. I 5 Stelle hanno detto che chiedono da luglio un'informativa sui rischi per i 400 militari schierati in quella base, una richiesta che è stata oggi ufficializzata anche dal Partito Democratico. Ieri Crosetto aveva annunciato una scorta militare per le navi italiane che passano nello stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dagli stessi Houthi.
0: Nelle ultime ore due persone sono morte in raid ucraini su regioni russe o controllate dai russi, lo dicono le autorità locali. In Ucraina invece il governatore della regione di Zhytomyr ha denunciato l'uccisione di due persone in un attacco russo su un'area industriale. La Commissione europea oggi intanto ha erogato una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti per la difesa nel quadro del prestito di sostegno all'Ucraina. Ancora nessun accordo invece tra i 27 sul rinnovo delle sanzioni a Mosca.
1: Nuovo allarme per la tenuta finanziaria della Francia. Lo spread, il differenziale tra i titoli decennali della Francia e il Bund tedesco, ha superato i 100 punti base. È la prima volta che accade dal 2012. Per finanziare il suo deficit, Parigi paga ormai più della Germania, ma anche d'Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda. Ieri il ministro dell'economia, Roland Lescure, ha riconosciuto che il deficit francese dovrebbe crescere al 5,4% del PIL nel 2026, piazzando la Francia in coda tra i paesi europei.
0: Indossava un casco collegato al telefono per filmare l'aggressione e pubblicare la diretta sui canali Telegram. La ricostruzione fatta dai compagni di scuola del ragazzo di 13 anni che questa mattina ha tentato di accoltellare la sua professoressa a Roma. L'episodio sarebbe avvenuto nel corso della prima ora. Lo studente, raccontano i compagni, sarebbe entrato in classe per ultimo dopo essere andato in bagno per indossare il casco con la telecamera collegata e poi avrebbe spruzzato lo spray urticante contro la professoressa. A quel punto avrebbe sferrato una coltellata al fianco della donna prima di essere fermato da un compagno. L'insegnante è ora ricoverato in un ospedale, non è in pericolo di vita. Sempre i compagni di scuola hanno raccontato che il tredicenne odiava la professoressa perché gli aveva dato un debito. Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17.30.

E dopo il compassato reggae degli Ezra Collective, siamo in Salento con Gopher and the Deadlocks, dal loro secondo lavoro. Questa è Chase the Devil, cover tra l'altro di un pezzo roots reggae celeberrimo di Max Romeo. Sferzata elettrica al programma in questo momento, quando sono le 15.36. Salutiamo i nostri colleghi di Popolare Network, che ritroverete all'interno della fascia di informazione che parte dopo questo programma alle 17.30. E cosa dire, vediamo che succede in città. Domenica, spero siano graditi questi consigli per ciò che riguarda la musica in città. Devo dire, devo ringraziare, come a volte faccio, Susanna Lapolla per il suo blog, per la sua pagina sul sito di Repubblica The Buzz, che è un po' la base, il template di questi di questa mia raccolta di eventi. E vediamo che succede qui di domenica a Frida nel Parco in Montagnola, il concerto flamenco di Danz Aire, che è ovviamente concerto corredato da danze. E a Porta Pratello in via Pietralata, folk locale, con il concerto dei Quattro Scappè, recital che si chiama Dovere di Insorgere. A Montagnola Republic, concerto di techno, lo-fi e punk con la gente Cavalli Mongoli e Cavalli Mongoli. La serata si chiama Brulichio. Al Freak Out di via Zago, la grande festa di Rotule Rotte con Macca Pinkelton, Telecomando, Desert Cosmo e Allison. Al Bravo Caffè di via Mascarella, il jazz di Eloisa Atti e Marco Bovi. A Lorenzatico, vicino San Giovanni in Persiceto, in via Biancolina, Palazzo Bonfiglio, il concerto del Matteo Raggi Quartet. A Piazza Lucio Dalla si conclude la tre giorni Lungomare Bologna, e ci sono i cori gospel della Bolognina per Gaza. Al porto di Gorino, a Ferrara, l'Estuari Costantinople, un ensemble che parte dalla world music per estendersi oltre che nello spazio, anche nel tempo, nella storia dei popoli, nei vissuti personali e nelle tradizioni sedimentate. Abbiamo Ablaise Cissoko alla cora e voce, Kiya Tabassian al setare voce e Patrick Grama alle percussioni. All'area sismica in Viale Romagna, Lido di Savio e provincia di Ravenna, i concerti di Bob Ostertag, Filmi, Audrey Chen e Mopcat. A Porta Nuova, piazzale Principessa Clotilde a Milano, il festival gratuito dedicato alla nuova musica italiana, come vi dicevo prima, oltre 50 artisti, 4 palchi diffusi, e si conclude domenica, come si conclude anche la tre giorni del Live Club di Trezzo Dada, a cui facciamo gli auguri per questi 30 fulgidi anni, 30 anni in tre giorni, via Mazzini a Trezzo Dada, in provincia di Milano. E domenica abbiamo Banda Bardot, Cisco, Mercanti di Liquore, Ganja Mama e Folkstone. Ok, abbiamo chiuso quindi con la lunga lista delle eventualità musicali, dei consigli. È uscito un triplo CD, un cofanetto dedicato ai B-52s, band fondamentale della scena new wave americana, da Athens, Georgia. Si chiama Ancient Culture e presenta in versione super espansa questo loro EP intitolato Mesopotamia, che tra l'altro fu prodotto da David Byrne dei Talking Heads. In 3 CD c'è, in versione rimasterizzata, tutto il contenuto dell'EP originale. C'è anche, ci sono anche vari demos e mix alternativi, e c'è un CD con un live dei B-52 del periodo. Io vi faccio ascoltare la versione tratta dall'album della title track, cioè Mesopotamia.

0: stivessi.
1: E dopo il funk spigoloso dei B52, B52 con Mesopotamia, soul funk brasileiro, Hildon, questa è Na Rua, Na Shua, Na Fazenda, tratto tra l'altro dalla colonna sonora del meraviglioso film Cidade de Gideus di Fernando Meirelles. 15:47, ci stiamo avvicinando alla metà del programma. Pandemonium, Radio Città Fujiko. Personaggio dalla California, Adrian Young, molto attivo sotto vari fronti, c'è questa sua serie che ha curato spesso insieme a Ali Shahid Muhammad, si chiama Jazz is Dead, sono CD che vengono da sessions estemporanee con grandi artisti che sono ospiti, producendo una mezz'oretta scarsa di musica prodotta e composta per l'occasione. Il numero 25, che è il penultimo uscito, sono 26 CD tutti piuttosto interessanti, è dedicato e ospita un artista brasiliano che ha più di 80 anni, si chiama Carlos Daffè, e quindi Adrian Young e la sua orchestra insieme a Carlos Daffè, questa che sentiamo, il disco si intitola semplicemente

grazie alla programmazione del Locomotive abbiamo visto non molto tempo fa, mi sembra fosse la scorsa primavera, Adrian Young con la sua orchestra, musicista prolificissimo che ha appena pubblicato un altro disco in cui si discosta per il momento dalla musica brasiliana, copertina molto anni 70, d'altronde lui è molto analogico, molto vintage, è un polistrumentista, bassista, direttore d'orchestra, arrangiatore, è dalla California. Il disco si chiama Adrian Young Presents Afro Disco Macossa, quindi siamo dalle parti di afrobeat, funk e disco. Non so se è stata ispirata dalla tragedia di Crans Montana, questa è Fire in the Disco.

15:53, Fire in the Disco. Incomincio a parlarvi di una cosa che ha luogo a Modena al vivo in via 4 novembre 40 barra A. Una serata di jazz di frontiera, di contaminazioni, chiamata Jazz My Dub. Chiamata, scusatemi, tra la Via Emilia e il jazz. Jazz My Dub in realtà è il titolo del disco che i dubbers pordenonesi, lui che Dub Division, hanno fatto insieme al sassofonista jazz loro conterraneo Francesco Bearzatti, e questo è uno dei due sets della serata. Quindi il dub, l'heavy dub che incontra il jazz, il suono del sassofono. L'altro set invece è di questo gruppo, si chiamano Mind o Mind, non so bene, è una parola che viene dalla tradizione credo scandinava, in realtà la parola è una parola islandese che significa immagine, e la band usa questo concetto per creare paesaggi sonori e improvvisazioni dal vivo. Non so se si pronuncia Mind o Mind. I membri del gruppo sono Mirko Pedrotti al vibrafono e synth, Manuel Marocchi alle tastiere ed elettronica, Massimiliano Milesi al sax tenore e synth, Daniele Cavalca alla batteria elettronica. Ci sarò anch'io con un DJ set dopo Wicked Division e Francesco Bearzatti, un po' dal sapore di dub, e a suonare anche un po' di jazz prima e durante i due set, e Mind suonano più o meno così, molto molto interessanti. Il disco è il loro omonimo dell'anno scorso. Questa è Empathy.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello "blocchiamo tutto per la Palestina". Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. 2 serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

E se avete apprezzato le sonorità precedenti, quelle dei Mind, italiani Mind, abbiamo sentito Empathy dal loro album omonimo, sabato 26 settembre al Vibra di Modena, via 4 novembre tra la via Emilia e il Jazz, serata di jazz e contaminazioni con Mind, Wicked Dub Division, Francesco Berzatti e le selezioni del sottoscritto Piertosi. Dopo tantissimo tempo torna alla discografia Erika Badu insieme al rapper e produttore The Alchemist. Qui c'è anche il cantautore canadese Steve Less, da non confondersi col jazzista, col sassofonista dallo stesso nome. La traccia all'album è Before the World Blows, è To the Moon, Plan C. Pandemonium 1607 333 180 9494, sms, questa regia, Piertosi con voi in solitaria quest'oggi senza ospiti telefonici. E Calibro 35 tornano con un nuovo lavoro, il super gruppo italiano super apprezzato all'estero, un lavoro di ampio respiro ispirato a uno scrittore noir americano molto celebre, James Ellroy. È un documentario che si chiama Ellroy vs LA, come tra l'altro l'album di Calibro 35, di cui è colonna sonora un documentario di Francesco Zippel, che ha vinto il Nastro d'Argento 2026 come miglior documentario culturale. L'album esce il 9 ottobre e tutto ispirato alla poetica quindi di James Ellroy. Noi ci sentiamo questa Pacific Safari.

Calibro 35, vibrazioni jazz a Pandemonium, disco nuovo bellissimo di quest'anno, Brian Jackson, che è stato partner in crime per parecchi anni, negli anni 70, del grande poeta in musica Gil Scott Heron. E lo spirito di Gil Scott Heron alleggia su tutto il disco, si intitola Now More Than Ever, un doppio album in cui Brian Jackson collabora con il team di produttori newyorkesi e Masters at Work, e ci sono tanti ospiti vocali che cantano i brani di Gil Scott Heron. Qui c'è Rashaan Patterson che affronta questa Is That Jazz? Is That Jazz?

16:15, non manca molto il disco Pandemonium dedicato a Stevie Wonder quest'oggi. E rimaniamo su cose che hanno come comune denominatore il jazz. Un musicista e produttore pianista di origine italiana, Marco Caffolla, che vive a Glasgow e ha questo suo bellissimo progetto che si chiama Mama Terra. È uscito un nuovo album sulla etichetta Acid Jazz nel 2026, nuovo, molto bello. L'album si chiama Inner Space e ci sentiamo questa, The Observers, Mama Terra.

16:19, tempo corre veloce, ascoltando buona musica, o quella che io reputo buona musica. Mamma Terra, The Observers. Qualcosa più sul soul, da un trio di ragazze, sono sorelle, hanno un altro cognome, ma sono nipoti. Il loro nonno era Sam Cooke, il loro zio Bobby Womack, e si chiamano Womack Sisters, ed è uscito il loro debutto omonimo su una grande etichetta, la Dapton Records di Brooklyn, etichetta che è stata di personaggi come Sharon Jones e Charles Bradley, che purtroppo ora non ci sono più. L'etichetta però riprende quota attraverso questa grande musica soul veramente di alto livello. Questa è Monster, un tocco retro ovviamente da un'etichetta malata del suono analogico della fine degli anni 60. Womack Sisters.

Intanto un saluto a Sandro che ha mandato un messaggino di complimenti. Tra l'altro è venuto a salutare la sera della festa della radio il 5 settembre alla casa di Gualtierissimo Scipione dal Ferro. Grazie Sandro. Messaggi al 333 1809 494. Bravissime Womack Sister, questo era Monster dal loro album omonimo. E chiudo la terza parte prima di affrontare poi il disco Pandemonium, il grandioso straordinario Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, parlandovi di un grande sassofonista, Maceo Parker, legato alla memoria di James Brown, facente parte per tanti anni della sua band, ma anche collaboratore dei Parliament di George Clinton, un grande della black music che adesso si è ritirato dall'attività a 83 anni. Una cosa interessante è che nella sua città, e cioè Kingston, la municipalità ha cambiato nome a una strada che si chiamava Spring Hill Street, e facendola diventare Maceo Parker Way. Diciamo che questa è una cosa recentissima, addirittura la transizione e la svelatura dei cartelli sono previsti per il 1° ottobre del 2026. Ok, andiamo avanti, ultima traccia quindi da un album di Maceo dei primi anni 90, 1991. L'album si chiama Mo Roots e c'è questa versione di un classicone di Ray Charles, e cioè Alleluia, I Love Her So.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Ithaca, migranti e viaggiatori. Il festival del turismo responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
2: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
4: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30.
3: Prevendite disponibili su dice.fm.
1: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Pandemonium.
1: E come vi dicevo, un pomeriggio passato ad ascoltare molte novità che riguardano black music, jazz, soul, funk, musica anche di frontiera, un concerto un po' allargato di black music, il culmine adesso invece con un capolavoro incredibile che è Songs in the Key of Life di Stevie Wonder del 1976, che 50 anni fa in questi giorni doveva ancora uscire, uscito alla fine di settembre, album che ha veramente sbaragliato le classifiche in quell'anno, un po' l'apice creativo secondo tanti di questo gigantesco artista nato negli Stati Uniti nel 1950, artista come sapete non vedente ma dotato sicuramente anche di una sua particolare forma di visione, al di là proprio della visione ottica. E tra l'altro è stato annunciato un po' in controtendenza, perché quando si annunciano grandi tour li si annunciano 6, 7, 8, 10 mesi prima, pensate al prossimo tour degli Oasis. Lui invece ha annunciato qualche giorno fa un tour di parecchie date in cui celebrerà i 50 anni di Songs in the Key of Life, e suonando tutto il disco ma non solo. Stevie Wonder attualmente ha 76 anni, il tour europeo prevede date in città come Birmingham, Parigi, Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Hannover, Colonia, Amsterdam, Dublino, Londra, Manchester e Glasgow. Non ci sono purtroppo date italiane. Poi finito il braccio europeo si sposta negli Stati Uniti per fare tappa in posti come New York, Chicago, Washington e Detroit. La storia è molto lunga e Stevie Wonder, che da ragazzino terribile era approdato alla Motown diventando un artista bambino, addirittura uno dei collaboratori del boss dell'etichetta Berry Gordy, Clarence Paul, aveva dovuto prendere il ruolo di tutore seguendolo dal vivo in tour. Lui aveva 12, 13, 14 anni con anche un docente che gli impartisse delle lezioni scolastiche, e quindi faceva, oltre a quello che fanno i bambini di solito, gli adolescenti, suonava facendo tour con gli altri musicisti, con le Supremes, con Marvin Gaye, eccetera eccetera. Talento incredibile, polistrumentista, sbalorditivo, ispirato tra l'altro da Ray Charles, di cui fa un album tributo a 12 anni, veramente incredibile. Ha un grande successo con uno strumentale quando è ancora molto piccolo, lo strumentale si chiama Fingertips. Poi sottostà alle regole rigide di casa Motown, pubblica molti album, ma il successo non torna, arriva alla maggiore età e gli viene aggiornato il contratto e scopre le potenzialità creative dei sintetizzatori nei primissimi anni 70, anzi forse alla fine degli anni 60, e ha un periodo veramente notevole segnato da dischi come Talking Book, Music of My Mind, e Inner Visions, Fulfillingness, First Final, e nel 76 questo disco che, come vi dicevo, rappresenta una sorta di apice. È abbastanza strano il fatto che appena prima di registrare questo disco, metà degli anni 70, Stevie Wonder decida di lasciare la musica, di dedicarsi completamente alla beneficenza, alla cura di ragazzi disabili e portatori di handicap in Ghana, ma in realtà questa sua idea non va mai in porto. Lui rinnova un contratto con la Motown e diventa un contratto veramente super miliardario, uno dei contratti più lucrativi per un artista mai fatti fino a quel momento, ma ripaga poi il contratto con un disco eccezionale, vi dicevo, fatto con l'ausilio di 120 collaboratori. Sto parlando veramente troppo, devo dire, quindi diamo spazio alla musica. Un disco che è una miniera di cose, grandissima classe, grandissimo groove. Erano due dischi, due album, un disco doppio più un EP di 4 tracce, più di 140 minuti di musica. Io incomincio con il funky spaziale di questa Black Man.

16:41, Stevie Wonder, Pasta in Paradise. Siamo dentro Songs in the Key of Life, dopo Black Man. Molti ricorderanno questa traccia come template per Gangsta Paradise di Coolio. Un album che è una miniera veramente di paesaggi sonori. Ricordo, ero veramente molto piccolo quando uscì questo disco e impastavano le prime radio private, sì, grande libertà nell'etere, un modo quando non c'era ancora internet, non c'erano ancora i social, erano ancora ben lungi dal venire, per stare ancorati al mondo musicale era appunto ascoltare la radio. E Stevie Wonder con questo disco impastava anche nelle radio italiane. L'anno prima dell'uscita del disco nasce la primogenita Aisha Morris, una bambina, primogenita di Stevie Wonder, che gli dedica uno dei suoi brani più celebri, contenuti appunto in Songs in the Key of Life, Isn't She Lovely?

Immaginate come si possa sentire Aisha Morris al tempo bambina, tra l'altro poi nel finale del brano c'è la sua voce da piccolina che fa i classici versi di una neonata, come si possa sentire anche adesso questa donna, questa ragazza che lo accompagna nei suoi tour come corista, sapendo che il padre le aveva dedicato questa canzone quando era appena nata. Isn't She Lovely, Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. È il nostro disco pandemonium di oggi. Come vi dicevo, a dispetto di alcuni problemi di salute, di un trapianto di reni, Stevie Wonder è comunque in forma, ha già 76 anni e questo tour potrebbe essere una delle ultime occasioni per vederlo, anche se presuppone un viaggio all'estero e forse anche un po' di sbattimento per trovare biglietti che sono in vendita, costeranno abbastanza ma sono forse anche esauriti, non lo so. E ancora una decina di minuti per veleggiare all'interno di questo grande disco. Una traccia dedicata da Stevie a un altro dei suoi grandi padri putativi, e cioè Duke Ellington, uno dei padri del jazz. Questa è Sir Duke.

E come la musica di Duke Ellington negli anni 30 e 40 era black classical music, così questa musica di Stevie Wonder degli anni 70 è black classical music e travalica i generi. Sir Duke, arrangiamento di fiati che ricorda proprio quell'epoca delle big band, l'epoca appunto di Duke Ellington. 16:51. Stevie Wonder protagonista quest'oggi del disco Pandemonium dedicato a Songs in the Key of Life, straordinario album che compie 50 anni proprio in questo mese di settembre. Io ho un'ultima traccia in canna e chiudo con quella. Io vi ringrazio dell'attenzione, ci sentiamo venerdì per un altro Pandemonium. Come vi dicevo, il disco è pieno di spunti, ho scelto forse le tracce più famose ma non avevo molto tempo e volevo darvi un'idea comunque della classicità di questo disco che suona ancora freschissimo dopo 50 anni. Questa è As, ciao a tutti, rimanete in ascolto, c'è l'informazione di Radio Città Fujiko con What a Mess, il notiziario di Popolare Network, poi Topico e a seguire All You Need It's Ska con Peter Skankin.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, @usb.it.
6: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Muci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
7: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
8: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Venerdì 18 settembre, ultima puntata della settimana per What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti, staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi alle 17.30 arriverà un giornale radio curato da Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-1809494. Andiamo a scoprire quali sono i temi che affronteremo in questa prima parte. Beh, in particolare parleremo di due temi molto diversi. Da un lato torneremo ad occuparci di scuola, lo abbiamo fatto martedì scorso in occasione dell'apertura dell'anno scolastico in Emilia Romagna e già allora i sindacati evidenziavano criticità, ma ce n'è un'altra aggiuntiva. Ce n'è una che colpisce in particolare quattro regioni amministrate dal centro-sinistra, cioè Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna, e nello specifico c'è l'esclusione di queste quattro regioni dai fondi per le supplenze del personale ATA. Un gesto che sembra molto politico, una sorta di punizione nei confronti di questa regione di centro-sinistra per aver tentato di ostacolare il dimensionamento scolastico che ha portato a ridurre le autonomie scolastiche, ma con ripercussioni che possono colpire ad esempio gli studenti con disabilità, la sicurezza nelle scuole e altro ancora. Dopodiché viaggeremo in America Latina, andremo a Cuba e lo faremo perché c'è un progetto di alcuni giornalisti e attivisti per raccontare Cuba a 10 anni dalla morte di Fidel Castro e soprattutto nella situazione attuale con le pressioni degli Stati Uniti che hanno inasprito l'embargo, il cosiddetto bloqueo nei confronti dell'isola. Ne parleremo perché c'è un crowdfunding per sostenere questo progetto che si propone di realizzare un documentario, una mostra e un libro. Di questo parleremo oggi, prima di tutto però un po' di musica.

0: Franco, one American.
1: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e torniamo ad occuparci di scuola. Lo abbiamo fatto martedì scorso e torniamo a farlo. Perché? Perché c'è un'esclusione che sa di punizione per le regioni amministrate dal centro-sinistra. In particolare, queste quattro regioni, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna, sono state escluse dalle risorse governative destinate alle supplenze del personale ATA. A livello nazionale sono 19 milioni di euro stanziati per coprire appunto queste supplenze temporanee, fondi pensati per supportare anche gli istituti nella complessa fase di riorganizzazione del dimensionamento scolastico. E proprio perché queste quattro regioni hanno cercato, senza riuscirci, di ostacolare la volontà governativa del dimensionamento scolastico, cioè di accorpare diverse autonomie scolastiche creando istituti più grandi da gestire, quindi anche con maggiori carichi, proprio per questo sono state escluse con una sorta di punizione governativa. Però il dimensionamento scolastico c'è stato lo stesso, perché il governo ha commissariato queste regioni e ad esempio in Emilia-Romagna le autonomie scolastiche sono state ridotte da 532 a 515 in un solo anno, e denunciano i sindacati l'impossibilità di usufruire di questi fondi penalizza la vigilanza, la pulizia, il supporto alla didattica inclusiva, la gestione delle segreterie, ma anche l'assistenza agli alunni con disabilità. Noi di questo tema abbiamo parlato con Ernesta Bevar di USB Scuola, sentiamo cosa ci ha detto.
2: Questi fondi sono fondi dedicati alle supplenze temporanee del personale ATA, il personale ATA che numericamente è sottostimato rispetto alla popolazione scolastica e che se non sostituito ovviamente non può funzionare la scuola. Se non adeguatamente sostituito, il personale ATA ha mansioni di sorveglianza, di vigilanza, ha mansioni di pulizia degli spazi pubblici, ma anche mansioni che riguardano gli studenti con disabilità. Quindi questo atto che qualcuno ha definito di bullismo, di prepotenza da parte del governo centrale in risposta a un mancato rispetto di un automatismo relativo al dimensionamento degli istituti scolastici, che è disposto a livello centrale al di sotto di un certo numero di studenti, si accorpano le scuole. Inizialmente queste regioni non hanno provveduto a fare questo dimensionamento, che significa tagliare proprio in termini materiali il numero di istituzioni scolastiche. Lo ha fatto poi il commissario ad acta, ovvero il direttore dell'ufficio scolastico, che ha agito su mandato del governo centrale, quindi il dimensionamento c'è stato a tutti gli effetti. Ma per punire un dimensionamento che è stato agito non autonomamente dalle regioni ma attraverso questo commissariamento, il governo centrale decide non solo di accorpare gli istituti e quindi ridimensionare il numero delle scuole sul territorio, ma anche di deprivare le singole istituzioni scolastiche di questi fondi pari a un totale di 19 milioni di euro che servono al mantenimento del servizio pubblico. Si sta cercando di far pagare un conflitto interno alle istituzioni, tra il governo centrale, tra lo Stato e le regioni, però lo pagano gli studenti, le famiglie e i lavoratori, perché è ovvio che la mansione non svolta di un amministrativo, di un collaboratore scolastico, di un assistente tecnico non assente non può essere sopperita da una triplicazione del lavoro del personale presente. Quindi è ovvio che la qualità del servizio pubblico e scolastico è a rischio, ed è paradossale che in questo conflitto tra istituzioni ci rimettano i lavoratori, gli studenti e le famiglie.
1: Tu ricordavi che la questione in ballo è quella del dimensionamento scolastico. Negli anni scorsi abbiamo visto appunto questo conflitto tra le regioni e il governo fino al commissariamento, però poi, come già sottolineavi, questo dimensionamento c'è stato. Nella nostra regione in un anno sono state tagliate 17 autonomie scolastiche.
2: Sì, è stato accettato, nel senso che è stato imposto a livello centrale, è stato disposto e imposto a livello centrale. Le regioni hanno posto un'iniziale resistenza, poi questa resistenza è svanita, nel senso che occorre, noi diciamo come USB, continuare la mobilitazione, quindi diciamo ai lavoratori che occorre attenzionare questa conflittualità interna tra le istituzioni e mobilitarsi per la difesa del servizio pubblico e della scuola pubblica statale, perché ovviamente non è accettabile una situazione di essere messi nelle condizioni lavorative anche a rischio rispetto alla vigilanza e alla sorveglianza degli alunni. Penso agli ordini di scuola inferiori, quindi agli istituti comprensivi e alle scuole secondarie di primo grado, e a livello legale forse le regioni che hanno posto una iniziale resistenza per poi accettare il commissario ad acta e quindi il dimensionamento, forse dovrebbero continuare ad esprimere, magari attraverso una mobilitazione legale che impugni l'atto del dimensionamento, perché a fronte di un inverno demografico che ci attende, perché se non apriamo le porte ai migranti la popolazione scolastica è destinata a diminuire ulteriormente, ecco, di fronte all'inverno demografico che sembra attenderci non è pensabile la politica dei tagli e del dimensionamento. Cioè questa potrebbe essere in realtà la fase in cui, dopo anni di austerity e di tagli dall'epoca Gelmini, Moratti, Gelmini in avanti, forse questa potrebbe essere la stagione in cui magari si diminuisce il numero di studenti per classe, di alunni per classe, e si adottano sistemi di reclutamento più efficaci e più veloci, investimenti economici per le supplenze del personale ATA ma anche del personale docente, affinché il servizio pubblico diventi un servizio pubblico di maggiore qualità. Quindi noi ci chiediamo, come unione sindacale di base, di fronte a questa querelle e a questa conflittualità che poi ha delle conseguenze sui lavoratori e sulle famiglie, le istituzioni statali e regionali, ma hanno a cuore la scuola statale, la scuola della Costituzione? Importa a questa gente, al di là della propaganda, della retorica, veramente del futuro delle generazioni che a scuola, insomma, sono formate quotidianamente da un personale che tiene veramente su la faccia per le istituzioni, che li disprezzano con queste misure di penalizzazione, di taglio, di depauperamento? Dove vuole andare questo paese? Verso continui investimenti in guerre e armamenti, o vogliamo investire il nostro PIL nel welfare? Investire nella scuola significa investire nella qualità, e quindi non si può procedere ancora con tagli e dimensionamenti. Qui occorre rivedere le politiche di austerity degli scorsi anni, e se vogliamo veramente un welfare state, una scuola di qualità, allora bisogna investire, non tagliare. Questo taglio dei 19 milioni di euro è inaccettabile, e quindi lo stiamo dicendo, insomma, pubblicamente ai lavoratori e anche alle famiglie, perché sappiano chi ha la responsabilità di questa deprivazione di un eventuale abbassamento della qualità nel servizio pubblico.

0: Torniamo insieme a What a Mess e voltiamo decisamente pagina. Andiamo a Cuba. Quello che sta accadendo nell'isola ve lo abbiamo raccontato anche nei mesi scorsi, con questo inasprimento dell'embargo da parte degli Stati Uniti per cercare di far capitolare quella che è l'unica forma di resistenza rimasta almeno in quell'area del mondo. Ora c'è un progetto mediatico, diciamo così, di tre tra giornalisti e attivisti che si propongono di fare dei reportage andando a Cuba e raccontando il paese, come affronta queste difficoltà e come vive a 10 anni dalla morte di Fidel Castro. Questo progetto chiede un sostegno attraverso un crowdfunding sulla piattaforma Distribuzioni dal Basso. Ne abbiamo parlato col giornalista Andrea Cegna, allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: È un progetto che è nato un po' di tempo fa con l'idea di raccontare i 10 anni della morte di Fidel Castro. Man mano che questo progetto si avvicinava, ci siamo scontrati col fatto che i 10 anni della morte di Fidel, per me, per chi parte, il più grande politico del Novecento, ci siamo scontrati con l'idea che oggi sia necessario raccontare la complessità cubana a 360 gradi, e più ci avviciniamo al viaggio, più ci rendiamo conto che probabilmente saremo costretti, gioco forza, a raccontare uno stato di guerra e di aggressione, perché per quanto uscita un po' dai radar in questo momento Cuba, la situazione continua a essere disastrosa e l'accanimento statunitense sull'isola sempre più forte, tant'è che il 7 agosto, non più tardi quindi di un mesetto fa, Marco Rubio, ministro degli esteri possiamo dire del governo di Trump, ha dichiarato: ogni mossa che farà Cuba, rispondeva a una domanda in cui il giornalista faceva notare che il governo di Díaz-Canel ha disposto 164 trasformazioni economiche e sociali per venire incontro alle pressioni statunitensi in qualche maniera e modificare lo stato dell'isola, ogni scelta che farà Cuba noi risponderemo per renderla inapplicabile o inutilizzabile. Di fatto quello che Rubio dice: finché non c'è un cambio di governo o di fatto la calata in senso un po' alla venezuelana, può anche rimanere lo stesso governo, ma poi Cuba deve fare esattamente quello che diciamo noi, qualunque scelta faranno noi la combatteremo, chi se ne importa di quello che succede alla popolazione. Fortunatamente questi mesi di aiuti solidali hanno fatto sì che alcune avanzamenti rapidi sull'isola ci fossero, quindi un potenziamento ad esempio degli impianti fotovoltaici e tutto, e quindi rendere magari dal punto di vista della corrente un po' meno drammatica la situazione, ma tutto il resto rimane sospeso con l'aggiunta di un blocco navale vero e proprio, ovvero con le navi statunitensi che minacciano chi passa una certa linea di ritorsioni o se di governi o di imprese che si continuano a commerciare con Cuba, di avere delle ritorsioni secondarie sul mercato statunitense. E con quello che è successo a Francesca Albanese e al collettivo Autistici Inventati sappiamo bene di che portata possono essere queste sanzioni cosiddette secondarie. Quindi è una situazione drammatica, è una situazione necessaria, per cui abbiamo pensato che sia importante andare lì. Faccio un esempio stupido per capire le difficoltà. Ieri l'operatore con cui voliamo su Cuba ci ha annunciato che il viaggio del ritorno è stato cancellato e ce l'hanno spostato in avanti di un giorno. Questo per far capire come le difficoltà strutturali e materiali anche di arrivare sull'isola non sono secondarie, e quindi andarci di persona per poi fare un documentario, una mostra fotografica, un libro, non è, perché noi abbiamo spinto un crowdfunding per provare a far sì che questa operazione sia anche possibile da un punto di vista professionale, quindi non solo in perdita per chi ci va, non ci sentiamo in questo momento di rubare in questo quindi soldi al sostegno alla popolazione cubana, perché da quello che costruiremo pensiamo si possano generare iniziative che possono con più facilità costruire ponti solidali, e andar lì è un modo anche per mostrare solidarietà e per raccontare in live and direct appunto la situazione.
0: L'obiettivo è quello appunto di riuscire a realizzare un documentario, una mostra fotografica e dicevi anche un libro. Per sostenere questo crowdfunding c'è una pagina su produzionidalbasso.com che è intitolata Cuba Oggi, raccontare un'isola nel tempo del cambiamento. What a mess.

0: guapera.
1: Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo nella seconda parte con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi rimanete sintonizzati, ci sentiamo dopo.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
2: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
3: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il Rumore del Lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
4: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
5: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
6: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21:30.
5: Prevendite disponibili su dice.fm.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17:30. La fregata Bergamini della Marina Militare Italiana sta scortando il mercantile Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. L'attività rientra nell'ambito dell'operazione navale europea Aspides, impegnata nella protezione della navigazione commerciale nel Mar Rosso dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi. Intanto il Partito Democratico ha chiesto al ministro Crosetto di riferire in Parlamento dopo che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro una base in Arabia Saudita, base da cui, secondo il Movimento 5 Stelle, partirebbero gli attacchi sauditi contro gli Houthi dello Yemen.
1: L'Arabia Saudita ha proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi dello Yemen, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akbar, vicino a Hezbollah, secondo il quale la proposta sarebbe giunta agli Houthi tramite i mediatori omaniti, dopo diversi giorni di contatti tra l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, l'Egitto, il Pakistan e l'Oman. Secondo il quotidiano, però, gli Houthi si sono mostrati scettici nei confronti dell'offerta.
0: Emmanuel Macron ha chiesto un piano per proteggere le infrastrutture critiche francesi dagli attacchi ibridi russi. Il presidente francese oggi ha ricevuto all'Eliseo i candidati alle prossime presidenziali, i leader di tutti i partiti e i vertici militari e dell'intelligence per una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Qui Macron ha detto che questi attacchi da parte di Mosca non resteranno senza risposta. Dall'Europa intanto oggi nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Le sanzioni vengono prorogate ogni 6 mesi dal Consiglio europeo, ma il rinnovo si è incagliato questa settimana per la prima volta dal 2022. La Commissione europea ha però erogato una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti per la difesa ucraina, destinati all'acquisto di droni e missili.
1: Ha preso il via alle 14 sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma elaborato dal Consiglio nazionale. Il documento in 20 punti si chiama Alleanza per la Costituzione e costituisce la proposta del Movimento 5 Stelle al tavolo della coalizione progressista o campo largo. Sanità e istruzione pubblica, salario minimo, tassazione degli extraprofitti, lotta al consumo di suolo e superamento del modello Albania tra le proposte elaborate. Al punto 17 si parla di politica internazionale e armi all'Ucraina. No al riarmo europeo e all'innalzamento delle spese militari al 5% del PIL, vi si legge. E poi il punto più sensibile per i rapporti con gli alleati del campo largo, superamento dell'approccio fallimentare nei confronti della guerra, perché continuare a inviare armi significa allontanare la pace.
0: È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma. Sta bene ma è sotto shock, ha raccontato il figlio. Questa mattina il ragazzo sarebbe entrato in classe con un casco collegato al telefono per filmare l'aggressione e pubblicare la diretta sui canali Telegram. Prima avrebbe spruzzato lo spray urticante contro la professoressa, poi le avrebbe sferrato 3 coltellate prima di essere fermato da un compagno. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18:30.
2: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia Romagna. Grave incidente sul lavoro nello stabilimento FAR di Gaggio Montano, dove ieri è rimasto coinvolto un lavoratore interinale. FIM CISL e FIOM CGL di Bologna esprimono vicinanza al lavoratore e alla famiglia e auspicano un'evoluzione positiva delle sue condizioni. I sindacati hanno proclamato per oggi 4 ore di sciopero in uscita per tutti i turni, chiedendo di accertare causa e dinamica dell'incidente. FIM e FIOM sollecitano inoltre un confronto urgente con l'azienda sulle condizioni di sicurezza nello stabilimento e sulle eventuali criticità da affrontare. Per i sindacati la sicurezza deve essere una priorità e non può essere sacrificata alle esigenze produttive. Anche i sindacati protestano contro l'esclusione di Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna dai fondi per le supplenze temporanee del personale ATA. Se la motivazione del governo è la mancata approvazione autonoma dei piani regionali di dimensionamento scolastico, in Emilia Romagna però il ridimensionamento è stato realizzato attraverso il commissariamento disposto dallo Stato, con la soppressione di 17 autonomie e il passaggio da 532 a 515 istituzioni scolastiche. A fare le spese dell'esclusione potrebbero essere studenti con disabilità, pulizia e sicurezza delle scuole. Ernesta Bevar di USB Scuola.
2: Questi fondi sono fondi dedicati alle supplenze temporanee del personale ATA, il personale ATA che numericamente è sottostimato rispetto alla popolazione scolastica e che se non sostituito ovviamente non può funzionare la scuola. Se non adeguatamente sostituito, il personale ATA ha mansioni di sorveglianza, di vigilanza, ha mansioni di pulizia degli spazi pubblici, ma anche mansioni che riguardano gli studenti con disabilità. Quindi questo atto che qualcuno ha definito di bullismo, di prepotenza da parte del governo centrale in risposta a un mancato rispetto di un automatismo relativo al dimensionamento di istituti scolastici che è disposto a livello centrale al di sotto di un certo numero di studenti, si accorpano le scuole. Inizialmente queste regioni non hanno provveduto a fare questo dimensionamento, che significa tagliare proprio in termini materiali il numero di istituzioni scolastiche. Lo ha fatto poi il commissario ad acta, ovvero il direttore dell'ufficio scolastico che ha agito su mandato del governo centrale, quindi il dimensionamento c'è stato a tutti gli effetti, ma per punire un dimensionamento che è stato agito non autonomamente dalle regioni ma attraverso questo commissariamento, il governo centrale decide non solo di accorpare gli istituti e quindi ridimensionare il numero delle scuole sul territorio, ma anche di deprivare le singole istituzioni scolastiche di questi fondi pari a un totale di 19 milioni di euro che servono al mantenimento del servizio pubblico. Si sta cercando di far pagare un conflitto tra interno alle istituzioni, tra il governo centrale, tra lo Stato e le regioni, però lo pagano gli studenti, le famiglie e i lavoratori.
1: Due comitati, da un lato Rigenerazione No Speculazione e dall'altro il comitato Bertalia Lazzaretto, si uniscono per organizzare una passeggiata attraverso aree boscate urbane, cioè i prati di Caprara e il comparto Bertalia Lazzaretto, per difenderle dai progetti urbanistici che porterebbero cementificazione. L'iniziativa è prevista per domattina alle 10, le parole di Pier Giorgio Rocchi, architetto del comitato Rigenerazione No Speculazione.
3: Ci troviamo alle 10 al ponte di via Borgatti e da lì partiamo per fare una passeggiata verso le aree verdi, diciamo così, dell'area Bertalia e Lazzaretto. Così facendo abbiamo la possibilità di vedere queste due aree, grandi aree boscate, che sono il motivo, la cui salvaguardia, diciamo, è il motivo di fondo per cui ci vediamo e lavoriamo insieme come due comitati. Uno sono i prati di Caprara, in particolare i prati est, e si trovano praticamente dietro l'ospedale maggiore, e questo appunto permette di attraversare tutta questa ampia zona, purtroppo già interessata da interventi edilizi e non da poco, sulla quale il comitato lotta per fare in modo di ridurre le previsioni incidentive, salvaguardando le aree di pregio verde, che non sono poche. In particolare i prati hanno avuto un processo di rinaturalizzazione, oserei dire fantastico, insomma, che poi noi abbiamo documentato. Le loro aree, quelle che purtroppo interessavano prima, non ci sono più perché ci sono degli edifici sopra. Quelle che invece si cerca di difendere sono aree interessanti anche loro dal punto di vista della vegetazione, e quindi è opportuno sollevare la questione del mantenimento di queste aree verdi, perché sono importanti e fanno sistema fra di loro, possono fare sistema, che per Bologna è una buona cosa, direi.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Toscana. Il club per l'UNESCO di Siena si oppone al progetto del parco eolico H002 a Sciano, nelle Crete Senesi, per il quale il 22 settembre scadono i termini per presentare osservazioni. Il progetto prevede 10 torri alte circa 200 metri. Il presidente del club, Paolo Mazzini, chiede al Ministero dell'Ambiente di respingerlo, sottolineando il possibile impatto sul paesaggio anche in relazione alla vicinanza con i siti UNESCO di Siena, Pienza e Val d'Orcia. Il club richiama inoltre la candidatura delle Crete Senesi a riserva della biosfera e segnala le opere necessarie alla realizzazione dell'impianto, tra cui movimentazione di terra e modifiche alla viabilità. Contrario anche il comune di Esciano, che invita i cittadini e il territorio a presentare osservazioni entro il 22 settembre. Il Comitato degli Orti Urbani di Biagoito a Livorno accoglie con favore l'apertura di un tavolo istituzionale sul futuro dell'area dopo l'approvazione in Consiglio Comunale di una mozione di Buongiorno Livorno emendata dalla maggioranza. Gli attivisti ribadiscono però la loro posizione: nessuna nuova costruzione e nessun abbattimento di alberi. Il Comitato, che si mobilita da 14 anni per difendere gli orti, parteciperà all'incontro previsto entro due settimane insieme agli altri soggetti coinvolti, compresa la società Frangerini. Gli attivisti chiedono che il confronto parta dalla salvaguardia integrale dell'area verde, proponendo anche il trasferimento degli indici edificatori in un'altra zona urbanizzata. Escludono invece di discutere semplicemente come rendere più accettabile una possibile cementificazione. Una piccola infiltrazione d'acqua si è verificata ieri pomeriggio agli Uffizi di Firenze durante la bomba d'acqua che ha colpito la città, con oltre 45 mm di pioggia in un'ora. L'acqua è filtrata sotto un lucernaio nella sala che ospita 7 dipinti del 600, tra cui il Bacco di Caravaggio, raggiungendo il vetro esterno della teca protettiva del dipinto. Secondo la direzione degli Uffizi, nessuna delle opere ha riportato danni. I tecnici hanno effettuato verifiche immediate e il sistema di protezione ha impedito conseguenze sui dipinti. L'area resterà comunque monitorata dal personale del museo in caso di nuove precipitazioni.
0: Topico.
1: Infine la Lombardia, note di tensione a Rozzano, nel Milanese, dove un raduno spontaneo di circa 100 cittadini esasperati dalla criminalità si è trasformato in una ronda non autorizzata. Durante la serata due cittadini marocchini sono stati aggrediti. Un 24enne, già coinvolto in mattinata in un'aggressione ai danni di una donna, è stato nuovamente assalito dai partecipanti alla ronda. Un 38enne ubriaco è stato invece colpito con calci e pugni da due fratelli, entrambi con precedenti penali. In entrambi i casi è intervenuta la polizia locale, mentre carabinieri e amministratori comunali hanno gestito la situazione. Rozzano è da tempo al centro dell'attenzione per i problemi legati alla sicurezza ed è l'unico comune del nord inserito nel cosiddetto decreto Caivano. Gli organizzatori della ronda, che negano legami con l'estrema destra, hanno annunciato nuove iniziative. Sciopero dei dipendenti dell'Apple Store in Piazza Liberty a Milano nel giorno del lancio del nuovo iPhone 18 Pro. Al presidio hanno partecipato circa 50 lavoratori, mentre davanti al negozio si formava la coda dei clienti. Lo sciopero

0: cui viene chiesto di svolgere più attività con meno personale disponibile negli store, perché negli anni Apple ha iniziato a non sostituire le uscite di personale a tempo indeterminato, o quantomeno non con un uguale numero di lavoratori, e a compensare con un crescente ricorso ai lavoratori a tempo determinato, lavoratori temporanei, precari, che vengono assunti ormai per un periodo di 7 mesi nell'anno per coprire quelli che l'azienda considera picchi di attività collegati soprattutto al lancio dei nuovi prodotti, come in questi giorni il nuovo iPhone. Ma nel momento in cui, insomma, un periodo così lungo nel corso dell'anno, è difficile parlare di picchi di attività. Si tratta di carenze strutturali di organico che appunto gravano poi sulle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di Apple.
1: Aveva tappezzato l'ufficio di Post-it per richiamare i colleghi al rispetto delle regole di convivenza, ma era stata licenziata per giusta causa dalla società finanziaria milanese per cui lavorava. Ora il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo il licenziamento. La dipendente quarantenne aveva fisso decine di messaggi su cassettiere e computer con frasi come «non rovistare nei cassetti» e «non si toccano i computer degli altri». L'azienda aveva contestato un comportamento definito aggressivo, polemico e lesivo del clima lavorativo. Il giudice del lavoro ha però ritenuto le accuse in parte non provate e in parte irrilevanti sul piano disciplinare. La lavoratrice dovrà quindi essere reintegrata e ricevere un'indennità di circa 33.000 euro, pari a 12 mensilità, oltre alle spese legali.
2: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà lunedì alle ore 17. Vi ricordo che le interviste andate in onda nella prima parte sono disponibili sul sito radiocittafugico.it, corredate da articoli, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topic Co vi rimando alle principali piattaforme di podcast. Dopo di noi in onda Oglioni di Ska, io vi ringrazio per essere rimaste e rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata e un buon weekend. Ciao a tutti e a tutti.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
6: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
7: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
8: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fucico, un saluto da parte del vostro Peter Schenking che come tutti i venerdì dalle 18 alle 19 vi tiene compagnia in quest'oretta dedicata alla musica in levare con la nostra rubrica Olio Unidisca. Da questa settimana è iniziata ufficialmente la 51esima stagione di Radio Città Fucico. Noi avevamo già iniziato la nostra 16esima stagione venerdì scorso perché c'è stato il Bolognina Ska Fest qui a Bologna. Abbiamo parlato di questo importantissimo evento che è stato tra l'altro molto bello, peccato per chi se lo fosse perso, e quindi abbiamo iniziato una settimana in anticipo la stagione e in questa puntata entriamo nel vivo di questa 16esima stagione con la prima puntata, quella introduttiva, dove scopriremo quali sono i vari temi che tratteremo in questa stagione. Ascolteremo un po' di scavario con band da tutte le parti del mondo. Se volete mandarci un messaggino scriveteci al 333 180 9494, WhatsApp, Telegram, SMS o sulla nostra pagina Facebook Olio Unidisca. E iniziamo la prima traccia che ascoltiamo oggi. Partiamo con un po' di ska original giamaicano, dove tutto ebbe origine per questo nostro adorato genere musicale chiamato ska. Partiamo, ho selezionato questo brano dei Blues Busters, I Won't Let You Go.

I Won't Let You Go, il titolo di questo brano dei Blues Busters del 1964, il primo brano che ascoltiamo oggi, questo bel ska original giamaicano, brano che è stato poi ricoverizzato dai Casino Royale, che loro però l'avevano intitolato Never Let You Go. Questa era la versione originale fatta da questo duo giamaicano formato da Phillips James e Lloyd Osbourne Campbell, entrambi purtroppo scomparsi. Blues Busters, gruppo che faceva non solo ska, anche un po' di soul, tant'è vero che accompagnarono Sam Cooke nella tournée che fece in Giamaica nel 1961. In seguito negli anni 70, nel 75 se non vado errato, nel 76 anzi, accompagnarono anche Bob Marley and the Wailers durante la tournée negli Stati Uniti. Loro appunto, questo duo che suonò anche alla Fiera di New York nel 1964, la New York World's Fair, dove diversi artisti giamaicani si esibirono per far conoscere un po' della musica giamaicana anche negli Stati Uniti. Saluto intanto il nostro caro Fulvio che ci ha scritto che è in ascolto, saluto anche tutti quanti gli altri ovviamente che sono in ascolto sulle nostre frequenze. Andiamo avanti con la selezione. Questo era il primo brano. Il secondo brano che ascoltiamo, facciamo un passo indietro, andiamo a quello che c'è stato lo scorso weekend, ovvero il Bolognina Ska Fest. Ne avevamo parlato qui in studio con le Tremende, che hanno organizzato il concerto insieme a Pippo e Rino di Italian Ska. Nella scorsa puntata avevamo ascoltato 9 delle 10 band che si sono esibite in quel festival, e oggi recuperiamo la decima band che non avevamo potuto ascoltare perché non avevamo loro brani, ovvero i Radical Roots Rockers, che è una band milanese. Lo scorso weekend li ho conosciuti, gliel'ho detto, mi hanno inviato questo loro brano che ancora non è stato ufficialmente pubblicato, quindi ci ascoltiamo in anteprima questo loro brano intitolato Gentrification Zone.

0: Questi sono i Radical Roots Rockers con il brano Gentrification Zone, che è appunto un inedito, non è ancora pubblicato ufficialmente, però ci tenevo a farvelo ascoltare perché era giusto far ascoltare anche quest'altra band che si è esibita lo scorso weekend qui a Bologna, al Bolognina Ska Fest. Sono state 10 band, tutte una più brava dell'altra. Un grazie ancora agli organizzatori che hanno reso possibile questo evento, due bellissime giornate indimenticabili. Saluto intanto, ci ha scritto anche Albertino di Ballet di Fendi, bella Peter, big up per All You Need Is Ska. Ricordo anche Ballet di Fendi in onda tutti i lunedì dalle 22 alle 23, ha ripreso anche loro con la nuova stagione, mi raccomando ascoltateli perché anche loro fanno della bellissima musica con anche un po' di ska, ci infilano ogni tanto e quindi ci fa molto piacere. Andando avanti con l'ascolto, ci ascoltiamo questo brano, una cover, un doveroso omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani che purtroppo ci ha lasciati il 6 agosto, ovvero Francesco Guccini. Ci andiamo ad ascoltare questa cover fatta dai Toscani Premi Oscar da Carrara, una cover del loro, del brano di Guccini, L'Avvelenata.
1: Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, e le attuali...

questo era il nostro omaggio al grande maestro Francesco Guccini, che ci ha purtroppo lasciati il mese scorso con questa cover del suo brano L'Avvelenata, rifatta dai premi Oscar nell'album Tutti Maestri del 2024. Tra l'altro ci ha scritto Fulvio: gran versione di un grande pezzo del maestro, audace, azzardo, riuscito. In effetti non è semplicissimo coverizzare, soprattutto in versione ska, un brano come quello di Guccini. Sono stati molto bravi i premi Oscar in questo. Poiché io sappia, questa è l'unica cover in versione ska della discografia di Guccini, almeno non ne ho trovate altre, non ne conosco altre. Se voi ne conoscete altre, scrivetemelo, che ovviamente avrei piacere di ascoltarla. E i premi Oscar, tra l'altro, ho visto dalla loro pagina Facebook che stanno anche lavorando a un nuovo album e non vediamo l'ora di ascoltarlo. Andiamo avanti adesso con la selezione dei brani. Anche il prossimo brano che ascoltiamo è una cover di un brano invece di uno standard jazz fatta dagli Orobians, band bergamasca attiva dal 1997, e ci ascoltiamo questa cover del brano All of Me, che fu scritto nel 1931 da Gerald Marx e Seymour Simons. E la prima versione cantata fu quella di Bell Baker, che nel 31 la cantò durante una diretta radio, ma è stata poi rifatta anche da Frank Sinatra e tanti altri cantanti. Ma la versione più famosa, quella a cui viene attribuita, diciamo, la maternità del brano, è quella di Billie Holiday nel 1941, e andiamoci adesso ad ascoltare la versione ska degli Orobians di All of Me.

Questi sono i The Horrobians con la cover di All of Me, il brano di Billie Holiday, che avevano incluso nel loro album del 2024, Radio Horrobians, gran bell'album. E questi erano vari brani di band italiane che abbiamo ascoltato, per anticiparvi che in questa stagione ovviamente continueremo a parlare di ska italiano, anche perché dobbiamo ancora finire quel nostro famosissimo giro delle regioni, dobbiamo ancora ascoltare un bel po' di band da varie regioni d'Italia, e quindi ne parleremo in questa stagione. Poi parleremo anche di altre band di altre parti del mondo, come la prossima che andiamo ad ascoltare, che viene dall'Australia, ovvero i Melbourne Ska Orchestra, che è appunto una band, come dice il nome stesso, proveniente da Melbourne, una bella orchestra di 34 membri, cioè non pochi, diciamo, spostarsi, poi ecco, variano, non sono fissi 34, comunque sono più 20-30 componenti. Quando devono fare un concerto sicuramente hanno bisogno di palchi belli grandi. Ci andiamo ad ascoltare questo loro brano del 2013 che si intitola Time for This Monk.

Time for This Monkey, il titolo di questo brano della Melbourne Ska Orchestra, e chiudiamo la prima parte di puntata con un altro brano. Nella scorsa stagione avevamo fatto un paio di puntate dedicate allo ska mescolato con i ritmi latini, in questa stagione faremo anche qualche puntata sullo ska invece mescolato con altri stili di musica, non solo quelli latini, come il prossimo che ascoltiamo, mescolato con la musica balcanica, perché ci ascoltiamo un bel brano dei Fanfare Ciocarlia, che è questo gruppo rumeno attivo dal 1996, famoso per la sua musica balcanica di origini rom, e hanno fatto nel 2024 questo brano con un bel levare tipico dello ska, e ce l'andiamo ad ascoltare. Si intitola Mesem Rom.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: You're listening to All You Need Is Ska. And my name is Neville Staple, the original Rude Boy.

E rieccoci con la seconda parte di puntata di Olioni di Ska, puntata questa introduttiva della sedicesima stagione con varie band ska, vari temi che tratteremo durante la stagione. Il brano che abbiamo appena ascoltato, un po' di ska di origini latine, con questa band che si chiama Adesivo, proveniente da San Salvador, la capitale di El Salvador, questo piccolissimo stato nel Centro America. Grandissimi gli Adesivo, abbiamo ascoltato il loro brano Autopisteando dal primo album del 2006, Ska de la Gente. E andando avanti, passiamo adesso ad un po' di ska sullo stile Tuton. Ci ascoltiamo un brano dei Toasters, la band newyorkese attiva dal 1981, la band ska americana più longeva. Dall'album del 96 Hard Band for Dead, ci ascoltiamo la traccia Tuton Army.

Questi sono i Toasters con il brano Tutton Army, l'esercito del Tutton. C'è scritto Fulvio, grandi Toasters ancora in giro fra l'altro, organizzate a Parma ben due volte anni fa, l'ultima volta ormai 10 anni fa, in effetti è da un po' di anni che mancano dalle nostre parti. L'ultimo album l'hanno pubblicato nel 2007, dopodiché hanno pubblicato 4 album live e qualche singolo, quindi a livello di produzione in studio sono un po' fermi da qualche anno, però sicuramente prima o poi ne pubblicheranno qualcuno un album nuovo. E volevo tra l'altro dirvi che durante questa nuova stagione ci sarà questa novità, vorrei fare delle puntate coinvolgendo oltre ai soliti gruppi da intervistare anche qualche DJ della scena ska locale, anche da varie parti d'Italia, per fare proprio qualche DJ set qui in diretta nei nostri studi, cosa che non avevamo mai fatto nelle precedenti 15 stagioni, quindi adotteremo anche quest'altra novità in questa stagione. Andiamo adesso avanti con l'ascolto delle band, passiamo adesso ad una band spagnola da Barcellona, ovvero i Dr. Calypso, che sono attivi dal 1988, mescolano ska, reggae e rocksteady. Ci ascoltiamo dall'album del 99, Barbarossa Plus, questo brano intitolato Return.

E questi sono i Dottor Calypso con il brano Return dall'album Barbarossa Plaza del 1999. Adesso dalla Spagna torniamo negli Stati Uniti, andiamo sul versante della West Coast in California per ascoltarci un brano dei Bacco Nine, band di San Diego, attiva dal 1991. Nel 97 hanno pubblicato l'album 28 Teeth, nel quale c'era questo brano My Town, che hanno poi rifatto in una versione leggermente diversa nell'album del 2019 Fun Day Mental, e andiamocela ad ascoltare. Si intitola My Town, tra parentesi, Empty Head Sessions.

Questi sono i Bacco Nine con la traccia My Town Meet Ed Sessions dall'album Fundamental del 2019. E anche la prossima band che ascoltiamo, americana per la precisione, da New Haven in Connecticut, anche loro attivi dal 1991, anche loro della terza ondata ska, quella ska punk. Si chiamano Spring Heeled Jack, che il nome prende spunto da Jack il Saltatore, che era questa creatura del folklore inglese del periodo vittoriano nell'Ottocento. E ci andiamo ad ascoltare questo loro brano dall'album del 96, Static World New. Il brano si intitola Pay Some Dues, che è l'equivalente del modo di dire in italiano, ovvero fare la gavetta, farti le ossa. Quindi vai con gli Spring Heeled Jack.

Space on Deuce, il titolo di questo brano degli Spring Heeled Jack dal Connecticut, e chiudiamo la puntata. Non potevamo non ascoltare anche un brano di qualche band asiatica. Andiamo nella terra del Sol Levante, dal Giappone, per ascoltarci un brano degli Skaka Club, che è una band di Tokyo attiva dal 2000 e proprio un paio di mesi fa ha pubblicato un nuovo EP che si intitola Cosmic Reborn, dal quale ci ascoltiamo la traccia Sisimai.

Questi sono gli Skaka Club dal Giappone con il brano Sisimai, e con questo chiudiamo la puntata di Olioni di Ska, questa puntata introduttiva sulla sedicesima stagione che è appena iniziata. Nei prossimi giorni troverete playlist e podcast di questa puntata sul nostro sito della radio e sulla nostra pagina Facebook Olioni di Ska, e noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 18 alle 19 sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Il vostro Peter vi saluta, vi augura una buona serata, un buon weekend in levare e scavuvi!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
7: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
8: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
9: Radio Città Fucicolo, e la storia continua.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
0: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva. Attiva.

0: Le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento sull'aereo italiano colpito dagli Houthi in Arabia Saudita. Il governo spieghi qual è la natura della nostra presenza lì e quali i rischi. A Bruxelles nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro Mosca. La Commissione europea eroga una nuova tranche di aiuti da oltre 3 miliardi destinati all'acquisto di droni e missili per Kiev. In Russia intanto urne aperte per le elezioni della Duma. Domenica la Germania al voto nei Land di Berlino e Mecklenburg-Pomerania. Nella capitale sono favorite Linke e CDU. In Pomerania l'SPD e il partito di estrema destra AfD, separati da un solo punto nei sondaggi. I tormenti del campo largo, levata di scudi degli alleati contro la lettera di Schlein a Meloni sulla crisi energetica. C'è poco da collaborare, la tesi di Bonelli e Conte. Oggi gli iscritti 5 Stelle votano sui punti programmatici. Alla voce Ucraina nel documento si legge: continuare a inviare armi significa allontanare la pace. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. In primo piano l'aereo militare italiano colpito in Arabia Saudita dagli Houthi. Le opposizioni nel pomeriggio hanno chiesto al ministro Crosetto di riferire in aula e di chiarire sulla base di quale specifico mandato siano stati schierati gli Eurofighter nella base saudita di Taif. Non si tratta infatti della missione europea Aspides con cui vengono scortati i mercantili nel Mar Rosso e che oggi il ministro della difesa ha chiesto a Bruxelles di rafforzare. Sentiamo Michele Migone.
1: Dopo che ieri aveva fatto un solitario passo in avanti annunciando che l'Italia avrebbe impiegato le proprie unità militari in zona per scortare i mercantili italiani senza aspettare l'Unione Europea, e dopo che oggi la fregata Bergamini ha effettivamente iniziato a farlo con la nave Jolly Oro, il ministro della difesa Guido Crosetto ha inviato lettere a Bruxelles per coinvolgere sempre di più l'Europa nel Mar Rosso. Tra le righe sembrerebbe che Roma sia indirizzata a chiedere una modifica delle regole d'ingaggio di questa missione. Il Mar Rosso è sempre più un teatro di guerra e il possibile blocco dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi si rivelerebbe una catastrofe economica per molti paesi europei. Che sia un teatro di guerra lo conferma il bombardamento della base militare saudita di Taif, in cui è stato colpito un Eurofighter, uno dei 4 aerei militari italiani di stanza in quella base. Il velivolo fa parte di una task force schierata dall'Italia in Arabia Saudita dallo scorso marzo, dall'inizio della guerra tra USA, Israele e Iran. Il Ministero della Difesa afferma che questa missione, che dovrebbe essere composta da circa 700 militari dislocati anche in Bahrain e in Kuwait, ha come obiettivo la protezione degli interessi dell'Italia nella regione e che questi aerei hanno il compito di proteggere gli spazi aerei dei paesi partner nell'area della penisola arabica. Questa nuova operazione, che non c'entra con Aspides ma l'affianca, era nata originariamente anni fa con un altro scopo, la lotta all'ISIS. Negli ultimi 6 mesi ha cambiato invece natura e anche dislocazione, ma non c'è stato alcun passaggio parlamentare che l'abbia sancito. Eppure questi militari italiani si trovano in una zona di guerra.
0: Ancora nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. La misura viene prorogata ogni 6 mesi dal Consiglio europeo con una lista aggiornata dei soggetti sanzionati, ma l'intesa questa settimana non c'è stata. Per la prima volta dal 2022 un nuovo round di trattative sui nomi da inserire si terrà lunedì. La Commissione europea ha però erogato oggi una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti all'Ucraina destinati all'acquisto di droni e missili. Intanto in Russia si sono aperte le urne per le elezioni della Duma, le prime dall'inizio della guerra, un voto dall'esito scontato con Russia Unita, il partito di Putin che dovrebbe mantenere la maggioranza. Sul campo poco fa un drone ha colpito una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk in Russia. Lo ha reso noto l'AIEA, l'agenzia nucleare dell'ONU, che ha anche detto che l'impianto non avrebbe subito danni. L'Ucraina in questi giorni ha lanciato l'operazione Vivaldi, una controffensiva avviata nel Donetsk, ma mentre l'attenzione mediatica si concentra sul Donbass, nel sud del paese ci sono intere zone ormai isolate. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Nell'autunno del 2022 la parte occidentale dell'oblast di Kherson è stata riconquistata dagli ucraini nel corso della prima controffensiva della guerra. I russi furono ricacciati oltre il fiume Dnipro e da allora la zona urbana di Kherson città e le aree limitrofe hanno quasi smesso di fare notizia per la stampa europea. Il fiume in quest'area è stretto. Ad Antonivka c'è il ponte famoso per diversi incidenti, tra cui la morte di Bogdan Vitik, che il 26 aprile del 2023 stava lavorando sul ponte come fixer del giornalista di Repubblica Corrado Zunino. Fino all'ingresso stabile dei droni, tra gli arsenali dei belligeranti sulle rive del Dnipro erano appostati cecchini, reparti di artiglieria con mortai e obici, e per le strade di Kherson ogni giorno si trovavano nuovi cadaveri. La vicinanza dei russi ha reso la vita dei civili impossibile e l'arrivo di rifornimenti progressivamente più difficile. Alcuni centri, come Oleshki, dall'altra parte del ponte di Antonivka, oggi sono isolati e impossibili da raggiungere per gli evacuatori e per le associazioni umanitarie. Dei 24.000 residenti prima della guerra, si stima che a Oleshki ne rimangano 2.000, stipati come topi nelle cantine dei palazzi per sfuggire ai droni nemici. Alcuni di loro raccontano di tentativi disperati di fughe notturne verso ovest, nella cosiddetta zona grigia, tra campi minati e ronde costanti dei droni. In città manca tutto e nelle ultime settimane scarseggia anche il cibo. Ma le mire dei generali russi fanno sì che Oleshki e decine di altri centri sulla linea del fronte siano essenzialmente abbandonati a se stessi in attesa di una qualche soluzione della guerra.
0: E oggi il presidente francese Macron ha chiesto un piano per proteggere le infrastrutture critiche francesi dagli attacchi ibridi russi. Il presidente francese ha ricevuto all'Eliseo i candidati alle prossime elezioni, i leader di tutti i partiti e i vertici militari e dell'intelligence per una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Sentiamo il servizio da Parigi.
3: La natura dell'aggressività russa è cambiata. Nessun paese europeo è al riparo della guerra ibrida praticata da Mosca. Emmanuel Macron, al termine della riunione straordinaria all'Eliseo, in cui ha riunito i capi di partito e i candidati alla presidenza della Repubblica per informarli sulla situazione internazionale e sulle sue conseguenze sul paese, in presenza dei principali responsabili della difesa e dei servizi di intelligence, suona o piuttosto risuona, per così dire solennemente, l'allarme sulla minaccia russa. Abbiamo subito degli attacchi informatici documentati, così come dei tentativi di ingerenza, degli attacchi ibridi che si moltiplicano, a cui, ha continuato il presidente francese, si aggiungono ora i tentativi di attacchi fisici, come in Germania il drone contro l'aeroporto militare di Leipzig attribuito proprio alla Russia. Allora massima vigilanza, aumento del livello di protezione delle infrastrutture critiche, unità nazionale sul piano interno, spiega Macron, e su quello internazionale massimo e indispensabile sostegno all'Ucraina e tono fermo verso Putin. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha tra l'altro dichiarato minaccioso il presidente francese. In effetti la tensione cresce da settimane tra la Russia e l'Europa in generale, con però Francia e Germania in prima fila, la prima potenza militare strategica dotata dell'arma nucleare e membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e la seconda potenza economica, avversario storico nonché motore industriale del riarmo europeo. Resta che nella riunione all'Eliseo, nell'incontro seguente inscenati da Macron, la situazione internazionale si mescola e si intreccia alla scena politica francese, con la campagna presidenziale che impazza sulle note della critica feroce al presidente uscente, per cui la marziale postura internazionale resta l'ultimo rifugio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Germania domenica si vota nei Land di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Se a Berlino la Linke e la CDU del cancelliere tedesco Merz sono date per favorite, in Pomerania prosegue l'avanzata del partito di estrema destra. Qui, secondo gli ultimi sondaggi, la competizione tra i socialdemocratici della SPD e la AfD è serrata. Nel caso di una vittoria da parte della AfD resta il nodo sulla formazione di una maggioranza. E proprio nel Land oggi è in corso l'ultimo comizio della AfD nella città di Neubrandenburg. Abbiamo raggiunto il nostro collaboratore Alessandro Ricci.
4: L'ultimo comizio di Alternative Deutschland, che qui in Mecklenburg-Pomerania anteriore è molto forte. Infatti qui nel Land c'è una sfida a due tra Alternative für Deutschland al 37% e i socialdemocratici di SPD al 38%, che dopo tre anni riescono a sorpassare il partito di estrema destra con la loro leader e governatrice uscente Manuela Schwesig. E proprio qui la CDU del cancelliere Friedrich Merz è al 6%, molto vicino fino alla soglia del 5%, ossia lo sbarramento per entrare nell'under regionale. A Berlino la storia è diversa, i sondaggi sono guidati dalla Die Linke, la sinistra, primo partito, seguita dal CDU del cancelliere Merkel, Alternative für Deutschland è il terzo partito. Sono delle elezioni locali sicuramente, ma che potrebbero avere un grande eco a livello federale. Se il CDU non dovesse entrare nel Parlamento del Mecklenburg-Pomerania anteriore, tra l'altro ricordo seggio storico della ex cancelliera Angela Merkel, sarebbe un bel problema per il cancelliere, che è già sotto pressione dopo il grande risultato di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt due settimane fa. Diciamo, Merz al momento è sotto pressione dal proprio partito e si parla già a Berlino nei corridoi del Bundestag e della cancelleria di una possibile sostituzione. Questo ancora non è possibile dirlo, lo vedremo se solamente ad urne chiuse cosa succederà la prossima settimana.
0: La politica italiana ha preso il via questo pomeriggio e si concluderà domenica sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma da proporre al tavolo della coalizione progressista. Tra sanità e ostruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini, il punto più sensibile è, a detta di tutti, quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo, ma non l'unico. Anzi, gli episodi di conflittualità e gli sgambetti reciproci si susseguono. Ieri Eli Schlein ha scritto sulle pagine di Repubblica una lettera a Giorgia Meloni in cui la segretaria offre le sue ricette e una fattiva collaborazione al governo per tamponare la crisi energetica, vera emergenza della presente. Ma gli alleati di AVS 5 Stelle hanno reagito piccati nel merito e nel metodo. Sentiamo Luigi Ambrosio.
5: L'ultimo a esprimersi in ordine di tempo è stato Fratoianni, il leader di Sinistra Italiana. Oggi ha stroncato l'iniziativa di Eli Schlein, la quale ha scritto una lettera a Giorgia Meloni proponendo alla Presidente del Consiglio di collaborare per trovare misure urgenti contro il caro energia. Con questo governo c'è poco da collaborare, ha detto Fratoianni. Prima del suo erano arrivati i no di Bonelli e di Conte. E così Meloni ha avuto gioco facile a deridere le opposizioni che non riescono proprio a mettersi d'accordo. Approfondirò la lettera senza i pregiudizi che hanno loro. Un gol a porta vuota. Ci sono due piani di lettura di questa vicenda. La prima è la classica lettura di palazzo. Prevale la tattica in questo caso. Schlein che punta a prendersi la leadership dell'opposizione e gli altri, Conte in particolare, che cercano di impedirglielo. I partiti del campo largo devono decidere chi sarà la candidata o il candidato premier. Faranno probabilmente le primarie e Conte e Schlein sono in forte competizione. È il cinismo della politica. La segretaria del PD deve lottare contro la maggioranza e contro gli alleati. Questione di posizionamenti. Esiste però un secondo piano di lettura del piano di realtà. Il prezzo dei carburanti è fuori controllo. L'aumento del costo dell'energia avrà ripercussioni sull'inflazione e sulle bollette, mettendo in difficoltà aziende e persone che sempre più spesso non ce la fanno coi pagamenti. Servono misure urgenti ed efficaci. Il governo è in stallo. Ci sono 14 miliardi di fondi a disposizione. Bisogna agire in modo efficace. Ha prevalso il piano politicista. Un'occasione mancata.
0: È stata dimessa nel pomeriggio dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma. Questa mattina il ragazzo è entrato in classe con un casco collegato al telefono per filmare l'aggressione e pubblicare la diretta sui social. Prima ha spruzzato lo spray urticante contro la professoressa, poi le ha sferrato 3 coltellate prima di essere fermato da un compagno. L'inchiesta sui certificati di non idoneità alla permanenza nei CPR. Abbiamo fatto una campagna alla luce del sole per denunciare come nei CPR le persone soffrono, subiscono violenza e muoiono, ha detto oggi il medico e attivista milanese Nicola Cocco. Dopo le perquisizioni dei giorni scorsi in una conferenza stampa, l'infettivologo ha dichiarato di non aver mai compilato un certificato né di idoneità né di non idoneità né di aver mai indotto qualcuno a falsificare alcunché. Cocco è stato questa mattina ospite della nostra trasmissione 37.2, che ha condiviso e dato voce in questi mesi alla campagna sull'obiezione di coscienza dei medici della rete Mai più Lager, no CPR. Sentiamolo.
6: Il punto di fondo è che se vengono date delle non idoneità si finisce nell'ambito del reato, del

0: luoghi con delle criticità di salute, di patogenicità strutturali. E il punto non è chi fa l'idoneità, chi non la fa, il punto è che quei posti sono dei posti dove le persone migranti soffrono, si ammalano e muoiono, e io credo che sia su quello che dobbiamo sfocalizzarci.
1: Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22:30.
2: Popolare Network.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Vivi intensamente. Abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
3: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli. Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.

0: 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare. Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
1: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Mucci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma e informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

Va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

0: Sono le 20.02, siamo in diretta come sempre sulle frequenze 103 e 100 FM di Radio Città Fujiko, anche in DAB nella zona dell'Emilia Romagna ovviamente, e poi Toscana e Lombardia. Pop Tones torna dopo una settimana di pausa e benvenuti a tutti. Oggi è una puntata speciale, non è una vera e propria puntata di Pop Tones, perché in realtà è una puntata condivisa con l'amico Boccia, che diciamo segue questa rubrica Noise Attack il lunedì sera alle 2 di notte. Ciao Stefano, intanto
1: Scusate, ecco, adesso arrivo in diretta, mi ripresento, sono il Boccia, che sono di solito alle 23 del lunedì notte, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Ringrazio Savio di questa ospitata. Oggi poi è una puntata, dicevamo, speciale e straordinaria, perché metteremo una playlist, intanto con un sacco di amici, ma sono anche tutti amici, sono pochi di quei tantissimi amici di Marco Voltani, che come sanno in molti purtroppo è scomparso ormai un mese fa,
0: 13 agosto.
1: Esattamente, il 13 agosto, e quindi oggi volevamo fare una puntata per ricordare lui, ma anche per ricordare la sua musica fondamentalmente. Abbiamo tante storie, io per dire, per ogni pezzo ho sempre una storia, ma ho tantissime cose da raccontare, quindi in realtà non mi dilungo troppo. Farei quasi anche presentare un po' le singole persone.
0: Sì, certo, perché appunto abbiamo tanti ospiti. Vai Marco, introduci e poi magari salutiamo, facciamo salutare. Boh, vedi tu.
1: Dai, parlate pure da destra a sinistra, quello che volete, insomma. Vedo un Diego, Diego, dai, Diego inizia. Vai vicino al microfono, Diego. Diego, che è una persona, diciamo, dai mille talenti, perché è un grande amico, insomma, di Marco e compagno di tantissime avventure di concerti, e, insomma, per chi non... in giro per l'Europa e non solo, viene a dire in giro per Flixbus, che è una cosa che piaceva anche un sacco come trasferta. Andiamo avanti dopo Diego, vicino al microfono, Aspetta che dobbiamo alzare un pochettino qua, che c'è questo, il famoso... Vai.
2: Ciao ragazzi, sono,
1: ecco,
2: Andrea.
1: Grande Andrea, era il nostro preascolto, vedi?
2: Sì.
0: Ok. Diego risaluta, perché mi sa che non è venuto un caso.
2: Ciao a tutti, sono Diego.
1: Vabbè, Diego, la presentazione poi te l'ho fatta io, quindi
2: sì,
1: alla fine
2: va bene
1: male, va bene quello, dicevo appunto... compagno di mille avventure e artista dai mille talenti. Passiamo avanti qua con altro artista e talento.
3: Ciao, sono Martino.
0: Grande Marti.
3: Amico di Marco.
1: Musicista, tatuatore, insomma, che condividi un sacco di musica anche con Marco. Qui ovviamente siamo tutti con un po' la stessa passione musicale, ma non solo, anche i tatuaggi erano una passione molto forte del buon Marco.
4: Ciao a tutti, sono Swami.
0: Ciao.
4: Sono la compagna di Martino e ho conosciuto Marco non eoni fa come tutti voi, ma purtroppo solo da quando mi sono trasferita a Bologna nel 2019, quindi non tantissimo tempo, ma comunque tempo speso molto bene.
0: Molto bene, gran balotte come sempre.
4: Sì, anche, sì. Un sacco di concerti soprattutto. Ma anche in giro per la Bolognina.
0: Esatto. Paolo, ospite speciale. Grande Paolo.
5: Ciao, sono Paolo di Roma e sono qua perché domani suonerò con uno dei miei gruppi.
0: Sì.
5: Amico di Marco da 35 anni grosso modo. E niente. È un piacere stare qua.
0: È un gran piacere avere te qui. E poi, dov'è? Ah, eccolo.
6: Ciao, sono Roberto.
0: Bella roba, non ti vedevo, scusa.
6: Ciao a tutti, amico di Marco e amico degli amici di Marco.
0: Esatto.
1: Sì, scusa se ti interrompo, Savio. Roberto e ovviamente anche Paolo poi parleranno un po' del concerto che ci sarà domani. Che,
0: sì, sì, certo, totalmente.
1: Anche perché questo è un concerto sicuramente, cioè non sicuramente, un concerto... a cui Marco avrebbe partecipato, avrebbe ospitato, avrebbe fatto mille cose, e quindi insomma penso che sia un concerto veramente da dedicare proprio a lui.
0: Esatto, quindi facciamo partire la serata e ognuno degli ospiti magari racconta degli aneddoti e li associerà a un brano che per lui e per Marco ha rappresentato qualcosa, tanto comunque Marco aveva, sì, nonostante fosse diciamo più indirizzato verso suoni hardcore, death metal, comunque aveva anche un ampio spettro. Mi ricordo che per esempio lo vidi con tutta la famiglia a vedere i Pixies al Palasport, quindi come tutti noi per fortuna non siamo fossilizzati in un genere, quindi avremo anche un po' così musica diversificata stasera. Inizi tu, Boccia, dai, fai partire un pezzo così magari spieghi.
1: Sì, allora il pezzo era quello poi che avevo già presentato a suo tempo. È un pezzo di quelli che Marco aveva chiamava i Gorilloni, cioè Gorilla Biscuits, una delle band storiche della scena hardcore newyorkesi. E dobbiamo ricordare, vabbè, adesso aneddoti per tutti quelli di Bologna che hanno vissuto da fine la scena hardcore, diciamo da fine anni 80 più avanti, sono indimenticabili soprattutto il secondo concerto dei Gorilla Biscuits 1991 nella primavera, Isola nel Cantiere, concerto tra l'altro andato diciamo sold out, nel senso che non è che vendevano i biglietti in maniera ovviamente regolare, ma in cui Marco ha partecipato, il sottoscritto invece è rimasto fuori perché era già diciamo troppo pieno, quindi ho sempre un po' quel rimpianto. Ci sono dei bellissimi video, se andate a vederli, dei Gorilla all'Isola nel Cantiere, dove è tutto appannato, una bolgia tremenda. E poi dopo devo dire, con Marco abbiamo almeno io ho recuperato, perché siamo andati a vedere Gorilla più volte, sia in Italia ma anche all'estero, in Germania soprattutto, perché è rimasto comunque uno dei suoi gruppi preferiti, nonostante poi Gorilla Biscuit in realtà abbiano fatto praticamente solo un 7 pollici e un album e tuttora suonano, però è stato una delle band a lui preferite prima che passasse negli ultimi tempi al black metal to cure, no? Comunque insomma, quindi questa è una traccia che adesso ci andiamo ad ascoltare appena Savio saluta al telefono, perché facciamo un po' le cose come la vecchia scuola, cioè con le telefonate in diretta, direi. E tra l'altro, ecco, una cosa che voglio ricordare di Marco, una gag, un ricordo che ho di lui personale, è che appunto noi abbiamo iniziato ad ascoltare hardcore proprio ascoltando la radio, quindi è stata una delle nostre cose che abbiamo scoperto dopo, che ascoltavamo gli stessi programmi, lo stesso programma in particolare che andava in onda su una radio di Bologna che adesso ahimè non c'è più, ed è per quello che ci siamo trovati, anche se qualche anno dopo, ma con lo stesso diciamo retroterra musicale, che è partito in quella maniera, dicevo, con radio come si faceva una volta, e appunto quando una volta l'hardcore si ascoltava solo nei centri sociali, quindi Isola nel Cantiere assolutamente fabbrica occupata a seguire, poi più avanti tutto quello che è successo dal Pelle Rossa al primissimo livello 57, comunque basta, fabbrica in via Serlio, di cui nessuno ricorda nulla perché poi è stata chiusa nel 91 ed è stato rimasto lì fermo, è stato demolito, adesso c'è un albergo, c'è un parcheggio, nessuno si ricorda niente, studentato. Invece Marco soprattutto aveva visto, mi ricordo bene, Fugazi, Ratos Teporao, io mi ero fermato solo Agnostic Front, prima data in assoluto, cioè primo tour in Europa in assoluto senza il cantante, e Marco invece, come dicevo in altri posti, era più avanti, aveva visto molte più cose, quindi lui appunto aveva visto anche altre cose di Alla Fabbrica oltre all'Isola. Ma adesso non mi dilungo più, io direi, Savio, mettiamo subito Gorilla Biscuit, New Direction, e le trombe che piacevano tanto anche a lui.

0: E questi erano i Gorilla Biscuits con New Direction dall'album Start Today.
1: Esatto, bravissimo. Oh, bene il microfono.
0: Sto leggendo.
1: Alla grande.
0: Oh, abbiamo
1: sì, era l'album che era il pezzo che faceva iniziare appunto questo capolavoro dell'hardcore,
0: sì,
1: insomma, chi piace,
0: sì, esatto.
1: È uscito per Revelation, etichetta tra le migliori all'epoca, 1989, e dicevo un album e una band che piacevano un casino a Marco. Ne approfittiamo, scusa, per salutare,
0: sì,
1: a questo,
0: sì,
1: punto.
0: Sì, no, allora, innanzitutto, se qualcuno vuole telefonare o mandare dei messaggi, abbiamo per SMS, WhatsApp e Telegram 333-1809-494 o il fisso 051 34 64 58. E un saluto particolare a Daniele. Daniele è il fratello di Marco che ci ha chiamato, e ringrazia tutti voi per ricordarlo. Tanto questa è, diciamo, forse la prima cosa che ricorderà Marco, la prima di tante. Quindi comunque vi ringrazio.
1: Salutiamo Daniele.
0: Salutiamo
1: io
0: Daniele, ciao e grazie per averci chiamato.
1: Volevo dire a Daniele, sì, io mi ricordo che Marco mi aveva raccontato anche una storia di tanti anni fa, di un concorso proprio radiofonico per un concerto.
0: Uh-huh.
1: E lui diceva che aveva telefonato Daniele e per lui, ma aveva sbagliato risposta, e quindi mi ricordo che Marco
0: no,
1: abbastanza era preso male, perché
0: beh, vabbè, oh,
1: il biglietto gratis non è andato. Però tra i ricordi di tanti quelli che ho, mi ricordavo questa scenetta, questa gag che mi raccontava appunto lui, e non so se era un Integrity o che cosa, dicevo porca miseria,
0: ha sbagliato
1: mio fratello a rispondere. E spero, vabbè, se vuoi puoi confermarmi, vabbè, mandaci un messaggio se puoi confermare. Comunque adesso
0: lasciamo, salutiamo anche Fulvio.
1: Grande Fulvio. Allora, Fulvio
0: ascoltatore,
1: è un grande ascoltatore
0: assiduo
1: della radio. Non so se anche tu,
0: amicone,
1: sai, ma sempre di Balle di Fendi, di Noise Attack, sempre. Quindi lo saluto, e domani Fulvio tra l'altro sarà a Bologna.
0: Organizzavamo insieme i tributi a Joe Strummer nel vecchio Estragon, poi nel nuovo, e poi al Sottotetto, l'ultimo. Anzi no, al Crash, che sotto tetto non c'era ancora, sì. Comunque, super amico Fulvio, un saluto anche da parte di tutti.
1: Allora, vedo già impostazione
0: Martino, che... Dai, vai, Marti.
2: Dai, non è facilissimo parlare in radio, però, sì, insomma, il ricordo di Marco ci unisce. Tra l'altro Gorilla Biscuits è una band che abbiamo visto, per dire, assieme con Marco a Berlino appena prima del Covid. E...
0: Gran Pogo.
2: Balotta, come sempre. Marco ci manca tanto, perché è una persona super positiva, super presa bene, e sì, con cui, dai, condividivamo tanto, cioè anche, insomma, magari penso anche con Rob, con El Nation, Black Panda, cioè in via Zampieri era una presenza abbastanza fissa, e passava sempre, perché appunto ci univano tante passioni. E in primis la musica, e i tatuaggi, cioè tutto ciò che è legato all'underground nel suo complesso, no? E così, pensandoci, penso che Marco manchi tanto, anche perché per me personalmente Marco rappresenta anche tuttora il fatto che si possa tenere in piedi varie anime, no? Cioè,
0: sì,
2: rimanere,
0: sì,
2: fedeli un po' a se stessi, quindi rimanere legati al fatto che ti piacciono determinati gruppi, determinate cose, e allo stesso tempo però, nonostante da un certo punto di vista passatemela, sei a culo con questo mondo,
0: certo,
2: dall'altra rimane il fatto,
0: sì,
2: che comunque, cioè, sei funzionale, cioè riesci a fare delle cose. Lui era sempre disposto a dare una mano, penso che qui,
0: sì,
2: in tanti lo abbiamo sperimentato, gli vogliamo bene, perché Marco c'è sempre stato, e sia ad aiutarci che anche con un sacco di esperienze sia condivise,
0: certo,
2: che raccontate. Appunto, venendo qui ho portato dei dischi, perché lui, una cosa che sicuramente chi lo conosce ricorda benissimo, è la passione folle per il collezionismo di dischi.
0: Sì.
2: E, insomma, dai, Gorilla Biscuits, ci ricollegherei sempre, rimanendo in ambito di New York hardcore, i Warzone.
0: Ok.
2: E insomma, i Warzone erano capitanati da Ray Biz, che era un personaggio nell'hardcore newyorkese caratteristico.
0: Mm-hmm.
2: E lui l'aveva conosciuto, per me questa cosa qua, mi pare me lo raccontò una volta Skinwear Rimi da Missariana, che Praticamente lui aveva conosciuto a New York, Ray Bees gli aveva detto vieni con me, l'aveva portato fino a un camper abbastanza losco e all'interno di questo camper gli aveva tirato fuori una copia della Bibbia, cioè The Holy Bible. E insomma, conoscendo dai passato underground un po' oscuro di Ray Bees, ecco, questo aneddoto è peculiare, ecco, immagino che sarà stato strano trovarsi in un camper con Ray Bees che ti fa vedere
0: The Holy Bible,
2: quanto è una figata la Sacra Bibbia.
1: Beh, d'altronde però considera che l'hardcore newyorkese è sempre fatto da italo-americani, quindi sono dei personaggi sempre a loro modo abbastanza così discutibili su tante cose, quindi non mi stupisce che tirasse fuori anche una Bibbia anche Ray Bees.
2: Ma poi un po' le contraddizioni ci piacciono.
1: Sì,
2: dai.
1: Sì. No, tra l'altro scusa se ti interrompo, ma volevo dire appunto anche quest'altra gag delle improvvisazioni di Marco, appunto quella copia lì che hai di Wharton, io ce l'ho di quelle originali perché lui come al solito una ne fa mille ne pensa, o come si dice al contrario, non so. Mi ricordo una sera anni fa, dobbiamo andare in Scintilla, no? E lui a un certo punto però prima dice oh, però adesso passiamo da Arg prima, o non mi ricordo se c'era, forse non c'era più Arg, c'era comunque un altro negozio, e andiamo lì, apriamo la saracinesca, negozio chiuso, ovviamente non è che svaligiamo, ma appunto col beneplacito del proprietario, e vediamo una collezione messa in vendita da qualcuno, tra cui c'è quel vinile, c'è una marea di una manna dell'hardcore newyorkese, tutto lì a prezzi modici,
0: e lui?
1: Allora ci facciamo sotto io e mi dice oh boccia, questo devi prendere, c'erano i due primi dei Wharton che ovviamente io prendo, e insomma ho fatto un acquisto assolutamente spettacolare. Poi dopo parleremo anche, non so se riusciamo a fare tempo a mettere altri dischi, poi parleremo.
0: Beh,
1: anche
0: intanto ce li ascoltiamo. No,
2: forse,
0: vai.
2: No, giusto un'altra cosa, appunto, Don't Forget the Struggle, Don't Forget the Street, cioè secondo me è anche molto legato al fatto che il legame con Marco anche negli anni si è anche cementato, sì. A partire, oltre alla passione per hardcore, anche magari dalla frequentazione di Hell Nation, Black Panda e tutto quell'humus che gli sta intorno, il concerto di sabato.
0: Volevo arrivarci dopo, infatti, quanto. Ma buono. Poi volevo dire una cosa. Una delle caratteristiche di Marco, che è abbastanza rara, era quello di non prendersi troppo sul serio anche la scena seria, così, però alla fine si prendeva un po' in giro bonariamente anche da solo, e questo è una roba fondamentale per andare avanti, sennò diventi un po' uno sfigato, un po' un nerd del collezionismo. Quindi una delle tante caratteristiche appunto che mi piacevano di lui, ma che immagino piacessero a tutti. Io andrei con i Warzone, cosa dici? Hai selezionato, Marty, il pezzo iniziale con il suo intro, quindi intro bust, it's your choice.
2: Vai.
0: Vado.
3: Yo, what's up with that? Let's start jamming. Forget it, Ray ain't in the fucking studio.
4: Where the hell is he?
3: He went to get the Warzone women.
4: Word.
5: Yo, forget about that, because this jam is gonna bust the house down.

0: Poi infatti il tizio ciò è di lasciarlo.
1: E ciò!

0: Vabbè, ci siamo sentiti anche un po' l'inizio di quello dopo.
1: Beh, il bello della dieghetta è
0: Crazy but not insane.
1: Ma questo album è tutto bello, quindi consigliatissimo qui, no? Anche da tutto il pubblico qui presente, tutti gli amici presenti, quindi Wharton, quello è consigliatissimo assolutamente. E no, volevamo dire una cosa, se vuoi avvicinarti,
0: che giusto sì,
1: dobbiamo dire un ricordo anche di un'altra persona, un nostro amico, che anche lui purtroppo è scomparso qualche mese fa.
2: Sì, infatti volevo solo ricordare che mentre prima si parlava del concerto dei Gorilla Biscuits a Berlino, in cui c'ero anch'io, insieme a noi eravamo un po' di italiani in trasferta, è stato molto divertente, anche perché poi ci siamo ritrovati in giro per la città a comprare dischi, flipperando proprio.
0: Ma è il concerto dove ti sei spaccata il braccio?
2: Molto prima, ormai sono anziana. Comunque in quel concerto lì, oltre a noi e a Marco, c'era anche Tammy, che è un ragazzo che è scomparso purtroppo recentissimamente, anche lui a Pasqua. Ed era stata una bellissima trasferta. Io tra l'altro ho conosciuto per bene entrambi proprio in quell'occasione lì, e mi ricordo che Tammy aveva una borsa a tracolla gigantesca piena di dischi e io mi chiedevo come facesse la sua colonna vertebrale a reggere.
1: Ma allora ti dico che Tammy, appunto, essendo poi un super collezionista e un grande atleta, era abituato a questo. Lui è un altro di quei, lui ha detto anche l'imperatore del vinile, quindi insomma, non a caso, perché Marco, per chi lo conosceva, ha detto il presidente un po' di tutto, no? Intanto in sottofondo abbiamo Fuga da New York, in cui c'è la famosa frase: hanno capito il presidente di che? E Marco era il presidente un po' di tante cose, dai vinili alle organizzazioni delle trasferte, un po' modello Filini, e insomma, quindi lui era il presidente, e Tammy, Emiliano, Emi, era detto l'imperatore, con ogni vinile preso in 26.000 edizioni colorate di tutti i tipi, ma anche con delle chicche 7 pollici.
0: Senti Bocci, io andrei direttamente col pezzo successivo che ha scelto Andrea, e poi andiamo in pubblicità e poi dopo Andrea parla un po', ok? Facciamo così? Vai, allora, Zeke, Crossroads dall'album Death Alley, ok? Vado.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
3: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali, dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Bene, dai, torniamo in studio, siamo ancora sui 103.1 di Radio Città Fujiko, faccio un po' la voce professionale, visto che questa è una puntata speciale, Savio e io insieme con gli amici di Marco Voltani presentiamo un po' la sua musica, quello che gli piaceva e lo ricordiamo. Dimmi, no, cosa
1: avevi chiesto a Daniele, il fratello di Marco.
0: Sì, esatto, la questione del biglietto perso.
1: Lui non si ricorda, ha detto appunto che vabbè, può essere successo viste le sue scarse conoscenze del genere, ha visto pochi concerti insieme a Marco.
0: Ma adesso guarda, mi viene in mente esattamente cosa gli avevano chiesto. Gli avevano chiesto, me lo ricordo come l'ha detto, da dove vengono gli Integrity, che okay. tutti sanno che vengono da Cleveland. Ma purtroppo viene detto una città sbagliata, quindi vabbè
1: può comunque succedere. Si ricorda di un mega poster gigante di un gorillone alto un metro dei Gorilla Biscuits e comunque hanno visto insieme sicuramente i Bad Religion.
0: Beh, quello niente male davvero, ci inchiniamo davvero anche a questo. Bene, salutiamo Daniele ancora una volta e niente, comunque sappi una cosa che è certa, noi ovviamente Marco non lo dimenticheremo, quindi porteremo avanti sicuramente con certo. Anche magari altre iniziative. E no, volevo anche salutare ragazzi che sono magari all'ascolto, il mitico Pesce, il nostro pesciolino adorato che salutiamo, compagno di tante delle ultime avventure insieme a Marco. Volevo salutare anche Pollo che è all'ascolto anche della trasmissione e anche con lui insomma conoscenza di tanti anni e delle nostre pizzate, di quelle infernali, strastese, di quelle pizze tipo larghe 2 metri, che anche Rob qua vicino si ricorda bene. Dolce. Puoi dire qualcosa del dolce, Rob?
2: Sì, è una grande gara, io contro Marco al dolce, l'ho sempre battuto.
0: Quindi delle cose veramente tremende. Allora adesso invece parola...
1: Ma posto di dolci, sì. Il mitico forno di via Massarenti... Quello che rimane aperto
3: è da dado.
4: Da donne.
1: Beh, anche quelle sono belle gag.
3: Molto, quelle nottate passate dopo i concerti a mangiarsi. Comunque la pasta con le fragoline.
4: Esatto, lui era fragolina.
1: Certo. La fragolina.
4: Ma chiamato dal proprietario fragolina.
0: Sì. Ma io ho frequentato solo una volta, però effettivamente il tipo è veramente bello divertente. Non solo
4: salutiamo anche loro.
0: Salutiamo anche loro, sì.
3: Dolce salato.
4: Che sicuramente ci ascolta.
0: Beh, sicuramente, ma sarà impegnato forse al forno, non so, a dire delle gag, non diciamo che cosa, perché ho sentito a suo tempo delle battute che non ripeteremo qui, perché non si può.
1: Comunque sicuramente farà piacere a tutti, sono in ascolto anche Barbara e tutte le colleghe di Marco che hanno fatto questo gruppo di ascolto apposta per stasera, salutano tutti.
0: Salutiamo tra l'altro, volevo dire che
1: settembre sarebbe stato il ventennale della sua entrata nella cooperativa Dozza.
0: Che tra l'altro, no, volevo dire Savio che
1: sì. E cita Diegone, ha fatto viaggi in Flixbus con te a Roma, dischi, concerti.
3: Ovunque.
0: No, volevo dire che poi, per chi non lo sapesse, la radio è anche molto vicino alla sede del posto di lavoro di Marco, quindi quando ci passiamo, almeno io e te Savio, tutte le settimane, insomma, il pensiero va sempre un po' lì.
1: Allora, cioè, il fatto è che Marco per tutti noi non è una persona che conoscevamo, era una presenza fissa della nostra vita. Cioè, prima Martino ha parlato di quella parte di via Zampieri chiusa, ma cioè, Black Panda, El Nation, cioè, non sono solo due negozi, sono aggregazione di persone. Cioè, io il pomeriggio, Rob, andiamo lì a casseggiare, arriva Marco, gelato oppure birra, cioè, cavolo, questo è...
2: Questa... Caffè, gelato, ritmi di via Zampieri, erano scandite da...
1: È questo, capito? Quindi cioè,
2: culinaria, importantissime.
1: Tantissime cose ricordano lui.
5: E dal qui non lavora mai un cazzo di nessuno.
1: Ah, beh.
5: È la frase tipica con cui quasi tutti i giorni suonava al negozio.
1: Un classico. Ragazzi, quello.
0: Citerei anche Nabat, 8 ore di lavoro, voi, sempre lì, sempre impegnatissimi, vero? No, questa... È proprio una gag classica appunto di Marco, quindi appunto è sempre lì a lavorare, vabbè. Cosa facciamo? Facciamo presentare poi il pezzo che non è stato presentato?
1: Sì, perché appunto sono partiti Zecchi scelti da Andrea e quindi vai Andre.
4: Niente, io ho scelto gli Zecchi perché con Marco ci eravamo conosciuti anni prima e gli Zecchi sono stati, diciamo, non mi ricordo neanche più quando... è stato un nostro rincontro e da lì non, abbiamo ricominciato a frequentarci tantissimo, quindi per me è una sorta di pietra, e mi ricorda questo incontro. Tra l'altro c'era questa cosa che lui diceva, che Soccia mi ha dato una gran pettinata, e questa cosa mi faceva sempre molto ridere, insomma.
0: Beh, lui da bolognese doc, no? Sai che, Andrea, noi di solito siamo un po' dei panda, no? Visto che c'è Black Panda, e quindi ogni tanto anche qualche slang bolognese puro.
4: No, è bellissimo, Soccia. È bellissimo.
0: E poi appunto questa frase famosa, poi l'ho fatta famosa, che diceva Soccia sarà un gran malippo.
4: Un gran malippo.
0: Quello è proprio da veramente bolognese, sì, diciamo, sì. Doc, ma senza fare distinzione fra bolognesi e non bolognesi, perché lui diceva questa è Bolognina, non Bologna, quindi...
4: Beh, insomma, io volevo solo finire dicendo che appunto gli Zeche erano un gruppo che a lui piacevano molto, e io non ho nessun disco loro, ma li ho visti mille volte, perché dal vivo spaccano, sono divertentissimi, e quindi sì, era anche un momento quando c'erano gli Zeche, si sapeva che ci si andava insieme, era carino, insomma. Questo è il motivo.
1: Ok, proseguiamo, Diego?
0: Diego fa segni, ma vuole mettere qualcosa da parte sua adesso.
1: Ho ragione, ho tergiversato io.
3: E tu l'elicopter.
0: Allora, sì, un'altra band, perché poi allora introduco io un po'. Marco ha avuto anche diverse fasi, no, musicali, quindi. Martino, dimmi.
5: No, io l'ho sempre preso in giro dicendogli che era di bocca buona, perché spaziava veramente tanto sia nei gusti che nel collezionismo che nell'andare ai concerti, quindi. Mi va riconosciuto, io lo prendevo in giro perché spaziavo.
0: Beh, devo dire, come si dice in inglese, open minded, quindi insomma lui era partito come un canonico hardcorer di quelli forse straight edge della scena appunto anni 80, e poi dopo diciamo che era passato anche al rock and roll, speed rock, e ultimamente era un grande appassionato di black metal, ma ne parleremo poi più avanti, perché ci sarà poi spazio, diciamo, abbiamo anche dei dischetti qua da mettere, dei pezzi veramente leggendari. A questo punto direi, se ci siamo, anche con l'introduzione di Diego, che vedo che si è distratto un attimo, ma
3: no.
0: lo togliamo dalle sue distrazioni, facciamo parlare subito Diego.
3: Vabbè, gli Helicopters li ho scelti perché erano tra i suoi gruppi preferiti del genere. Belli truzzi, nel senso grezzi, come piacevano a lui, anche se ultimamente andavamo spesso a vedere black sì. metal e altri concerti che non si attaccavano uno con l'altro. Vabbè. Perché spaziavamo un casino.
1: Io li vidi gli Helicopters insieme a lui al Bronson nel 2000-2001,
3: più o meno, sì, quel periodo lì,
1: sì sì. Perché poi lui ultimamente la loro svolta un po', diciamo,
3: gli ultimi non gli piacevano.
1: A me infatti ci prendevamo per il culo per questo. Lui diceva che ero fighetto perché a me piacevano anche gli ultimi.
3: E infatti evitò ad andarli a vedere ultimamente perché non gli piacevano e costavano anche troppo.
1: Ah vabbè, quello.
3: Però le prime cose so che gli piacevano un casino. Quindi qualunque pezzo va bene con loro.
1: Ok, abbiamo messo il 7 pollici, uno dei primissimi. Gotta Get Some Action Now, Helicopters, tra i prime mover della scena high energy rock and roll di fine 90 svedese, etichetta White Jazz. Vado?
3: Vado pure.

0: Ok, dai, torniamo logo in studio. Ricordo sempre 103.1 Radio Città Fujiko, faccio appunto sempre la voce pseudo professionale. Allora, anche questo pezzo della Copters è andato, ricordando sempre Marco, salutiamo anche tutte le persone in ascolto, appunto colleghe, colleghi, amici, perché poi qua siamo una rappresentanza, ma adesso dico una cosa, siamo 5, 6, quel che sono, ma siamo veramente, come si può dire, la punta dell'iceberg di tutti gli amici di Marco. L'altro giorno l'abbiamo visti, voglio dire, in Certosa, alle 10 del mattino di un giorno feriale c'è un casino di gente, e quello era solo una parte delle persone, quindi capite quante persone lo conoscevano, lo stimavano. Poi non voglio essere così adesso retorico, quindi io direi che diamo la parola adesso a Paolo, che non ha bisogno di grandi presentazioni. Adesso lo faccio arrossire un po', però insomma, per chi non lo conoscesse, Soa Records, assolutamente imprescindibile etichetta, e vabbè, Colonna Infame e via dicendo, che ci presenterà invece un pezzo che sicuramente piaceva a Marco.
1: Ciao a tutti, sono Paolo, sono l'ospite di Roma. E passiamo al pezzo o parlo io?
2: No, di qualcosa. Dico così, qualcosa, okay. Sì, sì.
3: Anche come hai conosciuto.
2: Sì, esatto.
1: Comunque, prima abbiamo parlato di tante cose che, paradossalmente, sebbene sia l'ospite che viene da fuori, ho vissuto anch'io, perché diciamo che

0: era stato It's Pounding In, dove più gruppi italiani del momento post-hardcore italiano anni 80, ossia quello, diciamo, che è detto positivo, erano stati agglomerati insieme dai ragazzi dei Rabbit Duck, così. E quindi io Firenze, sì, Bologna l'ho vissuto tanto in quel momento là. Là ho conosciuto Marco, ho conosciuto Gian Giacomo, ho conosciuto Bassi, ho conosciuto Bando, ho conosciuto tanta di quella gente. E poi, diciamo, la nostra amicizia con Marco si è cementata negli ultimi 15 anni, quando Gian Giacomo ci ha messo insieme, nel senso che Marco mi ospitava per un lavoro di documentaristico gastronomico. E quindi io venivo a Bologna e dormivo da lui, quindi ho vissuto gli ultimi 15 anni molto, nel senso che ci sentiamo sempre, WhatsApp, concerti black metal, concerti hardcore, tante cose. E paradossalmente ho sempre pensato che questo movimento musicale mi ha dato molto di più di tanto imprinting scolastico o giovanilistico, nel senso io i contatti con questa gente ce l'ho ottenuti e qua con tanti altri no. E, non so,
1: bello, pensare, interessante. Sì,
0: è un po' una cazzata, però.
1: No, no, anzi, anzi.
0: E negli ultimi tempi, diciamo, il nostro rifugio peccatorum è stato il black metal, no? È una cosa che ci ha tenuto molto insieme. E, tipo questo gruppo qua, finto indiano, nel senso che loro pretendono di essere indiani, poi in realtà sono tipo semi-messicani. Ci ha fatto vivere grandi momenti musicali insieme. I Black Braid si chiamano. Il primo disco è stato una bomba. Sono arrivati al terzo e non è stato la stessa cosa del primo, però il primo è stato qualcosa di fondamentale. Marco, sei andato a vedere a Monaco?
2: A Monaco, sì, in Flixbus.
1: Ale,
2: partiti alla mattina, concerto fatto, ritornati di notte.
0: E io non ci ho avuto il coraggio, lo chiesi a Atene, tipo l'altro anno, sono stati pazzeschi.
1: Li facciamo andare.
0: Vai.
1: Intanto stanno continuando ad arrivare i messaggi delle colleghe che sono veramente delle care ragazze, no, ma e ci tengono anche loro a ricordare quanto manchi e niente, dai, le salutiamo, anzi le ringraziamo tanto che siano insieme a noi. E intanto noi ci sentiamo i Black Braid. The river of time flows through me.

0: E questi erano i
1: Black Braid.
0: Black Braid.
1: Come dicevamo, il finto pelle rossa, ma comunque insomma guardatelo come pelle rossa, quel che è una band notevole, arrivati adesso al terzo album, tra l'altro sono in tour, adesso dicevamo negli Stati Uniti, ma verranno anche in Europa tra pochissimo tempo. Allora a questo punto io darei la parola a Roberto, a Rob,
0: sì,
1: che presenta un pezzo o due, non so cosa vogliamo fare, e presenterà anche il concerto di domani, che è un vero e proprio festival da non perdere al sottotetto, ma l'unica clausola è che tu dovrai pronunciare la band, diciamo headliner, anche se abbiamo qua Paolo di Colonna Infame che avrà sicuramente una bolgia sotto il palco, non oso neanche immaginare perché già temo, ma devi pronunciare appunto alla maniera di Marco il gruppo headliner, che sono appunto canadesi, vero? Però di lingua francese, francofoni. Adesso parola subito a Rob.
2: Grazie. Quindi abbiamo già parlato del fatto di Marco, che era una specie di collante in via Zampieri, io non ricordo gran litigio con Marco, però un paio di cose ci siamo beccati, sia io e lui, che Savioli, su una roba, sul calcio, su odio viscerale per calcio, perché mi faceva abbastanza incazzare, nonostante lui mi abbia regalato una cassetta di Messico 70 e soprattutto 3 giorni prima della sua dipartita venne in negozio col 45 giri, conservo lì Il calcio è amore, disco incredibile. Io non sono mai riuscito a capire di quale squadra, però sotto sotto una volta l'ho beccato, ho detto: ma che sei, da Juventus? E lui mi disse: è un po' sì.
0: No,
2: disse,
0: no,
2: un po' sì.
0: Ecco perché
2: poi non so se è vero.
1: Ma allora vedi, un difetto ce l'aveva, uno solo.
2: Quello è più che un difetto, questa è proprio una tara sociale che si è dovuto portare per tanto, tanto tempo. Però mi ricordo con Gabriele, grandi discussioni sul calcio, oppure Gabriele l'ha rimesso più volte al posto suo, dove ci siamo acchiappati proprio a male parole, ma anche quando stavamo a bere una birra lì al fermento.
0: Sì.
2: E tornando all'attività live, sempre 2 o 3 giorni prima della mancanza, ci avevamo programmato una trasferta micidiale, saremmo dovuti andare io, lui e Screcco, il Corriere, a vedere Colonna Infame a Marsiglia. Quindi l'idea era di fare andata e ritorno, come dice lui, ogni queste cose suicidarie con la sua macchina, però avevamo optato per un aereo, proprio un'andata e ritorno, proprio un paio di giorni con partenza da Bergamo. Il concerto si sarebbe dovuto svolgere il 12 ottobre, tra l'altro, la sera del compleanno di Marco. Quindi lui c'era sta roba di festeggiare il suo compleanno e vedere i Colonna Infame. E poi un'altra roba che ci faceva un sacco ridere, questo concerto che lui aspettava con ansia, sia lui che anche Angela, la sua cara Angela,
1: che salutiamo,
2: era il concerto che lui lo diceva con una specie di enfasi, de béton armé, dove si incazzava quando pronunciava la parola armé con la R proprio molto spinta. Io andrei subito
0: dobbiamo andare in pubblicità e poi dopo con i Béton Armé. Intanto sempre da casa la collega Chiara dice che per la prima volta nella sua vita Marco ha fatto ascoltare il black metal alla Daniela, quindi si è sempre rifiutata, però grazie anche a questa serata. E un'altra collega conferma che è juventino.
1: Oh, questo comunque non è una novità, io non lo sapevo,
0: cavolo,
1: non lo
0: ragazzi,
1: sapevo questo.
2: Ma lì io essendo anche filogranato, mi ricordo di sta roba che mi colpì parecchio. Ho detto: io sono del Toro, comunque una cosa che la sento parecchio, oltre al Castel di Sangro, che poi lui aveva
0: il cognato
2: che era dell'Alessandria,
0: giusto,
2: e quindi parlavamo di queste trasferte matte.
0: Se odiava il calcio, non poteva
2: quarta,
0: che essere
2: quinta
0: juventino,
2: categoria,
0: comunque,
2: dove lui era crollato sotto il pianto dopo la salita in Serie C, in Serie B. Era della Juventus.
0: Porca
2: in
0: vacca.
2: Effetti, cosa incredibile, fantastico. Male, però torniamo a Colonna Infame, che era uno dei gruppi che ci legava proprio
0: allora,
2: su,
0: io farei
2: tutta,
0: così.
2: Su tutta la linea.
0: Spot
2: se
0: e poi Breton Armé. Poi facciamo anche Colonna Infame a seguire.
1: No, devi pronunciarlo meglio però.
0: Breton Armé.
1: Bravo, così okay. Sei già meglio, sei impegnato di più.
0: Ok, scusa boccia. Andiamo,
3: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
7: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
8: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare. Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
9: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: E, come dicevamo, dopo la pubblicità sono partiti questi due brani. Il primo dei Betonarme, va bene così?
1: Sì, va bene, anche se non ci vedo qua.
0: No, sì, ci siamo.
1: Ci siamo?
0: Ci siamo, ci siamo. Non so se pronuncio bene. L'Union fait la force. E poi, appunto, i colò.
1: Ah, eccoci. Oh, adesso okay. Sì che mi sento bene perfettamente, ok.
0: Ok, anch'io. Sì, un po' così.
1: No, allora ripeti un attimo che non ho sentito bene però prima come hai detto,
0: Beton armé.
1: Ok.
0: Ok.
1: Adesso spacca le orecchie. Vabbè.
0: Colonna infame col pezzo Ferro e Fuoco tratto dall'album omonimo uscito nel 97 su Banda Bonneau. Non so se Roberto la conosce questa etichetta, non so. Rob, la conosci?
2: Sì, conosco l'etichetta e i miei partner.
1: Ma Paolo invece conferma il 97, giusto?
3: 96, facciamo 30 anni. No, era durante 97. Fondazione 96, disco 97.
0: Visto.
1: Ok, confermano i protagonisti, direi. Quindi se lo dicono loro ci crediamo.
0: Ok, diciamo qualcosa ancora dell'evento di domani
1: lasciamo la parola a Roberto e anche Paolo se vuole dire due parole, quello che vogliono.
2: BCR Fest che si svolge un paio di volte all'anno, quindi nell'ordine Fireworks con Martino qua presente, noto gruppo HC8core OI bolognese, Caino dalla Sardegna, Verbloom da Roma, un gruppo glam un po' tipo Giuda, abbastanza interessante, Alville da Power Pop dalla Francia, T-Rap, un gruppo di frullati inglesi, teppisti, ultra eccetera, dall'Inghilterra, non so da quale città, Watford, la città Blissett e soprattutto anche di Elton John,
0: dove gioca Kiko Ravaglia, è Watford.
2: Presidente del Watford. T-Rap, Azione Diretta da Perugia, Colonna Infame
3: da dove? So. Da
2: Poggi
3: Bonzi,
2: Poggi Bonzi Roma e Beton Armé, scusate, dal Canada francofoni OI, disco OI, sarà una bella seratina, mi conviene presenziare perché la facciamo stavolta e non la facciamo più questa.
3: A che ora inizia, Roberto?
2: Scusate, orari un po' calcistici, ci sarà un Roma-Inter da sopportare, prima un Bologna-Torino, forse a Toro.
0: No, Zatto ha qualcosa da dire da casa.
2: Esatto, fa parlare Zatto, poi parlerà il risultato. Ci vediamo intorno alle 17:30 con apriranno Fireworks fino a All Night Long, DJ set di ragazzi di Padova, e si ballerà e si mangerà e si berà fino alle 3:30 di mattina. Vero Paolo?
3: Io sto già a dormire, non so voi.
2: Tu stai a dormire? Se io ti riporto a casa.
4: Non è firework, è petardoni, avrebbe detto il presidente.
2: Eccezionale.
1: Sì, allora, una delle caratteristiche, me lo dicevamo anche l'altro giorno di Marco, è la trasformazione in italiano di tutti i termini. Funzioni i gorilloni, ma io dicevo prima anche un noto marchio di alta moda. Luigi Vitelloni che Luigi Vitelloni è uno dei nomi, e poi non so, abbiamo qualche altro nome.
5: Vabbè, come non ricordare i giudici.
1: Vabbè, il giudice.
5: I giudici,
1: allora, ok.
5: Qua,
1: almeno. Ok. No, io sapevo più il giudice.
4: Tra l'altro ho portato anche un 7 pollici che mi ha dato una volta, che gli ho dato una mano a portare un divano in casa e sono uscito con quel disco.
0: Vabbè.
1: No, tra l'altro volevo anche, ne approfitto a salutare anche Claudio e Isotta che sono all'ascolto. Un messaggio è arrivato in realtà a me un mezz'ora fa, ma spero che siate ancora in ascolto perché comunque c'è ancora della musica. Avevamo già un sottofondo del pezzo che dovevamo mandare adesso e volevamo salutare anche tutti i ragazzi degli Ogor Vacui, Marziona, Coppa e tutti gli altri che spero siano all'ascolto, ma comunque magari poi Savio farai anche il podcast della trasmissione, quindi poi facciamo girare assolutamente.
0: Lunedì,
1: se qualcuno vuole, ecco Rob, vuoi parlare anche di questo disco che adesso mettiamo?
2: uno dei gruppi veramente preferito di Marco. Ora stanno credo sulla strada, non col Flixbus, direzione Budapest in quest'ora, era uno dei gruppi di punta. Mi sembra che Marco con Diego siete andati a fare una mitica trasferta in Abruzzo,
6: sì,
2: a mangiare gli arrosticini, tra l'altro, ragazzi, abbiamo sgamato a mangiare arrosticini e pesce in Abruzzo. Marco, un gran seguace, c'aveva tutta l'opera omnia della band, dalle cassettine alle mutande ricamate, stampate fronte retro e altre cose.
3: Quelle di coppa.
4: Usate?
1: Usate perché anche di coppa sappiamo, insomma, del suo mitico giubbotto, no? Che non viene mai tolto, anche con le temperature, quelle sahariane, quindi con 50-60 gradi. E c'è una crescita al suo interno, penso, di qualcosa di importante, perché poi con quelle temperature lì, l'umidità, insomma, sappiamo che così la vita aumenta, cresce, nasce in quella, anche nel famoso giubbotto. Quindi vai, io direi che a questo punto bando alle ciance, vogliamo mettere su questo pezzo.
0: Sì, la title track.
1: Mettiamo la title track.
0: C'è un outro.
1: E poi mettiamo.
0: Sì, sì, io non li ho mai seguiti, però Rob in bottega mi ha fatto sentire sto nuovo disco ed è veramente è anche nelle mie corde. Prendi sto pezzo qua, ricorda leggermente Lords of the New Church all'inizio, eh?
2: Sì, Open Your Eyes. Sì, sì, ne parliamo con Coppa.
0: Una cosa positiva, non è una
2: critica. E lui l'ha quasi ammesso, anzi, con grande orgoglio,
0: direi.
2: Che è stato ricamato su Lords of the New Church.
0: Esatto.
2: L'ha ammesso, insomma. E gli ho fatto notare, poi lui ha cercato di sviare per non pagare i diritti.
0: Scusa, faccio un collegamento. Sì. Love the New Church, Steve Bators, Dead Boys, Cheetah Chrome, morto
1: adesso, proprio due giorni fa.
0: Quindi dedichiamo un po' della puntata anche al mitico Cheetah Chrome. E sentiamoci gli Orvacui con Shadow Sanctuary.

0: Ok, Orvaqui.
1: Sono andati.
0: Shadow Sanctuary, abbiamo sentito la title track. E ci stiamo avviando lentamente verso la chiusura di questa bellissima puntata, che non è proprio una puntata, è un ritrovo di amici per ricordare un amico.
1: Con tanta buona musica che, sì, che ci ha unito e unisce un po' tutti, eh? Dicevamo, esatto, la musica è utile anche per questo, non è solo vedere degli strumenti che suonano.
0: Assolutamente, avevamo portato tantissime cose. Io vi ho portato i New Bomb Tax, che era un gruppo che appunto ci univa perché non avevamo tanti gusti in comune io e Marco. Pennywise, il mio primo concerto con lui ancora 19enne credo, perché era il primo ottobre, allo Scintilla, primo ottobre del 92, quindi lui avrebbe compiuto 20 anni di lì a poco e mi fece conoscere lui, infatti. E
1: un pezzo che adesso
0: pensavamo insieme, sì, appunto di mettere un pezzo che ha portato Andrea, ma che comunque ci siamo un attimo guardati,
2: beh, sì,
0: negli occhi, siamo un attimo consultati e vai.
2: E i Dead Moon erano uno dei suoi gruppi preferiti negli ultimi periodi e come te i gusti musicali miei non combaciavano esattamente con quelli di Marco, però i Dead Moon erano un punto di ritrovo e quindi niente, lui aveva già comprato i biglietti, come io e come tanti altri, già comprato i biglietti per il concerto del Freak Out che ci sarà a novembre, dei Dead Moon appunto, e la canzone si chiama Dead Moon Night, che è un grande classico, e vai.
0: Tratta dall'album Unknown Passage.
2: Unknown Passage.
0: Ah, tra parentesi, Diego, gli avevi appena tatuato.
3: Sì, gli avevo appena tatuato da poco tempo il logo dei, sì, Dead Moon, perché appunto
0: da pochissimo, fa... Da qualche giorno,
3: da neanche 2 settimane prima del fatto,
0: sì. Sì, sì, ce l'ascoltiamo,
2: dai,
1: vai.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
0: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Torniamo in diretta per l'ultimo segmento di questo ritrovo.
1: O comunque questo jingle DJ Gabriele Savioli.
0: Vabbè, ma,
1: mica male.
0: Marco, Marco è numero uno,
1: minchia. Ottimo. No, dai, facciamo un ultimo giro di saluti. Volevamo, vabbè, intanto tutte le persone che sono all'ascolto, poi volevamo ricordare anche, parlavamo prima con Andrea fuori onda, spero non si sia sentito, ma parlavamo di questi Braga Tour con Marco, gli ultimi che abbiamo fatto a Luppolo, sempre organizzazione Voltani,
2: chiamata da Mimmo Gran Braga Tour.
1: Gran Braga Tour.
2: Anzi, Mimmo, salutiamolo.
1: Salutiamo Mimmo Elvis, salutiamo tutti i ragazzi.
2: Vince.
0: Salutiamo anche i ragazzi,
2: Buddy, sì, tutti i ragazzi.
1: Poi magari qualcuno dimentichiamo,
0: Miki, Mau, i ragazzi della chat.
2: Esatto.
0: Freakout, Gran Braga.
1: Gran Braga, Lippa. E poi dopo faremo anche un saluto anche finale a,
0: certo,
1: a chi sai.
0: Sì, sì.
1: E niente, queste ultime cose fatte con Marco sono state super divertenti. Luppolo con questo furgone saltato all'ultimo secondo per motivi che non stiamo a spiegare. E poi la cosa più bella, secondo me, è solo a dirlo. Trasferta a Pinerolo, che quando ci pensi pensi a Fantozzi, alla bersagliera che va a Pinerolo, ma noi effettivamente siamo andati a Pinerolo a vedere, non so come avrebbe detto Marco, in
0: in quella chiesa sconsacrata,
1: la chiesa sconsacrata. Beh, roba veramente, quando lo dici vado a Pinerolo, a me fa ridere solo detta così, e quindi penso solo, associo solo a Fantozzi, ma comunque vabbè. E poi parlavamo prima nel fuori onda anche discorsi su avvitatori, Trapani e via dicendo, che svuotano i pub dove
2: abbiamo fatto serate intere al pub parlando solo di attrezzi, dal Trapano all'avvitatore. No, sono veramente Braga Manetta.
1: Braga Manetta è il canonico solo Braga. Io direi la bolognese, uno entra e vede, qui c'è solo della Gran Braga. C'è solo della Gran Braga qui. In effetti è così. Paolo, vedo che sei contento di sentire questo slang. Va bene, io non so, Savio, cosa vogliamo dire, se hai altri saluti o presentare l'ultimo pezzo con una dedica speciale.
0: No,
1: salutiamo intanto ancora.
0: Sì, no, ci salutiamo, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, salutiamo con le mani. Io e Boccia vi ringraziamo tantissimo di aver così assecondato questa nostra volontà di fare qualcosa il prima possibile per Marco. È venuta perfetta questa giornata, che così l'abbiamo anche associata al BCR Festival di domani.
1: Esatto, proprio colta al volo.
0: Colta al volo, la presenza di Paolo, che è stato veramente qualcosa di
1: Paolo
0: di eccezionale.
1: Vuol dire qualcosa, magari, non so, un ultimo saluto. Io direi da Paolo, che viene anche forse da più lontano rispetto a noi.
3: È stato un piacere essere qui,
0: sì,
3: in ottima compagnia. Ed è stato un grande piacere aver conosciuto Marco.
0: Sì, sì.
1: Grazie. Io poi spero davvero anche, Paolo, di rivederti presto qua, comunque magari a organizzare qualcosa di nuovo insieme, andare in giro comunque insieme in qualche queste trasferte fantoziane, ma veramente che ci hanno lasciato un grande, sì, davvero una grande gioia. Io tutte quelle cose che ho visto con Marco le ricordo tuttora, e vabbè, non dico altro perché non voglio dilungarmi in cose, dicevo, magari troppo patetiche o retoriche, ma è così, la realtà è questo.
0: Diciamo, questo è il primo piccolo evento per ricordare Marco, e qui mi collego alle parole di Angela, la compagna di una vita, che al saluto di Marco alla Certosa ha detto alla fine: vi prego, non dimenticatelo, noi non lo faremo mai, ovviamente. Quindi un pensiero, penso, condiviso da tutti voi, va anche a chi rimane e condivideva molto più di noi la sua vita, quindi Gian e l'Angela, che salutiamo.
1: Salutiamo davvero, noi sì, sicuramente, il ricordo è sempre presente, quindi adesso e anche in futuro.
0: Sì. E a questo punto cosa facciamo? Chiudiamo.
1: Chiudiamo. No, volevo dire anche questo,
0: sì,
1: ricordiamo che anche questa puntata poi tu metterai anche con il podcast, quindi eventualmente
0: se avete perso
1: dei pezzi ci sarà di nuovo disponibile. E poi ci vediamo con chi c'è, non c'è, i concerti,
0: sì.
1: E mi raccomando, perché poi la socialità vera è quella che si fa dal vivo, lasciate stare computer, cagate varie, ma no, vabbè, la facciamo no, dal vivo come sempre, sì, come sì, abbiamo fatto sempre.
0: Questo non dobbiamo neanche sottolinearlo, poi hai fatto bene a dirlo. Un sentito ringraziamento anche a Daniele, che ci ha fatto sentire la sua vicinanza proprio con la sua voce, ci ha telefonato. Adesso io sono un po' brocco qui a usare tutte queste cose qui, quindi avremmo potuto anche farla andare in diretta, ma niente, non sono stati in grado. Ci saluta tutti Daniele comunque. Grazie. Proprio in questo momento da parte sua e anche da parte di Angela. E io non vorrei risultare patetico, però c'è una band che amo da Cleveland, come i
1: vedi, Integrity.
0: Come gli Integrity.
1: Integrity e direi anche Ringworm.
0: Ah, vabbè,
1: con cui anche con Marco siamo andati a vedere anche qualche anno fa insieme.
0: Comunque la scena dell'Ohio è pazzesca, quindi certo, ci saremo qui un altro a citare tutte le band fighe dell'Ohio. Una di queste erano i Pagans, che hanno fatto questo pezzo struggente che, guarda caso, si chiama Angela. Io ringrazio tutti voi per essere venuti in questo spazio. Ringrazio in particolare Boccia, che con quale abbiamo appunto coaudiovato questa cosa.
1: Grazie a te,
0: in poco tempo.
1: Ringraziamo
0: però
1: anche la radio che ci dà questo spazio,
0: certo,
1: sempre.
0: Sì.
1: E supportiamo anche sempre la radio. E io dico sempre anche la musica alternativa, la musica estrema, che piace tanto a noi, che ci unisce tutti.
0: Certo, certo. A presto, buon
3: ciao,
0: weekend.
3: Ciao,
0: e ci vediamo.
3: Ciao,
2: ciao,
0: ciao,
2: ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla, Emporio di Comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
3: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
6: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
2: Radio Città Fujiko 102.2.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
0: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il festival del turismo responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
0: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
5: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
6: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21:30.
5: Prevendite disponibili su dice.fm.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Come Jonathan, stand by the dams with neat, neat, neat, cue the music, cue them.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.